su Pleasure Night, Major League. Every day since you

malinconico se vogliamo, ma noi ci vogliamo legare alla musica, a quello che ci hanno dato alcuni cantanti, alcune persone scomparse, come quello che è successo ieri. Sei vittime nell'incidente aereo, cioè dell'elicottero in Brasile. C'era fra queste sei persone che sono mancate anche Oliver Tree, il cantante che abbiamo appena sentito. Ci sono già delle teorie del complotto attorno anche a quello che è successo. L'artista aveva da poco abbandonato l'Atlantic Records, esponendosi anche pesantemente sui social, per cui c'è una parte di pubblico online che pensa già alla premeditazione di quest'atto. Ma facciamo così, cambiamo discorso. Oggi giornata pienissima, iniziando fra l'altro dall'appuntamento di stasera. Dalle 21 alle 23 celebreremo i 50 anni di Lady Brian. Io sono molto contento perché m'ha scelto come compagno di console qui al suo fianco, perché una puntata più unica che rara questa sera in diretta, non è registrata, è in diretta, per cui se avete delle curiosità, volete fare un saluto, c'è quella domanda che non gli hai mai fatto a Lady Brian, 393 7366 240. Poi sarà sicuramente anche ripescabile in podcast, però appunto sono molto gasato per questa giornata che è iniziata un paio d'ore fa qui almeno in radio e continuerà almeno fino alle 11 di questa sera. Allora, come d'abitudine, abbiamo la boombox track di oggi, la canzone novità.

Ronaldinho a questo disco nuovo di Sean Paul, però è, uno di è una di quelle canzoni che poi sono state realizzate per i mondiali che stiamo vivendo. A proposito di mondiali, c'è una teoria del complotto che li riguarda, perché sta spopolando in giro per il web questa data, 24 giugno. Ci sono state, è partita da un influencer, adesso sta facendo un po' il tam tam in giro. Dicono che sul campo da calcio arriveranno gli alieni, cioè questa è stata la comunicazione che sta girando da un tot. 24 giugno, ricordiamoci.

0: appuntamento importante.
1: A birre come siamo messi?
0: Soprattutto a birre come siamo messi questa sera. Chi lo sa, chi lo sa? Io ho un po' paura di quello che potrebbe venire fuori questa sera dalle 21 alle 23. Ripercorreremo gli anni di carriera di Lady Brian, festeggeremo i 50 anni, non di carriera chiaramente, ma di vita del nostro Lady Brian, e quindi oggi è una puntata un po' aspettando il fatto, visto che allora non siamo per niente sicuri che il 24 di giugno ci sarà un'invasione aliena, in teoria in mondovisione, nel campo da calcio dei mondiali. Questo sta circolando online, insomma, 24 giugno, dopodomani praticamente, cioè mancano 9 giorni, per cui facciamo così, portiamo pazienza e capiremo. Se non sappiamo se arriveranno gli alieni, ma sappiamo benissimo chi arriverà questa sera, il nostro Lady Brian, appunto per questa puntata speciale. Una playlist tutta fatta apposta con i dischi che hanno fatto la storia dei loro DJ set, con appunto tante curiosità. Prima ci siamo sentiti e gli ho detto: guarda che se vuoi raccontare aneddoti eccetera eccetera è il momento giusto. Saremo in diretta, per cui potete fare tutte le domande che volete al 393 7366 240.
2: Ciao Muva, io ho una grossa curiosità. Ma il nome Lady Brian,
0: sì,
2: come se l'ha inventato? Forse da piccolo lui pensava fosse tutto suo, gli chiedevano di chi è questo e gli dicevano: questo Lady Brian.
0: Ah, per la battuta in dialetto bene, cioè Lady Brian, cioè Lady vuol dire Eddie, cioè per cui capito, lui ha fatto questa cosa qui.
2: Anche questo è Lady Brian. Questo è Lady Brian. Lui quando è diventato grande, forse è tutto quanto è Lady Brian.
0: No, non è nato da quello. Io lo so perché è nato il nome, ma lascerò che ve lo spieghi lui questa sera. C'è anche Ricky che domanda: Muva, ma fate la replica stasera? Assolutamente sì, cioè finirà nella nostra zona podcast del sito peterpan.it, e visto che verranno fuori dei gossips, adesso Confidence Man e Jade, appunto,

0: veloce. Allora, facciamo un piccola challenge. Se ce la fai, me lo mandi al 393-7366-240 al wiggidi wiggidi wiggidi uè. Ok? Molto difficile. Abbiamo provato qui all'interno della radio, non ci è riuscito ancora nessuno. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake con Tonto. A fra poco con Muva nella casa.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Ti picceranno Jordi con una corda d'oro.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: Boys, we are going to Ibiza, fine degli anni 90, ma lo sapete dire un piatto tipico di Ibiza?
1: La bamba.
0: Come?
1: La? La bamba.
0: No!
2: La bamba!
0: No, no, Enrico, Enrico, stai calmo, no! No, no, molto bene, calmiamolo per favore, che noi stavamo cercando di fare una challenge tranquilla oggi. Ascoltando la canzone di DJ Snake, J Balvin, tonto, tonto, c'è una ripresa dei Criss Cross, Wiggity Wiggity Wiggity Wè, lo rifanno anche loro. Verso che è molto difficile da fare veloce.
3: E in uva proviamo?
0: Sì.
3: Wiggity Wiggity Wiggity Wè.
0: Insomma. Insomma,
3: quasi? Ci siamo?
0: Più o meno, insomma, dai, beh, proviamo a capire se ce l'avete fatta. Sentiamo. Più o meno, più o meno. Lui ha fatto l'ipertecnicismo, ma non me l'ha chiusa bene. Poi, anche qui, troppo lenta, non va bene.
4: Muova, io ci riesco.
0: No, ehi, attenzione, niente disco night, No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Poi è difficile, ve l'ho detto.
5: Tonto, io dico tonto. Wickedy, wickedy, wickedy, way.
0: Beh, dai, quasi, quasi. Però secondo me il vincitore potrebbe essere lui per il momento.
5: Ciao, Buva.
0: Ciao.
5: Allora, wickedy, wickedy, wickedy, way.
0: Eccolo.
5: Wickedy, wickedy, wickedy, way. Wickedy, wickedy, wickedy, way. Tira la palla, tira la palla, tira la palla, tira la
0: Ha fatto anche il remix. Ciao. Vincitore, vincitore di questa challenge. Come

0: di Ebner, White Shirts con Alpaca o Alpaca, tu come lo pronunci? Alpaca o Alpaca?
1: Alpaca.
0: Alpaca, hai fatto il giro con gli Alpaca?
1: No.
0: È la nostra SMM che è qui in studio, in realtà si sta cervellando per questa sera, perché ovviamente non hanno preparato niente a livello di contenutistica e vogliamo fare invece qualcosa noi, solo che dobbiamo capire in che modo. Mi sto riferendo chiaramente alla puntata speciale, unica e speciale, che andrà in onda questa sera in diretta dalle 21 alle 23, i 50 anni Lady Brian. Cogliamo l'occasione per fare una diretta io e lui, quindi ci potete scrivere, ci potete mandare i messaggi, potete chiedere tutte le curiosità del mondo al nostro numero, chiaramente, però stiamo studiando per cercare di fare anche dei contenuti magari dopo, adesso vediamo. Nel frattempo ci affideremo a una new religion.

0: birre come siamo messi?
1: A birre siamo messi bene. E adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andrea De Luca.

0: More Music in the mix.
1: Grazie mille Andrea De Luca DJ per questo tuo More Music in the mix. Ciao Muva, puoi dire due parole di conforto alla nostra amica Stropule che oggi ha una giornata molto dura, incazzosa e nervosa? Stai calma. Non so se funziona in realtà, fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: sede di Radio Peter Pan, muova nella casa. Oggi in una puntata molto carta bianca, devo dire la verità, anche perché ci stiamo apparecchiando per la special date di questa sera dalle 21 alle 23 in diretta, quindi non sarà una cosa registrata, ma potrete mandare i vostri messaggi, fare le vostre domande, le dichiarazioni per i 50 anni Lady Brian, tipo...
1: Ciao fratello Muva!
0: Ciao!
1: Posso chiederti un piacere? Ascolta, io ho come idolo Lady Brian da quando avevo 12-13 anni.
0: Sì.
1: Lo seguo da una vita ormai e l'ho visto nelle live, nei concerti, nelle esibizioni, adesso come vogliamo chiamarle.
0: Sì.
1: Ci ho anche scambiato qualche saluto, ma non ho mai avuto il coraggio di dirgli che è il mio numero uno. Puoi dirglielo che è il numero uno,
0: certo,
1: per favore?
0: Certo.
1: Ah sì, anche a te sei il mio numero uno.
0: Ma perché? Ma raga, ma non dovete sempre traslare sul Veneto quando parlate a me? Io lo so che ho appena fatto un disco rap Veneto, però facciamo così, riduciamo la quantità di lingue regionali, ok? Vi va? Però fai una cosa, Nanduccio, fai una cosa, tu ti connetti questa sera e glielo dici tu di persona, perché secondo me funziona meglio poi, no? Cioè, funziona meglio secondo me se ti viene detto di persona. Sai, a me è capitato una cosa, adesso non faccio nomi, non faccio niente, sono ad una serata, una mia amica viene a dirmi: ma sai che la mia amica, se non fosse stata fidanzata, ci avrebbe provato con te. Allora, ti fa sempre piacere ricevere un commento del genere, però ovviamente se lo ricevi direttamente è ancora meglio, non perché io avrei voluto fare qualcosa eccetera eccetera, però ovviamente ti galvanizza, ti fa piacere un commento del genere.
2: Attenzione,

0: il primo esempio che mi è venuto in mente su dire i complimenti in faccia, no? Io sono un grande fan dell'esprimere la stima, del parlare di quello che ti piace, piuttosto del lamentarti di quello che non ti piace, di parlare male degli altri. Se devi aprire la bocca, è sempre meglio dire qualcosa che ti piace, spingere qualcosa, come si suol dire, no? E allora ho raccontato questo complimento che mi è arrivato da terze parti, dicendo: guarda, la mia amica, se non fosse stata impegnata, ci avrebbe provato con te, che mi ha fatto piacere. Però quando ricevi direttamente un complimento, ovviamente vale doppio, no? Almeno.
1: E lui: muva mio fratello, sì. Muva, hai detto una cosa veramente intelligente.
0: Sentiamo.
1: Però secondo me è meglio che avviene la persona interessata. Ma se questo per caso è un cesso allucinante, una cosa di quelle che quando le vedi ti viene a vomitare, sempre meglio che comunque venga l'amica, ti dice: vedi, quella lì è la mia amica, e tu poi di conseguenza decidi di sì, ok, vabbè, la conosco, oppure meglio così, no? Perché poi ti torna accesso allucinante di quelle cose tipo che trovi negli scogli di Caorle, che è meglio che venga l'amica, fidati.
0: Devi assicurarti anche tu di non essere un cesso allucinante, perché poi si fa presto a giudicare gli altri, dire cesso allucinante. Se una persona non ti piace, cortesemente declini l'invito, cioè non è un problema assolutamente. C'è anche chi dice: beh, almeno te l'ha detto, è stato gentile, o comunque l'ha detto all'amica. A me una mi disse: sai, al tempo quando eravamo giovani mi ci sarei messa insieme a te, se non fosse che eri un gran puttaniere e andavi con tutti. Anonimo, per piacere. Effettivamente, però tu sai, io sono un grande amante di Franco Califano, no? Cioè, Franco Califano ha sempre avuto la nomea di essere un donnaiolo, ma probabilmente perché non ha mai trovato quella giusta. Cioè, si sente all'interno di tutto il resto di noia, si sente questa malinconia, questa difficoltà del nuovo appuntamento. Cioè, magari la analizziamo insieme anche come canzone. A proposito di canzoni, il brano novità di oggi, Aich con R&B, Ring My Bell.
2: You

0: celebre canzone Ring My Bell, devo dire, secondo me ha un'accezione molto sessuale, molto sessuale.
1: Ciao,
2: eccolo.
1: A proposito di puttanoni,
0: ma nessuno sta parlando.
1: Quanto bello è a fare il puttantone.
0: Ecco, molto. Allora, primo, punto primo, nessuno stava parlando di puttanoni. Secondo, non ne ho idea, non ne ho idea, non li ho mai fatti, raga. Prima o poi arriverà, chi lo sa, chi lo sa.
3: Lo showman imitatore di un pessimo dialetto pugliese poteva anche risparmiarsela.
0: Attenzione,
3: questa storia è successo o non c'è, ci sono tante, si dice in friulano brutte di muse, biele di buse, sì. Ci andate a cercare perché comunque il friulano è una lingua, con Google il traduttore.
0: Certo, certo.
3: Brutta di viso, sì. Può essere bella di qualcos'altro, ecco,
0: di
3: quindi
0: buso, abbiamo capito.
3: Ognuno ha le sue qualità nascoste, chi è lui per decidere comunque se una è bella, brutta o cosa, no? Tante volte magari una persona è anche affascinante.
0: Certo.
3: Francesca Daudina.
0: Francesca, qual è la tua qualità nascosta? Toglimi questa curiosità cortesemente. Poi c'è anche lui che quando si parla di Califano io mi emoziono, devo dire la verità. E lui...
4: Anche un tempo piccolo, secondo me, ricalca lo stesso pensiero di Califano.
0: Sì, è vero, cioè, ma tante canzoni ce ne sono di Califano che riguardano i rapporti, un po' questa anche incapacità, no? Di trovare l'amore, di avere amore da dare, ma di fare fatica a trovare proprio la compagna di vita all'interno di queste canzoni. Fra l'altro, Tempo Piccolo, se non erro, rifatta anche dai Tiro Mancino, canzone che vi consiglio di andare a ripescare. Non è proprio all'interno dei generi trattati da Peter Pan, ma insomma, chi se ne, no? Side Piece con Cry For You.

0: sei fidanzata! Ai ai ai ai! Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Radio Peter Pan nella casa, appunto, parlavamo di quello, giustamente. Attenzione perché si sono risvegliati gli animi, stanno venendo fuori, ingrifati. Senti.
1: Bella zio, muva!
0: Ciao!
1: Oh, sai che questa Francesca di Udine, che non è la prima volta che fa un vocale, mi ingrifa da morire, ti giuro?
0: Va bene, va bene. Allora, abbassa la radio però. Cioè, io ho capito l'ingrifamento e tutto quanto. C'è anche chi chiede se io sono ingrifato, non tanto sessualmente, ma a livello di emozione.
2: Buongiorno, bella muva.
0: Buongiorno.
2: Ma dimmi la verità, quanto sei gasato a fare la puntata con Lady Brian stasera?
0: Beh, parecchio.
2: Bella.
0: Bella. Allora, sono gasato e anche un po' preoccupato. Cioè, più preoccupato che gasato, perché poi quando io e Brian ci troviamo si crea un microclima interno che è un po' difficile da gestire.
3: Ciao muva.
0: Ciao.
3: Comunque Lady Brian ci ha visto lungo,
0: In che
3: guarda
0: senso?
3: A caso ha scelto te come speaker della festa dei suoi 50 anni.
0: Bella, giusto?
3: Sei il numero uno muva.
0: Ma TVB, grazie.
3: Ciao, bello.
0: Grazie, ciao a te, grazie, sono molto contento.
4: Ciao muva, ho appena acceso la radio e ho detto la tua frase su Califano.
0: Sì.
4: Quindi prendi un po' quelle pinze in mio ragionamento, che
0: vai.
4: Non vorrei.
0: Dici.
4: So di cosa si parlava. Dicevi che è un donnaiolo, non ha mai trovato quella giusta. Secondo me non ha mai voluto trovare quella giusta.
0: Secondo me no. Secondo me no.
4: Come niente. C'è più libertà. Lui,
0: sì.
4: Probabilmente lui amava la libertà.
0: Ok, siamo d'accordo.
4: Farsi cazzi suoi e sventolarlo quando voleva. Virtù di molti.
0: Però
4: forse non voleva quella giusta.
0: Ma no.
4: Come capita a quelli che vogliono l'estrema libertà, però poi dopo si lamentano che e non trovo quella giusta e grazie al cazzo.
0: Ma no, dai, io penso che lui abbia vissuto la vita, osservato i rapporti e alla fine è giunto alla conclusione che dice: resto solo, resto solo. Let go!

0: dai, dai, a fra poco con un programma che si chiama Muva nella casa.
1: Sconti fino al 50%, ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Forever Fun, Forever Young.

0: to you, ovvero sono assuefatto da te. A proposito di assuefazione, assuefazione legata a delle persone.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io invece sono pieno di nervoso.
0: Perché?
1: Ha fatto caldo, ha fatto estate, io e la moglie è sempre mezza nuda che mi gira per la casa. Mamma, sto diventando matto.
0: Ma scusami, tu non puoi ovviare a, cioè, ai tuoi desideri? È la moglie che non vuole, quindi, cioè, lei ti provoca ma poi non arriva alla fine? Cioè, dobbiamo capire sta cosa qua, perché in realtà la risoluzione del problema potrebbe essere molto semplice. Ma perché avevo parlato di Califano, al di là del fatto che lo sto prendendo molto, lo sto studiando un po', diciamo, ma perché lui mi ha mandato sto messaggio.
2: Ciao
0: qui.
2: Ciao fratellone Muva.
0: Ciao.
2: Ho dei dischi in vinile 33 giri, un po' datati, anzi parecchio datati, anni 60 e 70.
0: Sì.
2: Conosci qualcuno che potrebbe essere interessato?
0: Io.
2: Pink Floyd.
0: Bella.
2: America.
0: Mm.
2: Cose del genere così. Dopo qualcosa di Dire Straits.
0: Aggiudicato.
2: Paul McCartney.
0: Sì.
2: John Lennon.
0: Sì.
2: Di andare. Ciao del lupo.
0: Ciao lupo. Allora, non è il mercatoio questo, però facciamo prima di fare passaggi. Mi mandi a me i titoli dei vinili che hai, soprattutto sei cose di Franco Califano che sono abbastanza introvabili, raga. Adesso lo sto dicendo contro anche il mio benessere, diciamo, perché vorrei trovarne qualcuno, però se avete delle stampe dei vinili di Franco Califano valgono qualcosa, cioè sono difficili da trovare in giro se cercate vinili, per cui se tu, caro amico lupo, ne avessi quelle 7-800, mandamele.

0: all'interno dei vostri messaggi. Non so perché si è aperta questa parentesi califanesca oggi. Sapete che io a periodi mi vado a studiare un tot anche di cantautori vecchi, Gaber, Battiato, Califano, Sorrenti. Cioè, per cui se tu hai i vinili anni 70, fammi sapere, Lupo. Ovviamente, però si disquisiva del senso del tutto il resto è noia, probabilmente la canzone più famosa di Califano. Senti come pa- allora ti faccio una micro, visto che abbiamo gli ultimi interventi, cioè ti faccio una personalissima, ovviamente, micro analisi. Cioè, lui parte già scazzato, perché sì, d'accordo, no? Parte così e dice, senti, cioè,
1: sì, d'accordo l'incontro.
0: Ah, già scazzato, sì, d'accordo l'incontro, che come dire.
1: Un'emozione che ti scoppia dentro.
0: Ossimoro, quindi l'alta emozione.
1: Una cena dove c'è atmosfera.
0: Capito?
1: La barba fatta con maggiore cura.
0: Ok.
1: La macchina a lavare ed era ora.
0: Capito? Cioè, per cui tu ti metti a posto. Diciamo che il fatto di uscire con una donna, anche per Califano, ma per molti uomini, è anche scusa di igiene personale e anche della macchina. Quindi hai la scusa per...

0: noia.
1: Vabbè, poi insomma la conosciamo, no? Per cui fra l'altro, fra le curiosità di questa canzone, c'era nella copertina originale un bambino che era Eros Turatello, figlio di Francis Turatello, boss della malavita milanese, di cui Califano era amico fraterno. Per cui piccola curiosità anche della copertina originale del disco, ma al di là di questo, qui si prende, cioè si legge proprio l'ossimoro della grande eccitazione di conoscere una cosa nuova e un po' del nichilismo invece, che ne arriva subito dopo.

puntata molto carta bianca, molto easy, devo dire, sto preservando l'energia anche per l'appuntamento di stasera, te lo ricordo un'ultima volta, dalle 21 alle 23, orario in cui di solito non siamo in diretta, ci sarà una diretta mia e di Lady Brian, festeggeremo i suoi 50 anni, faremo un percorso musicale e anche chiacchierato sulla sua storia, aneddoti, insomma, chissà che cosa verrà fuori, sono molto curioso. E allora ti ricordo gli eventi di Radio Peter Pan. Mi concentro su sabato 20 giugno. Peter Pan chiama Grisciò al Palio di Trevignano Treviso. Dalle 22 Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio, e il performer Ale. Special guest i Farmers Davide Gomiero e Dario Cabianca. Poi ci sarà il Peter Pan Official Party al Gravel Ombre San Nicolò di Ponte di Piave Treviso. Dalle 13 in console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. E poi il Pink Power a Sagre di Villeneuve, Villanova di San Daniele del Friuli. Udin, dalle 22 in console, la console tutta in rosa con Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky in versione pink e l'orso rosa. Quindi quasi tutta in rosa, però anche il nostro Rocky Festaiolo provvederà per la serata. E poi, ultimo appuntamento di sabato, Peter Pan and Gover al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis. Dalle 22.30 Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, Paul Dancer. Adesso è arrivato il momento della perla del pirla che parla. Emmanuel Satie con Give It All. Alza il volume della musica, let's go!

0: fare ancora e ancora. A domani, anzi a stasera, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Quindi faremo una settimana di sfogatoio romanocentrica.
5: Io c'ho pure il nome.
4: Dai.
5: Però te lo dico tra poco il nome di oggi.
4: Dai selvaggi, che inizia lo sfogatoio.
3: Radio Peter Pan.

0: quindi tu avresti già il nome per questa settimana?
1: Voglio fare concorrenza ai Segaz dei Remix.
0: E quindi?
1: Lo vuoi sapere?
0: Dai.
1: I Regaz de Borgata.
0: Ai Regaz? Anche allora potevi fare i Selvaggi de Borgata.
1: I Selvaggi de Borgata.
0: I Selvaggi de Borgata.
1: Posso dire? Bel nome. Bravo.
0: Andiamo così?
1: Secondo te facciamo concorrenza?
0: Secondo me si può
1: Secondo
0: fare.
1: Secondo me facciamo concorrenza. Dai. Dai, si parte, c'è lo sfogatoio.
2: Sfogati alla radio, è lo sfogatoio.
0: Quindi i Selvaggi con la R,
1: sì,
0: i Selvaggi.
1: Sì.
0: Con Marco Bax e Pedro racconta. Ci vorrebbe la sigla apposta, però,
1: sì.
0: Facciamo Selvaggi.
1: Sì, vabbè, certo.

0: Beh, si può migliorare, però dai, il Servaggi c'è.
1: Sì, sì, domani con la Dallane non lo fare, però.
0: No.
1: Troppo signorina, per la R.
0: Va bene, amici, Servaggi, settimana nuova dello Sfogatoio, Fedre e Fede fino alle 19.30, come sempre. Se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, il numero è
1: 393-7366-240. Che vuoi fare? Vogliamo iniziare?
0: Sì. Lui ha subito una domanda, amici.
2: Scusate, potrei sapere quando posso andare in ferie? No, lo chiedo a voi perché qua
0: a noi
2: nessuno mi risponde.
0: Quando può andare in ferie secondo voi?
1: Che ne so.
0: Ma
1: lo facciamo di a loro.
0: Ma
1: Ditecelo.
3: Attenzione.
4: Non

0: in ferie non arrivano buone notizie, eh?
1: Ti credo.
2: Sì, Faggi, buongiorno. Allora, amico mio, sai quando andrai in ferie? Mai.
3: Aia.
2: Perché tu devi lavorare, lavorare, lavorare.
3: Aia.
2: Rimetteremo la luce sui campi per farvi lavorare anche di notte.
3: Vabbè.
2: In Italia due cose sono certe: la morte e le tasse. Beh. Tu devi lavorare per pagare le tasse. E basta!
0: Buone notizie, no?
1: È partito veramente
0: certo,
1: male
0: certo.
1: Il partito,
0: Va bene amici, lo sapete, noi siamo il bar dello sport, soprattutto il lunedì.
1: Sì.
0: Come vai tu?
1: Allora,
0: tipo Formula 1?
1: Malissimo.
0: Ah, malissimo?
1: Malissimo. Penso di conoscere forse tre piloti.
0: Va bene, come la maggior parte dei nostri ascoltatori.
1: Sì, Barrichello.
0: Però... Ah, si è messo così.
1: Massa.
0: Ah beh.
1: E Raikkonen.
0: Sei un, sì, un livello un po' più basso dei nostri mediamente dei nostri ascoltatori, però più o meno ci siamo,
1: Ci siamo.
0: Allora, c'è stata la Formula 1 in, in Barcellona.
1: Ok.
0: Super prestazioni del Sir Lewis Hamilton e qua Federico, ci sono un sacco di detrattori del predestinato che sarebbe Charles Leclerc.
1: Ce l'hanno morte
0: come lui.
4: Ciao selvaggi, beh, questa settimana me lo dovete, Allora avevamo ragione noi quando dicevamo che non era capace Leclerc. Dai, ieri Hamilton miglior tempo sulla gara, praticamente una pole position fatta, e porta a casa il primo posto con strategia e girando alla grande.
1: Con la Mercedes,
4: Leclerc,
1: no?
4: Non sei capace, e ieri stavi anche per fare anche un altro danno grave con quel pit stop gli ultimi tre giri. Ma è meglio che sto zitto, no? Ciao Loro Lollo.
0: Un po' di culo con la virtual de Sir, però ci sta.
1: Mo che è la virtual?
0: Vabbè, però si è messa, allora siamo un gradino ancora più basso.
1: Così male?
0: Un pochino.

0: Ragazzi, fate un tributo a Luigi Hamilton che ha vinto con la Ferrari. Vabbè. Mitichissimo.
1: È mitichissimo, sì, ma adesso un tributo. Che gli dobbiamo fare?
2: Ma quante gare ha vinto quest'anno?
1: Una, la prima.
2: Allora, che tributo, dai. La tribute band gli facciamo.
1: Allora, amici, dovete sapere, dovreste saperlo. Noi abbiamo un selvaggio che fa il riassunto sportivo di tutto quello che è successo. Come sempre, se omette qualche evento sportivo che voi ritenete sia giusto nominare, potete farci un audio e integrarlo.
3: Tripletta britannica al Montmeló, prima vittoria in Ferrari per Lewis Hamilton su Russell e Norris, a corsa meno 41 su Antonelli, ritirato a 4 giri dal termine. Ottava doppietta consecutiva, settima stagionale per Nicolò Bulegan in Superbike nel Gran Premio di Misano, 94 a 90 di New York Knicks su San Antonio Spurs ed è anello NBA dopo 53 anni, 92 a 79 dell'Olimpia Milano su Rayer Venezia ed è 2 a 0 nella serie finale scudetto, Pro Recco sconfitta 17 a 16 da Barcelonetta nella finale Champions League di pallanuoto e infine Baxo Fedro, match validi per i gruppi G e H, 1x2 per Belgio Egitto, Arabia Saudita Uruguay e Iran Nuova Zelanda.
1: Dopo facciamo i pronostici.
2: Dopo facciamo i pronostici.
1: Amici, è arrivato quest'audio. Io e Federico ci siamo chiesti se avesse sbagliato chat. Forse no, lui comunque si capisce che è stato trattato male.
2: Ce l'ha un po'.
1: Sentiamolo.
4: Io non capisco, ma non capisco perché mi sta trattando così. Mi aveva detto adesso ogni volta vieni, paghi e hai. Adesso due settimane che lo chiamo, c'ho i soldi e quello non mi viene.
2: Un mignotto.
4: E non capisco perché mi tratta così.
1: Cioè, si capisce che è stato trattato male. Però da chi? Come? Perché? Chiariscici.
2: Dicelo.
5: Radio Peter Pan.

0: Ma Selvaggi, voi che rapporto avete con i farmaci? Perché stiamo per parlare di farmaci. Cioè, siete di quelli che appena hanno qualcosa, un mal di testa, prendono una pasticca, un antinfluenzale appena hanno i sintomi? O siete di quelli che piuttosto che prendere una medicina muoiono?
1: Sto male, sto male.
0: Tu come sei?
1: Farmaci o psicofarmaci?
0: No,
1: farmaci. Allora, io ho via di mezzo, nel senso, febbre 37, no, 38 tachipirina.
0: Sì, mal di testa, prendi la pasticca o aspetti?
1: No, mal di testa, non mi spinge.
0: No, io sono quello che... Cioè, l'ho preso anche prima. Se c'ho mal di testa mi prendo una pasticca.
1: Infatti t'ho visto un po' strano.
0: Sei coglione. Peraltro, visto che stiamo per parlare di farmaci e di costo dell'aumento dei farmaci, lo sentiamo e poi aggiungo una cosuccia.
1: Sono aumentati.
2: Buonasera Selvaggi, volevo sfogarmi. Ieri sono andato in farmacia a prendere l'Occhi. Di solito lo pagavo 4,80 euro. Adesso, ieri, è aumentato e si paga 7,50 euro a scatola.
0: Quasi il doppio.
2: Vi rendete conto? Anche i farmaci hanno aumentato. La.
1: Occhi.
2: E forza Inter, Pedro.
0: Sempre forza Inter.
1: Occhi ai prezzi. Occhi aperti.
0: Spieghiamolo, metti che non l'han capita.
1: Loki?
0: Dai, questo. Io che invece un po' di mal di testa soffro e prendo sempre le pasticche, ho preso una scatola da 20 pasticche di Moment. Che cazzo ridi? 15 euro! 15 euro!
1: Me le prese tutte adesso!
0: Davanti la pianta del culo.
3: Peter Pan,

0: colpa tua.
1: Perché è colpa,
0: è colpa tua? È colpa tua.
2: Ma l'hai preso in questo momento?
1: No, no.
0: È colpa tua, hai detto quella cazzata, occhi,
1: Vabbè, però la mia era bella, quella del
0: Siamo sicuri?
1: Sì, sì.
0: Io cosa dice questo che non ho capito?
3: Io sono di quelli che prendeva una pasticca e poi gli veniva mal di testa.
0: A prendere la pasticca e poi gli viene mal di testa.
1: Vabbè, c'è gente che sta male con i farmaci, tipo se tu ti prendi l'occhi e c'hai il buco allo stomaco, dopo stai peggio. Quindi anche i farmaci vanno presi con coscienza.
0: Vabbè, ma perché se non c'è il mal di testa, perché prendi l'occhi?
1: Vabbè, ma tu lascia fare.
0: Vabbè. Lui è uno di quelli invece che abusa dei farmaci, che è sbagliato, perché.
4: Ciao selvaggi. Io appena ho un vaghissimo sentore di mal di testa o qualsiasi altro malanno, giù di farmaci, proprio come se non ci fosse un domani.
0: Beh, proprio come se non ci fosse un domani, no. Cioè, nel senso,
1: perché il troppo stroppia, no? Come dicono.
0: Ce l'ho. Sei informissimi, sì. No, è che poi il corpo si abitua e quando lo prendi non ti fa più effetto.
1: È vero, infatti, se tu ci fai caso, ti prendi la tachipirina troppo tempo, a un certo punto ti fa male sempre tutta la tachipirina, non ti fa più effetto.
0: Così.
1: Eppure i prezzi aumentano comunque.

0: secondo me è un complimentone.
1: Ma hanno fatto un complimento?
0: Secondo me sì.
1: Ti devi fidare.
2: Le battute di Federico sono come un dito nel culo, può piacere o dar fastidio.
0: Non è una cosa brutta, eh. Può piacere come può dar fastidio, ma tanta gente piace.
1: Vogliamo fare una cosa, vieni qua.
0: No,
1: vieni qua, vieni qua.
0: Togli, manda la pubblicità.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squatch. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali, nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: spogliatoio selvaggio.
1: Quartino.
2: Secondo quartino, c'era Giorgio, che figura.
1: Beh, noi siamo così un po' quartino, perché ricorda anche un po' l'aperitivo, certo, il bicchiere di vino.
2: Quartino di vino.
1: Sì.
0: E vabbè, stanno facendo un po' di polemica sul prezzo dei farmaci.
1: E anche sull'uso dei farmaci. Innanzitutto lo riprendiamo con lui, che a lui non la si fa, onde si vede che ha la moglie, che spesso quando lui vuol far sesso come scusa adotta c'ho mal di testa. E quindi
3: io invece prendo le pastiglie e ogni sera la metto sul comodino di mia moglie, così quando vado a letto sono sicuro che non avrà mal di testa.
1: Vedi? È una buona tecnica. Poi noi abbiamo diversi fattoni che ci ascoltano.
2: A un certo punto, se lei diventa assuefatta, non funziona più. Deve trovare un'altra scusa.
1: Hai ragione. Certo. E lui si assume di tutto. Adesso non proprio farmaci, ma cosa vuoi?
4: Ciao riga, pure io quando non sto tanto bene prendo qualcosina, ma non tanta roba. Di solito piace i sintetici, stimolanti, allucinogeni, sedativi.
1: Bravo.
4: E sostanze psicoattive, ogni tanto il fentanil, il metadone, il metafetalone, il tramandolo, la bruffeponina. Ho provato una volta anche con il propofol, ma non so perché mi sono sentito male. Comunque ciao ragazzi, un saluto dal Drochi.
2: Ma il tramandolo, no?
1: Guarda, ha citato dei farmaci che io proprio non conosco. Immagino che genere di farmaci possa essere.
2: 90% sono droghe, però sì. Il tramandolo lo conosco perché sono medicine che ti davano i nonni.
1: Però la tua cazzata è utile, stranamente utile, perché stiamo per parlare dei rimedi dei nonni. Poi io vi chiedo una cosa.
5: Ciao Selvaggi, io ho primi sentori di mal di gola, raffreddore, con i cambi di temperatura ci do di grappa e miele, i rimedi della nonna.
1: Vedi?
5: Prima di prendere una pastiglia ce ne vuole. Poi l'influenza. Se non la curi dura una settimana, e se la curi con le pastiglie dura 7 giorni.
1: Allora,
5: ciao!
1: Io vi devo fare una domanda. Ma questi famosi rimedi dei nostri nonni, alla fine, con cui siamo cresciuti, perché grappa, miele, latte, funzionano davvero? Sono quelle cazzo di leggende metropolitane che ci portiamo indietro da una vita? Cioè, se tu hai l'influenza e prendi il grappa e miele, migliori o è una cazzata?
2: Secondo me diventi un alcolizzato.
6: Attenzione, non

0: se volete risparmiare sui farmaci, prendete, fate tesoro del consiglio della signorina.
1: Ciao. Se volete risparmiare sui farmaci, chiedete sempre in farmacia i farmaci equivalenti. Volete il Moment? Chiedete di ibuprofene. Se volete la tachipirina, chiedete il paracetamolo. In questo modo sicuramente risparmiate. Ciao, Antonella da Rosate.
0: Ciao Antonella.
2: Ciao, il generico è vero.
0: Ma funzionano tanto quanto gli originali?
2: In teoria sì, c'è il nostro collega Edo, sì, che lui è proprio fan del generico.
0: Ah, vedi?
2: Sì, sì, lui dice sempre io prendo il generico e sto sempre bene. E tu lo vedi bene?
0: No, per quello dico, funzionano sti farmaci generici?
2: Non lo so, vedere lui.
0: Capito? Va bene, selvaggi, attenzione. Perché la signorina off topic ha deciso di lasciarci questo audio dove parla delle auto che non hanno la revisione, ok? E ci spiega questa cosa, sentiamola.
3: Ho scoperto da poco che se ci fermano e l'auto non ha la revisione,
0: sì,
3: possono sospendere l'utilizzo dell'auto ma non ritirarla.
0: Sì.
3: E puoi usare l'auto solo esclusivamente, ovviamente, per recarti dal meccanico a fare la revisione.
0: Sarà vero quello che ha scoperto la signorina o
2: qual
0: no?
2: È la revisione?
0: Non lo so, non saprei.
2: 3937366240.

0: e farmaci equivalenti.
1: Se voi prendete una scatola, una confezione di un farmaco generico e uno di quelli di marca, guardate, sono identici, precisi, hanno le stesse quantità, quindi non cambia nulla.
2: Sono equivalenti. L'ibuprofene.
0: Ti ricordi, Claudio, sì, che c'era? Sì. No, quella però è una patente di documenti.
2: Sì, è vero.
0: Vabbè, ci fidiamo che sono equivalenti. Vabbè. Cioè, nel senso, ma è possibile? Anche nei farmaci vale come nella moda, cioè se un marco, un farmaco firmato da un'azienda famosa,
2: sì, perché
0: costa
2: tu...
0: di più de...
2: Certo, perché tu devi pagare la pubblicità, lo spot, e quindi giustamente si fanno pagare tutto un po' di più. Secondo me c'ha ragione, secondo me.
0: Vabbè, sentiamo due audio un po' stronzi per la signorina che parlava delle auto
2: della
0: senza revisione.
3: Buonasera selvaggi, ma questa dove salta fuori? Ha scoperto solo adesso che se ti fermano con la revisione scaduta non puoi fare niente. Lolololo.
0: Però diceva anche che non possono ritirarti la macchina.
2: Non ti possono ritirare la macchina, ma la puoi utilizzare per andare dal meccanico. Questo è quello che diceva lei.
0: Sì, anche lui è un po' stronzetto, però cosa vuoi?
4: Parlando di revisioni, direi che abbiamo scoperto l'acqua calda.
0: Vedi, stronzi che sono.
4: Cioè, è ovvio che non puoi utilizzare la macchina se non per andare dal meccanico a effettuare la revisione prevista. Che domande.
0: Ma è vero che non te la ritirano?
2: No, credo. Questo io non lo so. Ti ho chiesto che cos'è la revisione, non me l'hai detto.
0: No, a me è capitato di guidare. No, sono serio, non è una battuta. Di guidare una macchina prestata senza revisione, mi ha fermato, mi ha fatto la multa, non me l'hanno ritirata. No, sul serio!
2: Era la tua, era la tua.
0: Non era la mia.
2: Era la tua, dai. Era la sua, me l'ha detta adesso in privato.

0: Buonasera, sì, confermo quello che ha detto la signorina prima. Se ti trovano senza revisione, ti lasciano circolare fino a casa, però e ti lasciano circolare fino a dove ti devi recare per fare la revisione. Se ti trovano in giro, te la tolgono del tutto e in più ti danno anche la multa. Confermo, perché mi è capitato a me circa 6-7 mesi fa.
1: Vedi?
0: Ciao.
2: Lolo.
1: Anche lui è capitato, con una piccola variante.
3: Buonasera sfogatoio. Per la revisione mi hanno fermato a me personalmente con la revisione scaduta. No, non ti ritirano la macchina, ma in teoria non ti lascerebbero neanche andare dal meccanico, perché a me mi hanno detto di andare a casa e loro dovrebbero accompagnarti a casa. Dopo io non sono andato a casa perché ovviamente dovevo andare dal meccanico a farla, però loro mi avrebbero detto che non guardavano dove andassi, in che direzione andassi, però dovevo andare a casa.
1: E loro dovrebbero accompagnarti fino a casa, addirittura.
4: Sì, perché sennò non sanno se stai andando a casa o no.
1: Vabbè, ma se stai a un'ora di macchina da casa, che fa? Ti seguono per un'ora?
4: Non lo so.
1: Mi sembra esagerato.
4: Non lo so, però sicuramente devi stare attento e devi fare la revisione, perché se no scatta la multa.
1: Quello è sicuro.
4: Sì.
1: Allora, vi ho chiesto, ma i rimedi, parlando di rimedi dei nonni, dei farmaci, sì, che adesso prendiamo i farmaci, ma siamo cresciuti con grappa e miele,
4: grappa
1: tipo,
4: e
1: no?
4: Miele,
1: così.
4: Tipo, sì.
1: Funzionano davvero oppure ci hanno cresciuto con sta leggenda metropolitana che non funziona?
4: Ma vedendo come siamo cresciuti, anzi, come voi.
1: Sentiamolo, ce l'ha anche Cotelli.
4: È strano.
5: Buonasera selvaggi, ciao Pedro e ciao al tuo socio lì che non so chi sia.
1: È il mio pusher.
5: Ma comunque di al tuo socio lì di fianco,
1: sì,
5: che
1: Federico,
5: i rimedi della nonna funzionano ancora, funzionavano e funzionano ancora. Siamo poi diventati grandi tutti. Lui non li ha mai usati, ma si sente anche, si vede.
1: Ma come?
5: Sono sempre più imbecilli di Baxo per me.
1: Lui lascia gli audio a Baxo, che veramente. Ma vabbè, se è vero, siamo cresciuti con questi rimedi, ma davvero funzionano?
4: Oh, io ti dico la mia. Secondo me funzionano fino a un certo punto. Non può essere meglio di.

0: sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
1: Dobbiamo pagare per questa bugia?
2: No, è sì, sì, sì.
3: È mia.
1: È la tua?
3: È la mia voce registrata.
1: Ah, molto bene. Vabbè, amici selvaggi, prima di andare in pausa, lui, parlando della, delle macchine senza revisione,
3: sì,
1: precisa che...
4: Allora, se ti fermano con la revisione scaduta, in primis ti fanno la multa.
1: Sì.
4: Okay. Poi devi dichiarare dove ti... dove ti devi recare.
1: Okay.
4: Ti danno la possibilità di andare dove devi andare o tornare a casa.
1: Vabbè, ma se tu torni a casa, poi da casa al meccanico, dovrei portarcela sta macchina.
3: Sì, però che succede? Succede che, ecco, c'ha ragione lui, perché se tu dichiari che vai, che ne so, a via Poggi Bonzi, sì, e poi vai da un'altra parte e fai l'incidente, la so cazzi. Giusto?
1: Ma è risolto. So cazzi?
3: So cazzi.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter
6: Radio. Peter Pan.
7: Tocca a me.

0: I Servaggi con la R. Allora, abbiamo parlato di revisioni, ritorniamo, però ci abbiamo una signorina che c'ha problemi con le persone caffoncelle.
1: C'ha ragione.
2: Ragazzi, io vorrei sfogarmi con tutti quei caffoni che quando li lasci passare e non hanno la precedenza, non si degnano neanche di far alzare la manina per ringraziarti.
0: Ti saluto.
2: Invece, se ti devono alzare il ditino per mandarti a... sono subito pronti in 448.
1: C'ha ragione, signorina. Va bene, parliamo dell'argomento: se ti beccano senza revisione, cosa ti succede? Lui aggiunge una cosa che non avevate ancora detto.
3: Ciao, Selvaggi. Allora, se ti beccano con la revisione scaduta,
1: sì,
3: puoi andare a casa e dal meccanico e basta, prendi la multa e ti ritirano il libretto. Il giorno della revisione ti vai a prendere il libretto dall'ente che ti ha sequestrato il libretto.
0: Ma te t'hanno mai fermato senza revisione?
1: A parte gli scherzi, sì, no, con la macchina prestata, mi hanno fatto la multa, non mi ricordo questa cosa del libretto.
0: Perché infatti mi hai detto sta cosa, volevo sapere se t'avessero ritirato il libretto.
1: Non me lo ricordo, è successo un sacchissimo di anni fa.
0: A parte che non me lo ricordo. Che non essendo la tua, magari la procedura è diversa.
1: Questa cosa non lo ricordo.
0: Non c'ho idea.
1: Ma che succede se ti fermano in autostrada? Sentiamo lui.
4: Buonasera, Selvaggi. Ti racconto, mi hanno fermato in autostrada senza revisione. Sarebbe il sequestro, cioè non il sequestro, dovrebbero chiamare i carro attrezzi, portarti fuori autostrada e portarti a casa.
1: Addirittura.
4: E basta.
0: Addirittura c'è la scorta.
1: Mi sembra esagerato.
0: Cioè la scorta del carro attrezzi.
1: Anche perché se sei in autostrada magari hai fatto 2 ore di viaggio, che fanno? Ti scortano per...
0: Non lo so. Non so come comportarmi. O se c'è qualcuno magari che fa il carro attrezzi, oppure che fa il, che ne so, il poliziotto, il carabiniere, il vigile urbano, se ce lo vuole dire.
1: Damogli il numero, va.
0: 393 73 66 240.

0: Oggi, prima di parlare di revisioni e farmaci generici, stiamo per sentire uno sportivo. Lui è un nuotatore, anche se dalla voce non sembrerebbe, e c'ha sto problema qua.
1: Buonasera selvaggi.
0: Buonasera.
1: Ma secondo voi è normale uscire dalla piscina dopo un'ora di lezione e essere sudati ancora di più di prima?
2: Nuotatore.
1: Qua c'è qualcosa che non va. Dai che andiamo,
2: allora, non è che sei nuotatore se vai una volta in piscina. Io ho fatto sesso una volta, non sono un attore porno, cioè.
0: Ah no?
2: Eh no, c'è una bella differenza.
0: C'è differenza?
2: Eh sì, devi essere bravo, devi essere prestante.
0: Va bene amici, se trasferimo una capitale.
2: Aia.
0: Perché stiamo per sentire come funziona Roma quando ti fermano senza revisione.
2: Lui è un grande selvaggio.
0: Lui è selvaggissimo.
3: Ciao selvaggi, la questione revisione a me una volta è successo, mi hanno fermato a Roma
0: che già.
3: Senza revisione.
2: Strano, eh?
3: Non mi hanno fatto multa niente, mi hanno detto danno dritto a casa.
0: Sì.
3: E loro avevano segnalato la mia targa, nel senso che si faceva il furbo che non andava a casa e si incontrava un'altra pattuglia. Penso che mi avrebbero sequestrato la macchina, mi avrebbero fatto una maxi multa.
2: E si inculavano. Dillo
3: e via così. Dicendo, insomma. Però mi hanno segnalato la targa, che devo andare a casa. Ciao selvaggi.
2: Ciao
0: selvaggio. E parlando di farmaci generici,
2: sì.
0: Se sono meno diversi dagli originali, se hanno gli stessi effetti, lui.
4: Ciao a tutti ragazzi, allora per rispondere al discorso del generico,
0: sì.
4: Per legge, quando un'azienda fa un nuovo farmaco, per 2 anni ha l'esclusiva di vendita.
0: Quindi.
4: Dopo 2 anni deve rilasciare il brevetto e quindi tutti possono usare il principio attivo.
0: Uh-huh.
4: Funziona perché io uso un generico da tanti anni antistaminico e non cambia nulla.
2: Vabbè, se lo dice lui.
0: Ci fidiamo.
2: Sì, dai. Diego!

0: capisci.
1: Buonasera selvaggi.
2: Buonasera.
1: Per quanto riguarda la revisione è una tassa,
2: sì,
1: che poi ci fregano.
2: Vedi,
1: perché se tu la paghi e ti ricordi di pagarla, non è che non vogliamo pagarla, che prima i meccanici te la mandavano la lettera e nessuno prendeva le multe, adesso li hanno obbligati a non mandare più la LUT, le lettere, per prendere i soldi. Questa. E poi tu ti dimentichi perché la paghi ogni 2 anni e ci guadagnano 127 euro di multa, che io ho pagato, la macchina ferma, perché da dove mi hanno fermato arrivare a casa mia e il giorno dopo da casa mia andare al meccanico.
2: Lolololo.
3: Io mi sono perso, ma lui non la vuole pagare di proposito o si è dimenticato?
2: Dice che può capitare,
3: okay,
2: di
3: allora.
2: Prima ti veniva avvertito dai meccanici, invece adesso non viene,
3: okay,
2: più avvertito.
3: Allora, probabilmente si è dimenticato.
2: Però lui dice:
1: ciao,
2: non è questo qua, è questo qua.
4: Te la fanno portare a casa o andare dove devi andare, poi però non puoi più muoverla, devono venirla a prendere con il carro attrezzi.
2: Vedi?
4: Per portarla a fare la revisione.
2: Addirittura.
4: A questo punto appunto ti dicono: noi non guardiamo che vai a casa, in modo che ti lasciano nel caso andare a portarla a fare la revisione, però
3: perché,
4: non potresti.
3: Perché se no dovresti passare per il carro attrezzi, tu magari devi andare al lavoro, vabbè, ogni tanto sono magnanimi.
2: Ma addirittura devono venire a prendere il carro attrezzi?
3: A quanto pare dicono così, che ne so io.
2: Sentiamo lui.
5: Se tu dichiari che vuoi andare a casa, una volta che devi andare a portare la macchina alla revisione, tu non puoi andare con la macchina, la devi trasportare. La devi fare venire a prendere o è un carrello e la carichi e la porti alla revisione, sennò tu non vai alla revisione.
2: Capito?
3: Io non è che ci ho capito tanto, eh. Se qualcuno ce lo vuole spiegare, perché ognuno qua c'ha un'idea sua.
2: Ma lo sfogatoio è così, eh.
3: È così.
2: Sì.
3: Si capisce un cazzo,
2: sì,
3: praticamente.
2: Sì,
3: vabbè,
2: sì.
3: Allora, tutto normale. Servaggi, sfogatevi insieme a noi.

0: sentito Cafoni, che la signorina si è lamentata dei cafoni. Sì. Lui è d'accordo con la signorina, ma aggiunge una categoria. Occhio, signorine.
1: Buonasera, selvaggi. Mi aggancio a quello che ha detto la signorina sui cafoni. Vorrei aggiungere alle signore, Radical Strunz, che ti fermi per farle passare nel passaggio pedonale e manco alzano lo sguardo, né un cenno, né un cazzo di niente. Vedi. Zotticone che non sono altro.
0: Salutiamo le selvagge Radical Strunz che ci stanno ascoltando.
2: È bello Radical Strunz.
0: Io ero rimasto la Radical Chic, invece ci sono anche le Radical Strunz.
2: Bello.
0: Molto bene, attenzione, tornando all'argomento revisione, udite, udite a lui cosa gli è successo.
3: Ciao Peter Pan. No, allora, smentisco il ragazzo di prima. Il libretto non te lo tolgono più. Una volta ti toglievano il libretto. Lo so per certo perché io ho preso una fregatura questa storia qua. Mi avevano fermato senza revisione, mi hanno fatto la multa e io dissi con mio fratello: beh dai, mi è andata bene, non mi hanno neanche ritirato il libretto. Ecco. Invece poi mi dimenticai ancora di farla. Mi trovarono dopo due mesi alla seconda multa, quindi loro ti mettono il timbro la prima volta sul libretto. Alla seconda multa mi hanno fatto 1800 euro di multa più sequestro di tre mesi l'auto in garage da me.
0: Capito, gli hanno sequestrato, però è la seconda volta, se sei recidivo.
2: Su 1800 euro, secondo me, né il generico di farmaco, né quello principale, quello vero, secondo me non ti salvano,
0: No,
2: mamma mia, sai che botta.
0: Amici puzzoni all'ascolto, questo è per voi.
4: Allora, il discorso revisione è complicato, quindi un po' di tolleranza noi ce l'abbiamo da carabinieri e da poliziotti. Certo, la tolleranza è un mese, due mesi, no? Sei mesi, un anno, due anni, tre anni. Quindi, ragà, fate la revisione, non fate i puzzoni. No.

0: cercato su internet.
1: Sì.
0: Il ragazzo che dice che la prima sospensione è andata così e la seconda 1800 euro. Sì, a quanto pare la prima multa.
1: E il sequestro dell'auto nel garage?
0: Bravo.
1: Vedi?
0: Perché la prima va dai 170 ai 600, poi se il veicolo è già sospeso vai dai 1800 in poi.
1: Belle.
0: Quindi a quanto pare pagatela, c'ha ragione il nostro amico carabiniere.
1: Stiamo per... Era un carabiniere?
0: Quello di prima sì.
1: Dici?
0: Cioè, sì,
1: stiamo per sentire una signorina a cui è successa questa cosa al papà in moto in autostrada. Adesso io mi faccio... Ma davvero tutte... È già il secondo che sentiamo che in autostrada ha problemi. Ma quando ti fermano? Che io non ho mai incontrato una pattuglia dei carabinieri.
0: Vero, ma chi ti
1: in viaggi e viaggi e viaggi che... Poi addirittura che vieni fermato.
0: Vabbè, ma tu perché sei Pedro?
1: Tu dici?
0: Ti vedono e non ti fermano.
1: Sentiamo cosa è successo al papà, perché anche questo è abbastanza clamoroso.
2: Ciao Selvaggi. Ciao. Allora, è successo a mio papà che è andato a fare un viaggio, è partito da qua, andava giù a Roma con la moto ed è partito senza revisione, però non si era accorto. In autostrada l'hanno beccato e diciamo che la forza dell'ordine del momento ha chiuso un occhio, secondo me, perché gli ha detto di raggiungere il centro revisioni più vicino senza prendergli il libretto,
1: sì,
2: con ovviamente una multa, quella sì l'ha dovuta pagare, però lo ha fatto uscire dall'autostrada, quindi gli ha permesso di andare fuori al primo casello e trovare il primo centro revisioni possibile.
1: Mi sembra veramente...
0: È strano, sì, bah. Sì.
1: Prima di andare in pausa, sentiamo lui.
3: Buonasera Selvaggi, discorso revisione. Allora, io ho lavorato in officina un paio d'anni. All'epoca era, adesso un po' che non lavoro più in officina, all'epoca funzionavano che se ti beccavano senza la revisione avevi una contravvenzione, non mi ricordo se decurtazione di punti dalla patente, un timbro sul libretto.
1: Sì.
3: Potevi andare dal primo centro autorizzato per la revisione oppure andare dal meccanico a casa, e il timbro messo dalle forze dell'ordine non doveva essere coperto per alcun motivo delle etichette che ti mettono quando fanno la revisione.
1: Capito?
0: Sì, comunque quando ho detto prima che se a te non ti fermano perché sei Fedro, è perché poi ti devono fare un controllo lungo
1: un'ora e mezza. Dai.

0: Salutiamo la Luigina di Madresio, Elisabetta. E voglio dirgli che arriviamo carichi,
1: sì?
0: Per fare un buon aperitivo.
1: Molto bene, ciao Luigina e ciao Elisabetta.
2: Sono parenti tuoi.
1: No, non ho idea. Già che siamo saluti, salutiamo anche e gli auguriamo un buon inizio di martedì mattina ai nostri replicanti.
2: Mamma mia, poverini, che si devono assorbire due ore di repliche con la mia voce, pure quella vera.
1: Che meraviglia.
2: Allora, fate attenzione a una cosa, notate se ho la voce diversa al mattino, quindi notate se ho dormito bene o male.
1: Vedi,
2: bravi.
1: Va bene, l'ultimo quartiere dello sfogatoio, se volete co-condurre insieme a Fedra Fede, il numero è il 393-736-240. Anche la signorina si stupisce di tutti quelli fermati in autostrada.
3: Ciao Pedro, sono d'accordo con te, in una vita non mi hanno mai fermato in autostrada, come fanno a fermarmi in autostrada? Cioè, non so, sono stata fortunata, come te.
1: Lololo. Ma sulla
2: sono stati fortunati i carabinieri che non t'hanno mai fermato.
1: Ma che ma stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come funziona appunto l'essere fermati in autostrada. Io ho dei dubbi, ma mi fido.
4: Ciao selvaggi, comunque non è che vi fermano a casa a caso. Quando voi passate sotto tutte quelle belle telecamerine che ci sono in certi punti, quelli in tempo reale segnalano se avete o no la revisione e subito dopo trovate la pattuglietta che vi ferma a colpo sicuro.
1: Ma deve esserci però.
4: Tipo per andare a Caole ci sono spesso.
1: Ma sulla statale?
4: E c'è la telecamerina 200 metri prima, loro ti aspettano in rotonda e ti segano subito, sempre.
2: Ma infatti, per quello il carabiniero che ti ferma non può essere più così buono, perché una volta che ti ha segnalato.
1: Ah, certo, c'è carta canta.
2: Certo, che io vedi, no?
1: Però questo vale in statale, in autostrada, dai.
2: Se ci sta il controllo, se c'è la macchinina, è sempre macchinina.
1: Sì, ma poi dove li trovi?
2: Secondo me è all'autogrill a fare l'aperitivo, secondo me.

0: meno, dipende. Ci sono quelle delle 6 di mattina, quello è complicato.
1: Io alle 6 di mattina lavoro.
0: Lo so.
1: Ma mai ascoltato alle 6 di mattina?
0: Ma tu così mi offendi. Così mi offendi, però. Cioè, io metto la sveglia per ascoltarmi.
1: No,
0: così mi offendi.
1: Quindi tutte le volte che ti prendo
0: tutte
1: in giro.
0: Certo, stai scherzando. Amici, attenzione, perché è il momento magico dei pronostici dello sfogatoio. Se volete investire i soldi e guadagnare, ascoltate i pronostici. Questa sera, amici, li farà Federico, che è un esperto di calcio.
1: Fortissimo.
0: Siamo pronti?
1: Vai.
2: Match validi per i gruppi G e H. 1x2 per Belgio-Egitto.
0: Belgio-Egitto 1x2?
1: 1! Fisso!
0: Vince il Belgio.
1: Sicuro.
0: Poi segnate, amici, eh?
2: Arabia Saudita-Uruguay.
0: Arabia Saudita-Uruguay?
1: 2!
0: 2!
1: 2!
0: E poi finiamo con...
2: Iran-Nuova Zelanda.
0: Iran-Nuova Zelanda?
1: L'Iran, secondo me, c'è una bella Iran quando scende in campo, quindi no. Uno fisso.
0: Hai detto sta cosa?
1: Non vedevo l'ora.
0: Hai detto davvero sta cosa. Va bene, amici, avete segnato, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, eh?
1: Sì, segnate, giocatevi tutto lo stipendio del mese.
0: Ma torniamo all'argomento revisione, amici. Lui ha lavorato in un centro revisioni.
3: Ehi, ragazzi!
0: Ciao!
3: Allora, per quanto riguarda la revisione scaduta, se ti fermano con la revisione scaduta,
0: sì?
3: Non è vero niente che ti ritirano il libretto.
0: No.
3: Ti fanno una multa, ti applicano un timbro sul libretto, hai un tempo, un mese, per mettere a posto la macchina e fare la revisione. Ovviamente se la fai prima possibile, se no la devi tenere ferma. Però hai un mese di tempo. Però il libretto non te lo ritirano, assolutamente no, perché io lavoro su un centro revisioni.
0: Quindi però c'è un mese di tempo, quindi sta cazzata che caratterizzi ti porta fino ai fatti scorre è una cazzata.
1: Quindi abbiamo detto tutto alla fine.

0: Allora, due audio che rispondono ai due selvaggi che si lamentavano dei cafoni. La signorina dei cafoni che non salutano e il selvaggio che ha aggiunto la categoria delle radical strozz.
1: Com'era? Radical strozz.
0: Radical strozz.
2: Sì, sì, sì.
3: Ciao Servaggi.
0: Ciao Servaggi.
3: Volevo dire una cosa là sui cafoni.
0: Sì.
3: Va bene. Cioè, il ringraziamento ci sta, però purtroppo hanno loro la precedenza, quindi... Oh, se ringraziano bene, se no va bene lo stesso. Lalalalo.
0: Lalalalo. Che è un po' quello che dice lui.
4: Ciao Selvaggi, vorrei ricordare a tutti quelli che si lamentano della mancanza dei cenni di saluto di chi attraversa la strada, vorrei ricordargli che è un obbligo loro far attraversare chi passa a piedi sulle strisce, non un piacere.
0: Però
4: No.
0: Hai ragione.
1: Però c'è un però, che quella a piedi non fa male quanto una macchina, quindi evitiamo di discutere con le persone.
0: A parte quello, che te costa alzare le braccia e ringraziare? Proprio perché viviamo in un mondo in cui la gente sono degli stronzi e non ti fanno passare, premialo quello che ti fa passare.
1: Ringrazialo.
0: No? Ma è un piccolo premio, non
1: ti costa
0: niente.
1: Ho notato che qui in Veneto ti fanno passare tutti, almeno a me, quando
0: sto
1: attraverso.
0: Cazzo.
1: Ti giuro,
0: sto cazzo.
1: No, ti giuro, rispetto a Roma.
0: Sì. Vabbè, ok, rispetto a Roma sì.
1: A Roma mi caga nessuno.
0: Sì, sì, vero, rispetto a Roma sì, uccidati. Però che qua ti fa passare tutti, no?
1: Forse perché mi hanno riconosciuto il sosie di Beckham
0: forse. Allora amici, torniamo all'argomento revisione. Abbiamo sentito almeno 20 ascoltatori che sono stati beccati senza revisione.
1: Hai capito?
0: Non la fa nessuno sta cazzo di revisione.
5: Ciao Radio Peter Pan.
1: Ciao.
5: Anche a me mi hanno beccato senza revisione una volta e 122 euro di multa e ti mandano a casa o il primo posto più vicino dove puoi lasciare la macchina per fare la revisione. A me è successo all'incirca un anno fa.
1: Lalo.

0: tuonino che mi piace tanto che fa. Sono una MILF, quindi lo faccio io. Fai. Sono una MILF.
1: Molto bene, è quasi meglio dell'originale, lo sai?
0: Sono una MILF.
1: Va bene, tornando all'argomento farmaci equivalenti, se non sono quelli di marca, sì, prendi l'equivalente, se funziona o meno. Prima un selvaggio ci ha spiegato come funziona, che l'azienda che si inventa il farmaco per 2 anni
0: c'ha il brevetto.
1: C'ha il brevetto. La signorina però...
2: È giusto, ma non è 2 anni, è 20 anni che dura il brevetto.
0: Ecco.
2: Se fosse solo 2 anni un'azienda farmaceutica sarebbe strafallita, perché in 2 anni non ci rimetti il costo.
1: Forse ha ragione la signorina, certo 20 sono tanti, però 2 sono un po' pochi.
0: Forse
1: potevano fare una via di mezzo?
0: Ma 10 anni, che è?
1: Sì. Va bene, e sempre sull'argomento farmaci, non abbiamo ancora parlato dell'effetto placebo.
3: Mi permetta di dire solo una cosa.
1: Devi.
3: C'è anche l'effetto placebo da considerare, quindi magari i farmaci di marca sembrano funzionare meglio perché noi pensiamo che ama la marca qui e lì.
0: Bravo.
3: E quindi il principio attivo, d'accordo, ma manca l'effetto placebo che ha proprio il marchio,
0: ma
3: cioè vedere il marchio sulla scatola.
0: Lololo, ma questo audio ce l'ha mandato il nostro Edo? Perché
1: no,
0: Edo la pensa
1: no,
0: così?
1: Sì, un amico. Non lo so.
0: Un parente.
1: Sì, qualcosa del genere. Per rispondere a quello che diceva che non fate, che l'hanno identificato come un carabiniere, non so se è un carabiniere.
0: Così.
1: Tu dici sì?
0: Così, mi sembra l'avesse detto lui, mi sembra però.
1: Che ha detto non fate i puzzoni, fate la revisione.
4: Allora, il discorso revisione è complicato, quindi cioè, un po' di tolleranza noi ce l'abbiamo da carabinieri.
1: No, non è questo.
0: È carabiniere,
1: Ma volevo trovare il 19, non lo trovo più, peccato.
0: Sì, beh, mamma,
1: non
0: che
1: più.
0: Figura, Fedro.
1: Ah, perché so, vabbè.
0: Dammi patente e libretto.
1: Niente, mettiamo una canzone.
0: Metto la canzone.
1: Sì.
5: Tonto, mica tonto, tonto.
0: Oh, sta canzone pare fatta apposta
1: sì,
0: per
1: sì,
0: te.
1: Sì, sì, sì.

0: notizia.
1: Cioè, che è successo?
0: È finito lo sfogatoio, amici.
1: È finito lo sfogatoio.
0: È finito lo sfogatoio, sì, sì, sì, sì. Quindi, niente, come ogni sera, noi chiediamo scusa, moltissimi non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
1: Vai.
0: Sarò tonto, ma ho trovato l'audio che dicevo prima.
2: Allora, il carabiniere che suggerisce di fare la revisione, va bene, si può fare. Poi, se riusciamo anche a fare la targa polacca, come in quella città che tutti sappiamo,
1: qual è?
2: È possibile farla?
0: Non lo so.
1: Bari Vecchia.
2: Che mi scriva, va bene?
1: Va bene.
2: Puzzoni.
0: Ciao Puzzone. Poi anche a lui in autostrada, è incredibile questa cosa dell'autostrada.
3: Il discorso di revisione a me è successo in autostrada Venezia, e sono di Castelfranco, e quindi mi hanno sequestrato, molto sequestrato il libretto, portato a Mestre, e ho dovuto prenotare la revisione, andare col certificato della chiamata o del giorno fissato per la revisione, poi mi hanno dato il libretto, quindi di troia.
0: Molto bene, e finiamo con lui. Abbiamo, quanti ne abbiamo? Finiamo con lui.
1: Abbiamo finito.
0: L'ultimo è bellissimo. Questo è bellissimo.
1: Allora, te lo concedo. Prima ricordo l'appuntamento delle 19:30, perché stasera non c'è Feel the Vibe.
0: Sì.
1: Ma il nostro caro Edo fa una puntata special di Pompo nelle casse. Fino alle 21, quindi accendete la radio e alzate il volume.
0: Attenzione, amici, finiamo con lui.
4: A pensiero sulla idorate.
5: Lo fa la canzoncina per l'esorcismo. Questa non è più Radio Peter Pan, è Radio Teronia, è tutti i romani, romani che parlano, romani che conducono.
0: C'ha ragione.
5: E San Renzo Bossi da Pontina che dice: mamma mia, sta arrivando a Vannacci fare immigrazione.
1: No.
5: Le carica tutti, un bel treno, un Intercity, Venezia Mestre, Roma di Burtina, e via
0: Derby,
5: i romani, fuori dai coglioni, tornate a casa.
0: Bravo!
5: Aspetta un attimo, caricano pure a me, caricano.
0: Abbiamo finito, Servaggi! Torniamo domani alle 17:30. Grazie Federico, ti voglio bene.
1: Ti voglio bene anch'io, domani io non ci sono, domani ti sorbisci là dall'AN.
0: E poi non c'è domani, non è Servaggi domani.
1: È solo per un giorno, non è Servaggi.
0: Fatela più del culo.
1: Ciao, Fe.
0: Ciao.

0: detto I see you, buongiorno, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Buongiorno, sono le 6.
3: Peter Pan O'Clock.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
14: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Fun, forever fun, forever young.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio.

0: 14. Dzeko, l'attaccante della Roma. Che giocatore, mamma mia, buongiorno. Avrei iniziato quasi così con Servaggi.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Ah no no, sbagliato programma, scusate. Ci sono le sveglie, buongiorno.
2: Dalle 6 alle 7
3: sveglie indesiderate.
4: Un'ora in te.
3: Però sveglie indesiderate con Fede.
1: Attenzione,
0: con Fedro.
1: Può rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
2: Una bella idea, complimenti.
5: Sei svegliato!
0: Buongiorno, ma non è lo sfogatoio, non ci sto capendo nulla. Ah, ci sono le sveglie, buongiorno a tutti, io sono Fede. 6-7 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le sveglie indesiderate. 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Messaggi scritti, messaggi wow audio, anzi super whatsapponi, per sapere un po' se siete svegli, se ci siete, se siete aperitivi. La cosa divertente è che per quelli che si sono alzati, ecco, è arrivato subito il messaggio, paro. Fede, buongiorno, più che altro ti sto ascoltando dalle 4. Mi sono ascoltato anch'io in macchina tipo 3 minuti perché abito qua dietro. Posso dire, che vergogna quando mi autoascolto. No, dai, facciamo una cosa. Chi c'è dei replicanti? Facciamo il super appellone. Anzi, doppio appellone. Chi c'è dei replicanti e invece chi c'è da ieri sera? Dalle 17.30 live ad ascoltare lo sfogatoio tutto romano, quello coi Servaggi. E poi, oh, com'è andata, insomma, la serata? Ho visto, non ho sentito un muvel di Brian. Però, ho visto che c'è stato un botto di movimento. Vabbè, raccontatemi, dai. Innanzitutto datemi anche un voto da 1 a 10, dove 10 è Federico sei il più bravo del mondo, 5 non me lo date e 0 vi denuncio. Quindi vedete un po' voi, dai. Appellone 393-7366-240. Chi c'era? Chi c'è? Chi ci sta?
6: Attenzione. No.

0: non so se l'avete mai sentita questa canzone, secondo me è una versione dove J Balvin secondo me ci ha messo un pochino le mani. Comunque si parlava di replicanti, c'è chi dice: Fede, ti sto ascoltando dalle 4, il messaggio di Henry, c'hai ragione, già si è rotto le scatole. Oppure Fede, cioè il mio stesso nome, pure lui dice: io sono replicante dalle 3, sono stanchissimo di sentirti. E poi ieri avevo dato un compito a chi ascoltava in diretta e chi avrebbe riascoltato poi la replica stamattina, di commentare la mia voce, se stamattina magari era peggio, magari presa dal sonno. Sentiamo un po'.
1: Oh, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La stessa voce di ieri, stamattina ti ho sentito.
0: Bene, bene.
1: Uguale, comunque dai che è martedì, piano piano finirà sta settimana. O no? Altrimenti spegniamo tutto.
0: Dove?
1: Spengo. Se andiamo tutti a Jesu, in campanina, la Belly Gin Tonic. Ubriachi, storiamo, le 5 torniamo a casa, belli belli.
0: No, non ciao, torniamo a casa, ma che lololo, non torniamo a casa alle 5, veniamo in onda e facciamo le sveglie indesiderate. E poi c'è chi si preoccupa.
2: Buongiorno Fede,
0: buongiorno.
2: Buongiorno. A te che sei in contatto, hai notizie di Rocky? È ancora vivo?
0: Allora Rocky, per chi non lo sapesse, è andato in missione col direttore Marco Paxo. Io credo che Rocky non tornerà, e se tornerà secondo me non tornerà tutto intero.
3: Una grande radio, come puoi notare.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

considerate, sa che questo è un momento molto figo. Sì, perché arriva la rassegna nottambula, ovvero quelle tre notizie che trovo al mattino quando apro gli occhi che mi fanno dire: mamma mia, che monnezza! Buongiorno! Un uomo ha messo lassativi per la sua torta di addio al lavoro, scatenando il caos tra i colleghi per andare in bagno. Pensate che bella scena, tutti col cagotto. In realtà non credo sia un bellissimo scherzo, però se mi dovessero licenziare potrei farla come scherzo. E magari parto con Rocky, poi Alice Fassina e poi me la prendo pure con Fedro. Ma dico questi nomi soltanto perché loro non mi ascoltano. Non direi mai il direttore, perché se il direttore a un certo punto accende la radio al mattino... Edo ancora dorme, mi chiede Loris. Seconda notizia: Prato, scoperta banca fantasma per i clan che gestiscono la droga e il traffico di clandestini. Muoveva fino a 100 milioni e appunto la cosa incredibile che è successa a Prato e nessuno si era accorto che era una banca fantasma. Ma io dico, basta e metti Google Maps e vedi tutto Prato. Ah, vabbè, scusate la battuta di merda. Fermato sul Frecciarossa con 140.000 euro in contanti nello zaino. Dice: no, non erano per me, stavo portando ad un amico. Sulla tratta Bologna-Roma hanno fermato un uomo romano di 44 anni che al primo controllo si è innervosito e quindi un po' insospettito tutti. Ovviamente ora è indagato per ricettazione. Beh, posso dire... 140.000 euro, povero il suo amico che lo stava aspettando. Dice: oh, ma questo ha detto che mi portava sui 140.000 euro per il regalo di compleanno. Oh, è proprio un bugiardo, è proprio un bugiardo, eh.

momento di attenzione, perché il nostro buon Loris ci ha avuto un'idea. Dice: ma se facciamo una bella sveglia indesiderata al direttore? Perché c'è Rocky che se lo sta portando in giro. Adesso dovrebbero essere in Austria. Secondo me potrebbe essere una bella idea. Che ne pensate? 393 73 66 240. Pro o contro la sveglia indesiderata?

0: chiamata al direttore che sta dormendo in Austria proprio insieme al nostro amico Rocky.
1: Subito, subito, altro che sveglia desiderata, trombe, campane, missili, sirene, giù tutto, dai che nevo!
0: Mountain!
2: Ciao Fede, io stavo già facendo il numero.
0: Ma tu c'hai personalità,
2: Ciao Fede, se vuoi perdere il posto di lavoro fallo.
0: No, dai.
2: Dite.
0: Perché? Dite che mi licenzia il direttore. Ma tanto se licenzia me devi licenziare pure Rocky, che è complice.
3: Svegli indesiderati. Radio Peter
4: Pan. Spot. Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

2023, buongiorno, c'è la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Io sono Fede, per chi non avesse magari mai acceso la radio a quest'ora, buongiorno, benvenuto. Se invece sei collegato dalle 4, mi dispiace per te, perché mi stai ascoltando praticamente in onda da ieri sera alle 17.30 con una piccola pausa durante la notte. Allora, seconda mezz'ora del martedì delle sveglie, mi piace trovare degli studi che parlano un po' di benessere, di salute, in questo caso magari anche legati al cibo o al sonno, visto che comunque noi ci alziamo presto e magari chi si alza molto presto al mattino deve comunque impegnarsi per avere una qualità di sonno un po' più importante, perché sennò la giornata poi rimane un po' più faticosa. C'è uno studio in Svizzera che parla appunto di dormire con i calzini, perché dice che dormire con i calzini ci aiuta ad addormentarci prima. Quanto pare questo studio, che è stato fatto all'Università di Basilea, porta all'attenzione questo aspetto molto importante sul dormire con i calzini, perché dice hanno fatto questo esperimento, le persone che hanno dormito con i calzini si sono addormentate 7 minuti e mezzo prima delle persone che in realtà dormivano senza calzini. Quindi tra poco magari ne parliamo meglio, però vorrei sapere da voi se siete persone che dormono col calzino. Io ci faccio anche altre cose, però magari ne parliamo tra pochissimo. 393 73 66 240, Carol G, Manu, ciao.

0: discorso dei calzini, tra poco ci torniamo. Approfitto per fare gli auguri ad Eddie, che oggi compie 50 anni, quindi giorno super special. E poi per sentire anche la perla del compare, che oggi si è svegliato un po' in ritardo.
1: Compare, ma buongiorno. Ma
0: buongiorno a te, tutto bene?
1: Ricordatevi che nella vita alla morte non c'è rimedio.
0: No.
1: Ciao, buona giornata a tutti, scusate il ritardo.
0: Il compare manda audio. Potevi parlare di calzini, compare, stamattina, invece no, è un po' preso così. Sti giorni lo sento un po' stanco più del solito. Vabbè, c'era questo studio, a quanto pare svizzero, che dice che indossare i calzini a letto riduce il tempo necessario per addormentarsi di circa 7 minuti e mezzo. Ricercatori appunto dell'università di Basilea hanno scoperto che riscaldare i piedi prima di dormire dilata i vasi sanguigni e aiuta il corpo a regolare meglio la temperatura interna, fondamentale quindi per innescare il sonno. E i partecipanti allo studio con i calzini si sono appunto addormentati in media 7 minuti e mezzo prima rispetto a chi dormiva a piedi nudi. Il trucco funziona semplicemente perché il corpo abbassa la temperatura centrale per dormire e i piedi caldi facilitano questo processo disperdendo calore. E quindi questo ci porta anche a capire che molte persone che in realtà soffrono di insonnia si svegliano molto spesso con mani e piedi molto fredde. E voi invece i calzini li usate quando dormite?
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
2: Adesso in estate magari no, ma l'inverno sì.
0: Ma il calzino di lino?
2: Tutto imbambolato, perché sono uno
0: caldoroso.
2: Calzini, pigiama, tutto. Sì, può anche essere vero. Magari il calore, non lo so, che può dare il calzino, possa fare in modo che uno si addormenti prima, non lo so.
0: Comunque secondo me la cosa più bella dell'estate è quando cominci a pensare, mamma mia, quando ti metti sotto le coperte l'inverno coi piedi freddi e cominci a fare...

0: tutto per esaudire i sogni della nostra piccola principessina. Ai ai ai ai ai, c'è il calendario infame che mi guarda, mi sono dimenticato oggi una puntata un po' così, un po' alla rinfusa. Non ci prova mai nessuno, poi quando qualcuno ci prova e ci riesce, è rosichi.
1: Radio Peter Pan.
0: Parliamo di appuntamenti, che è meglio, va. Venerdì 19 giugno, con giugno continuano i nuovi venerdì del maggio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 22 c'è Marco Bax, quindi preparatevi per lo sporipari tra beach club, sport, relax, musica, food e drink. E occhio che il direttore vi fa fare tipo 160 km con la bici. Invece torniamo sempre venerdì alla Perivillage a Palmanova, al Designer Village a Iello del Friuli, Odein. Food truck, aperitivi e dalle 17 il DJ set firmato Andrea De Luca e Fedro. Quindi passate, ci sono stato l'altro giorno e le ragazze sono molto carine, molto disponibili, ma nel senso buono, così sembra. Dai, capitemi, non mi mettete in difficoltà, nel senso che se magari Fedro e Andrea De Luca gli danno una magliettina, loro ti fanno lo scambio con 3-4 spritz. Ci sono altri appuntamenti che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Ascolta Federico, dimmi qual è il tuo segreto per essere così attivo e sorridente alle 6 di mattina. Io mi spezzerei un braccio da solo pur di non andare a lavorare a quest'ora.
1: Il mio segreto è che tra poco arrivano gli amici del The Remix Show. Noi ci sentiamo a pranzo, nel frattempo abbiate fede.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter
4: Pan. Spot. Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Che le ponga musica pa-
2: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 7 in punto.
14: Peter
13: Pan O'Clock.
16: Peter Pan, viabilità.
17: Buongiorno, sull'autostrada A4 a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Verso Trieste invece tra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A1 l'uscita di Piacenza Sud è chiusa al traffico per consentire il ripristino dopo un incidente. Coda tra Torre Nova e Bivio Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso. Code a tratti sempre per traffico intenso tra Melegnano e Bivio con la A1 tangenziale ovest di Milano. Sulla A8 code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A24 coda tra il bivio del grande raccordo e lo svincolo di Tor Cervara verso la tangenziale est. Il traffico è congestionato. Nella direzione opposta i chilometri di coda in questo momento sono 2. È tutto, buon viaggio.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: Parola di Antonino.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
25: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
26: Forever Fun, Forever Young.

0: 33, ma che eleganza questa mattina. Ma no, non questa, sarà troppo, dico.
1: No, questa è una canzone che fa proprio, ti crea un'immagine.
2: Io buongiorno su Radio Peter Pan con i remix Disco Mocassino e camicia Pier Carden. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Non ho capito che camicia.
3: Pier Carden.

0: su
1: il tuo rotto febbraio.
0: Era meglio fare 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 7. Ciao ragazzi, buon martedì il 16 di giugno, col bene che ti voglio.
2: Abbiamo scavallato la metà di uno dei mesi più belli, secondo me.
0: Giugno
2: è proprio bello come mese, sì. Poi lascia perdere che magari nella testa puoi pensare anche a quando andavi a scuola, e quindi questo è il mese della fine delle scuole, cioè quando sta finendo.
0: No, ma io proprio penso che il mese di giugno mi gasa parecchio, perché ci sono le prime feste fuori, i primi aperitivi che si allungano fino alle 9 della sera col sole,
2: i primi grandi caldi.
0: Sì, quindi c'è ancora sopportabile. E poi agosto e settembre che...
2: E luglio?
0: Luglio,
2: c'è anche luglio in mezzo.
0: A luglio c'è solo la festa del Redentore a Venezia, che mi risulta, non credo ci sia altro.
2: Mamma mia, lascia fare che abbiamo così tanti eventi quest'estate, io che non vedo l'ora arrivino determinati momenti. No, no, ma noi andiamo
0: esplode.
2: Ah, prende, no, perché poi la gente invece al contrario li spende.
0: Vabbè, loro.
2: Noi li prendiamo!
0: venite questi eventi.
2: Ragazzi, ci svegliamo, vi consigliamo di alzare il volume, c'è il disco Sveglia.

0: Queste sono cornacchie in volo.
1: Ti ricordi?
2: Ricordo,
1: quando c'erano
2: le acque in volo.
1: Esatto, con Lady Brian, che tra l'altro ieri ha fatto una bellissima diretta con Muva. Aspettando il 50°. Allora, buongiorno Regaz, questa canzone si chiamava Boy Square di Mariana Bu.
2: Ma dillo sto cognome.
1: Mariana Bu.
2: Gli ascoltatori vogliono sapere, scusa.
1: Il cognome è Bu. Che devo dire?
2: Tra l'altro Lady Brian, che ieri nei corridoi mi ha confidato che a fine anno molla, ma non dice niente a nessuno, ha detto che quest'anno poi si ritira.
1: Ma l'hai detto
2: che
1: tu
2: uscita
1: adesso
2: di scena così, vabbè.
1: Gliel'hai spoilerata, scusa.
2: Siamo tra Regaz. Adesso stanno ascoltando solo quelli che hanno l'abbonamento premium, c'è l'abbonamento free, in questo momento non sta ascoltando,
1: quindi quelli che hanno il premium fino a che ora ascoltano in esclusiva?
2: No, oggi è solo per i premium.
1: Solo per i premium.
2: Quindi...
3: vabbè che il martedì è problematico, però ragazzi, questo pesta di brutto.
2: Aia.
3: Ma non è giovedì tamarro?
1: No, è martedì. Una volta lo chiamavo quando ancora c'era servizio in camera il martedì ignorante, quindi magari sai, qualche rimasuglio di quella ignoranza è rimasto.
2: Dove sono ignoranti?
4: E no! A luglio c'è la 14esima! È bellissimo luglio!
1: Tu avevi detto che luglio non esiste.
2: Luglio esiste per la 14esima.
1: Voglia, per tante cose. Tra
2: ma ieri c'è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che diceva che arriva lei questa settimana qua, perché arriva tra la seconda metà di giugno e luglio.
1: Allora io spero che, visto che sabato sera io e te siamo al Palio di Trevignano,
2: che ci diano una 14esima.
1: No, che ci siano tante persone che hanno preso la 14esima, così vengono lì, si sfondano di alcol e pagano da bere a tutti.
2: Mamma mia.
1: Dai,
5: attenzione, non

0: Che eleganza questa mattina al The Remix Show.
1: Eh sì, questa è
0: la camicia Pierre Cardin.
1: Una bella versione di un disco del 1982 di Michael Jackson. Non so se qualcuno è riuscito a guardare o il film al cinema o, ed è controparte diciamo di quel film, il documentario che c'è su Netflix che si chiama Michael Jackson il verdetto.
0: Nel film va tutto bene, nella docuserie, docufilm va tutto male.
1: Tutto male, ecco. Tutto male, però stamattina ho letto un po' di recensioni, sai che te l'avevo parlato anch'io? Cioè del fatto che è stato molto, molto di parte la docuserie che è uscita su Netflix.
0: Anche il film è molto di parte.
1: Assolutamente, però lì ci sta, nel senso fai una cosa cinematografica, dall'altra parte stai proprio accusando una persona. Ho guardato un po' di video, ho letto anche un articolo stamattina che ne parlava di quanto sia forse addirittura è stato votato come la peggior docuserie mai pubblicata su
0: io
1: Netflix.
0: Non ci avevo voglia di angosciarmi, quindi non l'ho visto e penso che non lo farò a sto punto.
1: Comunque ti ricordi quando prima hai detto l'ha detto Edo che hai lanciato una bomba su Lady Brian?
0: Sì.
1: Ti ricordi?
0: Sì.
1: Cosa avevi detto?
0: Mi ha confidato nei corridoi che adesso con i suoi 50 anni smette tutto, finisce una sera, praticamente non saprete che sarà la sua ultima serata, ma andrà così.
1: E allora sulle note di
2: mi avete bloccato?
1: Adesso ne blocchiamo uno che ha mandato quest'audio. Hai ragione.
3: No, cari i miei due saccenti, Lady Brian ha detto che tra 2 anni fa il 30° anno di attività professionale e farà un festone, non è che si ritira, cazzo dici? Che cazzo dite voi? Mandate in giro notizie false e tendenziose, cari miei due saccenti.
0: Guarda che non l'ho a te.
3: Ammetto, ogni tanto quando mi cazzo mi fa godere come un riccio.
1: Guarda che non sto capendo niente di quello che dice. A parte che io non ho detto niente.
0: Ma che ne sai? Me l'ha detto ieri. Chiediglielo in privato su Instagram.
1: Sì, ma tu gli hai detto. Tu hai detto che ti ha detto di non dirlo.
0: No,
1: tu l'hai detto.
0: Mi ha detto di non dirlo.
1: Ah, ok.
0: Se no non lo diceva. Radio Pizza Pan, sulle nani, Pizza Pan, sulle nani, Pizza Pan, sulle nani. E fai bordello.

0: Li vuoi, Edo?
1: Vai!
0: Li vuoi? Dei messaggi simpatici che sono arrivati.
2: Mamma mia, buongiorno, raga! Ci state mitragliando con questi BPM!
0: Quella. Sentirai tra poco quando vai in onda la scotechina!
3: Leone!
0: Leone! Così, questo mi piace sempre.
4: E allora a questo punto Remix Show diventa programma pieno di spoiler. Programma pieno di notizie che non si devono dire.
0: Hai altre cose che non si possono dire, oltre al fatto che tu hai annunciato che a fine anno Lady Brian si...
1: Entro fine anno farà l'ultima serata, voi non saprete che è l'ultima serata, perché poi annuncerà dopo che quella era la sua ultima serata.
0: Ah, no, vabbè, ogni serata è potenzialmente l'ultima, rega.
1: Possiamo dire che comunque, vabbè, adesso siamo arrivati a giugno, ma da settembre il palinsesto cambierà. Della radio.
0: Attenzione. Questo non la sapevo neanch'io. Scusa. Potete avvisarmi.
1: Non sappiamo se, però potete provare a indovinare.
0: Potete,
1: se

0: Kids.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sconti fino al 50%, La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Santa Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: Questo disco sound fa ballare tutto la macchina e anche tutto. La mia pancia, e non sono ancora arrivato a metà strada dal lavoro.
1: Serviva a dire questa cosa qua. Allora,
2: non ballare troppo, non ballare così tanto, balla un po' meno per piacere, ascoltatore.
1: Prima di hai detto questa cosa qua su Lady Brian, che è un po' destabilizzato i nostri ascoltatori. Lady Brian è un'istituzione.
2: Scusate, me l'ha detto ieri così in corridoio, alle
1: sì, però
2: 40,
1: non puoi lanciare una bomba del genere, dire da un così. Tu arrivi al mattino e dici: Lady Brian mi ha detto che qui una delle prossime sarà la sua ultima serata, e poi non lavorerà mai più come vocalist.
2: Sì, perché fa 50 anni, quindi ha detto che.
1: Sì, ma tu non puoi arrivare a dire questa cosa qua.
2: Si ritira, però. Va a vivere vicino al maestro Miyagi. Ha comprato la casa vicino al maestro Miyagi in Tibet. Sì.
3: Buongiorno, ragazzi. Volevo dirvi che anche Edo non lo sa, ma una di queste puntate è la sua ultima.
1: Ma tu non lo sai.
2: Vabbè, ma lì è un'altra cosa, non sono io a decidere.
1: Potrebbe essere una delle nostre ultime puntate. Aia. Ogni puntata è non perché siamo sulla graticola io e te,
2: ma perché?
1: Perché sta arrivando El Niño, anzi è arrivato El Niño, e quest'anno potrebbe diventare il Super Niño. Sai cos'è El Niño?
2: Certo, il fenomeno naturale che praticamente ciclicamente riscalda l'oceano per un certo periodo di tempo, e poi questo caldo che si accumula sull'oceano arriva nel continente.
1: Bravo, solo che quest'anno ci hanno detto chiaramente che o forse sì o forse no potrebbe essere un super niño.
2: Non vuol dire niente.
1: Aspetta un attimo, adesso te lo spiego meglio. Il forse sì o forse no sarebbe il 50%, no? Cioè il 50% di possibilità. Sì. Ma c'è il 63% di possibilità questa volta che il niño diventi super. E cosa vuol dire? Temperature globali ancora più elevate, ondate di caldo estreme, siccità in alcune regioni, piogge intense e alluvioni in altre aree, danni alle barriere coralline e agli ecosistemi marini. Quindi quest'anno Edo è finita.
4: Edo, io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
2: Era Andrea che stava dicendo. Comunque saluto Davide che ha scritto: mamma mia, El Niño Torres, fenomeno, grande El Niño Torres. In ogni caso, ragazzi, che faccia caldo, che faccia caldissimo, le raccomandazioni sono sempre quelle.
5: Le raccomandazioni per affrontare le alte temperature sono: non uscire nelle ore più calde, indossare abiti leggeri, rinfrescare la casa e il corpo con docce fresche, limitare l'attività fisica, bere tanto e mangiare leggero.
1: Bere tanto.
5: Attenzione poi alla conservazione dei farmaci e a non lasciare soli anziani e persone in difficoltà.
1: E non lasciarmi solo, per piacere. Grazie, per piacere.
6: Radio Peter Pan.

0: bella musica, la bella voce, un po' di figo sound.
1: Un po' di figo sound.
2: Allora, c'è un ascoltatore tra di voi che tutti i giorni ci manda la stessa nota audio e noi non l'abbiamo mai messa. Quindi oggi è arrivato il momento di metterla in onda.
0: Allora, il gioco è questo: durante la scoteca, a tradimento, verrà messo in onda l'audio che questo ascoltatore da almeno quanto? Un mese circa.
2: Ma come fanno a capire qual è? Scusa.
0: Devono indovinare. Il gioco è quello: indovina allora qual è l'audio che noi non avremmo messo.
2: Non lo so, Edo, è troppo complicato.
0: È difficile, non deve essere facile, è un gioco, scusa.
2: È come quella volta lì che abbiamo fatto il gioco dicendo tra le 9 e le 10 ci sarà una canzone brutta, indovinate qual è.
0: Vedi?
2: E tutti quanti
0: l'hanno capita, alla fine l'hanno capita, quindi anche qua la cosa, diciamo, è raggiungibile.
2: Allora, ragazzi, tutti in ansia per il Niño, che non è il Niño Torres, però quest'estate, insomma, si rischia, ogni puntata del The Remix Show potrebbe essere l'ultima. Questo è ogni evento The Remix
0: da
2: Live, sì, è vero. Potrebbe essere l'ultimo e quindi facciamo attenzione. L'unica cosa che ci dà un po' di sicurezza, che ci fa stare un po' tranquilli, è avere degli appuntamenti ricorrenti tutte le mattine su Radio Peter Pan, tipo
0: la scotechina, un momento che dura 5 minuti aspettando la scotecona del venerdì, sì, quando invece durerà circa 12 minuti.
2: E il sabato c'è la scotecazza.
0: A voi adesso però l'arduo compito di diventare vocalist, perciò fare su le mani, giù le mani, un
2: anzi
0: saluto.
2: Cercate di parlare così tanto al microfono che a un certo punto saremo noi a dirvi
3: togli il microfono. Bravo. Togli il microfono.
0: 393-736-6240 per i vostri audio.
4: La scotechina.
5: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta Matteo. La scotechina, solo nel The Remix Show.
6: Ciao, sono Maria Angela, la figlia di Fantozzi. Anch'io ascolto la scotechina.
2: Provate a indovinare.

0: papà, ciao, sono Maria Angela, la figlia di Fantozzi.
1: È sufficiente.
0: Anch'io ascolto la scotechina.
2: Secondo voi qual è l'audio che non dovevamo mai mettere in onda, eh?
1: Ma
2: secondo voi, eh?
0: Papà, papà, ciao, sono Maria Angela.
2: Ma chissà se era questo.
3: Ciao, sono Lady

0: fratello è il Nino e anch'io ascolto la scotechiglia.
1: È il Nino, il fratello del Nino. Ciao, sono Albernigno.
2: Un saluto
1: a chi?
2: A Martina detta Giada.
1: Quella
3: Giada Martina.
4: Secondo me, ragazzi, l'audio che non mettete mai è quello dove cazzo guarda Marotta.
1: Non arriva più.
5: Ciao, potrei diventare il Super Nino.

0: dato la laurea ad honoris causa. Come si dice? Ah no, laurea honoris causa.
1: Sì, scienze e teoria della comunicazione.
0: Scienze della comunicazione, sì, esatto.
1: Quella che avrei dovuto avere anch'io.
0: E dopo.
1: Me la daranno anche a me.
0: Vabbè, ad onore, ma anche
1: certo,
0: a te.
1: Scusa,
0: Sai che ho pensato che. Allora, se dovessi morire prima, Edo, vai a batterti per me, voglio la laurea honoris causa.
1: Ma in cosa devi?
0: Scienze della comunicazione, anche per radio.
1: Che ne so.
0: Mezzi di comunicazione.
1: Allora, avete indovinato qual era l'audio che avevamo detto? Detto che non avremmo messo, c'erano degli indizi, possiamo. Non hanno indovinato alla fine.
0: Non hanno indovinato.
1: Peccato. Vabbè, domani lo facciamo risentire.
0: Allora, ragazzi, adesso questo fuori giri che state per ascoltare è stato scelto in collaborazione. Edo mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: mi sto riavvicinando alla fede cattolica. Alla chiesa. Metti qualcosa che possa riguardare la chiesa, perché a me la chiesa adesso piace. E allora

0: vieni qua, Edo.
1: Dimmi, dimmi.
0: Ti faccio. Allora, aspetta che prendo l'acqua. Dove è l'acqua santa? Fatti dare la benedizione. Fatti dare la benedizione.
1: Non so se dovresti dire.
0: Fatti dare sta benedizione!
1: Non so se dovresti dire e fare queste cose.
0: Vieni qua che ti benedico.
1: Sto bene dove sto, grazie.
0: L'avete riconosciuto proprio ieri che ho sostituito la Dallan, ma ho fatto pompo nelle casse perché io feel the vibe, non potrei mai cantare.
1: Certo, certo.
0: Non potrei mai permettermi di cantare
1: feel the vibe.
0: Feel the vibe. Un ascoltatore mi ha sfidato di mettere in onda Padre Guilherme.
1: Ah, l'hai
0: e
1: messo?
0: Quindi ti ho detto, non questo, un'altra sua.
1: Ah, okay,
0: ho detto,
1: okay.
0: Domani dico a Nord che dobbiamo mettere qualcosa di suo.
1: Eh,
0: perché
1: beh, guarda,
0: tanta roba.
1: Il
0: no?
1: commento più gettonato
0: cosa
1: durante questa canzone è stato questo. Tutti quanti, non so perché, tra l'altro.
0: Tutti.
1: Non lo so.
0: I don't not.
2: Mamma mia, Padre Guglielmo, il miglior DJ visto dall'alto.
1: Lui è stato benedetto, per esempio.
0: È andato là.
1: Te hai avuto l'apparizione?
0: È andato da ancora.
3: Musica spirituale! Dai con le teste a tempo!
0: Fai bene?
1: No, lui era spirituale.
0: Ma possiamo chiamare qualcuno per questo ascoltatore? Ha capito?
2: Padre Guilherme, the number one.
1: Molto apprezzato, Padre Guilherme.
4: Padre, perdonami. Ho peccato!
1: Che peccato, che peccato.
0: Ma ti ricordi che ricordo?
2: Mi avete ignorato.
0: Purtroppo, Mattia, non hai fatto l'abbonamento premium, quindi i tuoi messaggi vanno a finire
1: alcuni
0: giù.
1: I messaggi sì. Sì.
5: Hello, it's me too from India. There is nobody to clap the hands.
1: There is nobody to clap the hands. E adesso invece basta.
0: Basta. Basta fare i stupidi.
1: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon martedì a tutti. Un martedì afoso. Ah, buongiorno Remix. Buon martedì. È un martedì pieno di saluti a chi?
0: Sì.
7: In primis dobbiamo partire con un grande saluto alla coppia che ieri sera ci ha fatto tornare indietro nel tempo. Il signor Muva e il grande Lady Brian.
0: Certo,
7: complimenti, complimentissimi.
0: Bravi.
7: Ma poi ci sono i saluti mondiali. Sì. Queste squadrette, gli amici di Capoverde, gli amici dell'Egitto, gli amici anche stanotte dell'Arabia Saudita, fermano le grandi corazzate. Ne vedremo delle belle. Sì, aspettiamo però il debutto. De brutto proprio della Francia favoritissima.
0: Sì, contro il Senegal.
7: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice martedì, maestro Miyagi vi ricorda che se amate qualcuno, lasciatelo libero. Se torna da voi, sarà sempre vostro. Altrimenti, non lo è mai stato. Ciao.

0: nobody, the club, the
1: hand. Un saluto, visto che gli ha fatto il maestro Mega, li faccio anch'io all'ascoltatrice che ci ha mandato l'audio per dire che ha fatto un tuffo nel passato con i fuorigiri, quando si è ricordata andava in vacanza e la sua nonna metteva, cioè l'obbligava ad ascoltare la messa.
2: Bello!
1: Cioè in vacanza a guardare, sì, o alla radio, in televisione, sai che danno sempre ogni domenica la Santa Messa.
2: Scusa, non so perché nella mia testa l'ascoltatrice era in vacanza in campeggio, quindi non poteva esserci la TV.
1: Può essere, magari l'ha detto, che non mi ricordo l'audio, però il concetto era che era obbligato comunque a cuccarsi la Santa Messa. Cosa che, se magari te adesso che ti stai riavvicinando,
2: domenica andiamo,
1: no, ti stai riavvicinando alla chiesa, alla religione cattolica.
2: Poi ci credo.
1: Ma perché? Scusa, non è vero adesso.
2: Ma no, ma ho visto una messa, ma perché era quella della Sagrada Famiglia.
1: Ho capito, non ti sei riavvicinato.
2: Ma non ho fatto altro.
1: Ti sei avvicinato.
2: No, vuoi

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Voilà! Le 8 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Prosegue oggi il G7 a Evian in Francia. Ha cominciato ieri con al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha ribadito che Hormuz riaprirà completamente venerdì. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione europea nello stretto. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista di alcuni autisti di ATM denunciata da una passeggera. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti indaga per fare chiarezza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte tra Abruzzo e Lazio, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'epicentro ha una profondità di quasi 15 chilometri. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Mondiali di calcio, figuraccia della Spagna 0-0 contro i debuttanti di Capoverde. Lukaku salva il Belgio, che pareggia 1-1 con l'Egitto, 1-1 anche tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 invece tra Iran e Nuova Zelanda. Salta la prima panchina, quella della Tunisia, fatale il 5-1 subito dalla Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: quando hai Win3 Protetti? A casa, tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: è questa canzone?
1: No, dico, questa è del 2011. Ma poi avevamo un collega che è stato qui qualche tempo e diceva il gatto Lovia, il gatto Lovia.
0: Il disco gatto. Il disco gatto. Vabbè, lo salutiamo, dai. Che l'altra volta l'abbiamo visto. Dai, metti la base che la raccontiamo questa. L'abbiamo rivisto. L'abbiamo rivista ai World Radio Day e stiamo parlando di Dino Brown.
1: Sì.
0: Che tanto quella volta lì avevamo fatto partire questo amichevole dissing. Cioè, non eravamo effettivamente arrabbiati con lui, però no, dicevamo che non ci salutava mai.
1: È vero, poi aveva iniziato a salutarci, insomma, lui registrava la puntata da distante, poi veniva qua ogni tanto in radio.
0: Ci vedevamo.
1: Quindi l'abbiamo visto,
0: tanto,
1: no?
0: Sì, ci
1: avremmo visto 4-5 volte, ci abbiamo parlato.
0: Almeno anche una cena aziendale abbiamo passato la serata insieme, praticamente.
1: È vero.
0: L'abbiamo rivisto ai World Radio Day di quest'anno, l'anno appena passato.
1: Ci ha guardati da distante, l'abbiamo salutato e ci ha guardati proprio come si guardano quelle persone che dici: ma questi, ma che cazzo sono?
0: Mai visti. Mai visti, sì, sì, mai visti.
1: Maledetto.
2: Accendi la tua.
1: Ancora col gatto all'occhio.
0: Avesse fatto quella cosa lì che mi hai mandato ieri per quando sbagli il nome di una persona.
1: Esatto.
2: Aspetta, Edoardo, comunque vada. Sono pronti a star con te.
3: Buongiorno, regas.

0: la fa.
1: Ma basta, sempre la stessa battuta.
2: Allora, questo metodo che mi hai mandato ieri, che mi ha fatto molto ridere, per quando non sai il nome di una persona, ovvero ti viene a parlare uno, non ti ricordi come si chiama.
3: C'è un trucco che vi spieghiamo tra pochissimo, però se volete potete buttare lì i vostri di consigli.
2: Esatto, non è di questo che vogliamo parlare nei prossimi interventi, però ci è venuto in mente sta cosa qua. Quindi quando non vi ricordate il nome di una persona e ci state parlando da un po', che fate?
4: Attenzione, non

0: fatto presente da dove arrivava questo video che abbiamo condiviso io, perché ci eravamo già dimenticati, da Maria Amelia Monti.
1: Dai, grandissima attrice, no? Ve la ricordate per la serie che aveva fatto tanti anni fa con Gerry Scotti? Lei, il suo trucco è quello di dire: ah no, ricordami come ti chiami di nome.
0: Dopo un po' che ci parli,
1: persona dice il nome, tu dici: no, ma il nome, intendo il cognome,
0: sì,
1: no? Il
0: cioè,
1: nome,
0: tu dici,
1: ma Maria me lo ricordo, dici, certo.
0: Ma scusate, ma com'è che ti chiami te? Luca.
1: Sì, lo so, no, Luca lo so.
0: Il cognome. E così ti salvi, perché il cognome è più autorizzato, sei più autorizzato a non ricordartelo.
1: Potrebbe essere però anche una cosa che invece ti aiuta, no, il cognome, perché il nome magari ne conosci tanti, vabbè, con quel nome lì, il cognome potrebbe essere un po' più indicativo.
0: Nel momento in cui ti dice, è già, cioè, il nome te l'ha già detto, tu dici: hai il cognome che non mi ricordo.
1: Guarda, bello anche questo, presento mia moglie, così la persona si presenta a mia moglie.
0: Ah, bello, bello, funziona. Cioè, la sei, guarda, ti presento lei, mia moglie, fa: ciao, piacere, Marco. Ah, Marco si chiamava.
1: Nel caso non foste sposati, ma foste in giro con degli amici, potete farlo con un'amica.
0: Sì,
1: fate finta.
0: Anche,
1: ti presento mia moglie.
0: Si dicono: no, ma ci conosciamo già noi. Aia, aia. Fai come Alessandro che dice: ciao caro o ciao cara.
1: Grande classico anche quello.
0: Carissimo. Sì. Allora, carissimo, come stai? Può funzionare.
1: Vi dobbiamo svelare un segreto. Adesso lo diciamo solo, però aspetta, attivo la cosa che sento solo i premium.
0: Vai, okay? Vai, attiva.
1: Perché purtroppo è una cosa che dirò che non è bellissima, però purtroppo è così, ragazzi.
0: E allora parla per te.
1: Guardate, è anche per Andrea.
0: Scusami.
1: Perché me l'ha confidato, cioè, ce lo confidiamo molto spesso. Molte volte, quando agli eventi ci dite: vi ricordate di noi? Siamo quelli che hanno mandato quella volta il messaggio che avevamo la zia che stava andando a Gardaland e noi eravamo dietro la macchina e vi abbiamo chiesto di salutare. Ma che anno era? Ma è il 2019. Ma certo che ci ricordiamo, ce lo ricordiamo molto bene.
0: Ce lo ricordiamo come ci ricordiamo di quella volta che abbiamo sognato che diventavamo dei ragni. Questo è lo stesso.
1: Ecco, più o meno la stessa cosa. Radio Interpa.

0: Vabbè dai, stavamo scherzando, ovviamente ci ricordiamo di tutti voi uno per uno, anche di quando quella volta la zia che stava sulla macchina davanti.
1: Allora, nuovamente Edo, ti ripeto, parla per te. Ok, anche in questo caso.
0: Ma smettila.
1: No, qui era in tua difesa, scemo. Allora, scusa, ragazzi, adesso vi parliamo e così aiutiamo anche l'ascoltatore che ha detto cavolo, da quando avete parlato di pickleball su Instagram vedo solo robe sul pickleball.
0: Però caro ascoltatore, anche te hai attivato tutte le cose che potevi attivare sui microfoni, hai dato tutte le autorizzazioni all'Instagram, ci credo, no? Che sì, noi parliamo di pickleball, esatto. E poi ti esce il pickleball.
1: Adesso ti facciamo cambiare tutte le cose, ok?
0: Mi scuso con quelli che proprio sono dei grandissimi professionisti, conoscitori della musica dell'Oriente, stiamo per andare in Corea del Sud. Questa è la musica thailandese.
1: Ma cosa cambia?
0: Ma lo dico, che poi non vengano a dirci no, ma avete fatto
1: tutto
0: le
1: guai,
0: cose.
1: Tutto guai,
0: tutto guai.
1: Allora, parliamo dei Dopamine Sites.
0: Che cosa sono?
1: Arrivano dalla Corea del Sud e stanno diventando sempre più popolari. Sono delle piattaforme gratuite che permettono agli utenti di rilassarsi attraverso simulazioni di attività quotidiane. Di cosa parliamo?
0: Simulazioni,
1: Sì, parliamo di, senza spendere soldi, sfogliare un menù e scegliere cosa mangiare, mettere sul carrello dei vestiti, sì, degli oggetti che ti interessano, delle cose elettroniche, fare pause sigaretta virtuali,
0: mamma,
1: seguire la consegna di pacchi che non esistono, tutto questo perché sono attività che noi di solito accostiamo a un po' di stress, cioè della serie, quando devi comprare qualcosa, comunque c'hai quella cosa dei soldi che spendi che un po' ti fa star male, cioè riempio il carrello, sì, ma guarda quanti soldi sto spendendo, oppure scelgo qualcosa da mangiare però non so perché magari perdo questo, non faccio quell'altro, e quindi
0: al contrario è credo in realtà che funzioni, guarda, sì, questi si ti offrono la soddisfazione immediata,
1: esatto,
0: ma senza però costi,
1: sì. Vabbè, tra poco altri dettagli su questa cosa, perché anche noi lo facciamo senza accorgercene.
0: Davvero? Noi?
1: Anche tu?
0: No, parla per te.
1: Anche tu?
0: No, parla per te.
1: La storia della chiesa in realtà

0: relax virtuale che arriva dalla Corea del Sud.
1: Ah, questa è la base Corea, del,
0: è
1: Sud.
0: Corea del Sud.
1: Fammi sentire.
0: Senti, bro.
1: Fai l'imitazione del coreano, dai, che sei bravo.
2: Fai l'imitazione. Sono cose che.
1: No, Edo. Tra l'altro, sono cose che in Italia si possono ancora fare. All'estero, in America, non puoi fare l'imitazione del cinese.
2: Ma noi non siamo in America.
1: Fai, fallo, vai.
0: Non sono bravo. Se vuoi ti faccio il romagnolo.
1: No, lascia stare.
0: Il romagnolo sono bravissimo.
1: In Italia non si può fare l'imitazione romagnolo. Allora, torniamo a noi ai Dopamine Insights.
2: Vabbè, poi dopo, la piadina.
1: Dai, siti che ti danno un po' quella sensazione di relax senza dover spendere dei soldi. Cioè, riempirti il carrello, e so che ci sono tante persone che lo fanno. Cioè, ogni tanto vanno su dei siti, riempiono il carrello di vestiti e non prendono niente.
0: C'è anche chi controlla poi in realtà se il carrello cala nel tempo.
1: Ma anche. Ma ti dico una cosa che forse anche te hai fatto. Ti è mai capitato di andare sui siti dove vendono le macchine, guardare le macchine anche che non possiamo permetterci, solo per il gusto di dire: vediamo come sarebbe la mia vita con quella macchina lì?
0: Saluto i tanti che lo fanno con le case, compreso me. Stavo per con le macchine, ma con le case.
1: Era la seconda cosa che volevo dirti: le case. Quando guardi una casa da 3 milioni di euro, la guardi e dici:
0: no, ma guarda, senza andare tanto così in là, mi bastano quelle da 2,60.
1: Sì, per carità.
0: Però già quelle dici: mamma mia, sarebbe bello.
1: Un attico super lussoso, lo guardi e dopo dici. Sì, però la cucina così, no, eh.
0: Ah, sì, tu trovi scuse.
1: Certo, io guardo e dico, ma bello, ma la cucina così?
0: No.
1: Io
0: sogno.
1: Non me la fate, non la compro io sta casa a 6 milioni.
0: La metto nel carrello di immobiliare adesso, così, tanto
1: non
0: per.
1: Si può comprare.
0: Non c'è il carrello di immobiliare, scusate. Dovrebbero farlo.
1: Paga in tre rate.
0: Paga in tre rate con PayPal, scusa, perfetto, no, la
1: tre
0: casa.
1: Rate da 1 milione di euro.
0: Voglio, dovreste farlo, amici di PayPal, pensate.
1: Voi ce li avete i Dopamine Sites? Dai. Dopamine Place, quei posti che vi danno un po' di relax, tipo le sagre.
0: A voglia, bravo.

0: proposito di appropriazione culturale, quando vengono le scuole al museo, incontro le scuole e i bambini, dire mettetevi in fila indiana non si può dire più.
1: No.
0: Sbagliatissimo.
1: Davvero, no, davvero.
0: Chi come me?
2: No, addirittura non si può dire.
1: Ma fila indiana non si può più dire? Perché?
2: Sì. Perché, boh.
1: Che dici? Uno dietro l'altro, mettetevi.
2: Cioè adesso non vorrei dire.
1: Come
2: ma
1: si
2: magari
1: dice in italiano? No,
2: magari è
1: in italiano come si dice? In fila uno dietro l'altro.
2: Come dire, sì, fila uno dietro l'altro. Perché magari viene accostato, adesso la butto lì, perché di solito è per questi motivi che non si fa. Era il modo in cui venivano spostati gli indiani prigionieri, incatenati uno dietro l'altro, e quindi quella.
3: Ma bambini di 6 anni,
2: non ho idea. La sto buttando lì senza saperla, ma immagino, posso immaginare.
3: Ah, in fila per uno, è vero.
2: Eh sì.
3: Col resto di due.
2: Col resto di due. Detto ciò, quali sono i vostri dopamine sites o dopamine place a questo punto, visto che Alice Fassina dice il bowling?
3: Cioè lei ci va e non gioca? Guarda, posto... sta bene?
2: No, no, penso che anche giocarci come attività, boh, non lo so. Lei
3: ma
2: li
3: spende.
2: Questo.
3: Forse con la Wii, il bowling con la Wii, così non paghi.
2: Bello, anche quello può funzionare.
4: Tipo ora, io da un mese a questa parte mi sono intreppato con devo comprare la TV nuova, non perché mi serve, perché mi sono toccato di guardarla, cioè per me è diventata piccola questa cosa, io ne voglio un'altra.
3: Pollici.
4: E mi sto, ma non dico rilassando, letteralmente frantumando i coglioni a cercarla di qua e di là, metto nel carrello, poi cambio il prezzo, vado dall'altra parte, metto nel carrello e tutti i giorni le pagine salvate in cui controllo la valutazione sale, scende e settimana scorsa sì, bel rilassamento quando ho scoperto che dove costava di meno non è più disponibile, sale bestemmia.
2: E pensa quando l'avrei presa che a un certo punto la tua vita non avrà più senso.
3: E pensa quando l'avrei presa che dopo 20 giorni ci sarà un sito che te la dà meno.
5: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Per me il mio posto dove ero più rilassato fino a poco tempo fa era il biliardo, poi ho iniziato a diventare un po' più bravo.
1: Basta.
0: Io e il mio amico abbiamo iniziato a giocare uno contro l'altro più seriamente e ora ci incazziamo.
2: Quando da sport diventa piccola ossessione comincia a essere un po' più complessa la cosa.
1: Io con la briscola, ad esempio.
2: No, cos'è? Sì. Davvero?
1: Ma allora, biliardo non sono capace, e biliardino nemmeno, quindi mi rimane la briscola, mi rimangono le carte.
2: Io il biliardo
1: posso sfogarmi.
2: A me il biliardo piace anche perché sono capace a giocarci, però sì, poi divento, cioè se non vinco mi arrabbio, capito?
1: Anche bowling,
2: per esempio, adesso che sono andato via con le moto in pista l'altra volta, per adesso è nella fase in cui mi sto mega divertendo, ma a un certo punto diventerà una cosa, una sfida contro me stesso, diventerà sempre più difficile divertirmi.
1: Buttati alla briscola anche te.
3: Comunque il mio posto felice è quando arriva luglio che cominciano le sagre del mio territorio. È bellissimo. Prima sagra Giavera, poi sagra Spresiano, poi Cusignana, Selva, bellissimo, bellissimo.
2: Bei posti. E stacchiamo con un saluto.
4: No. Ciao ragazzi.
2: Cosa no?
1: Un salutino.
4: Sì, come state? Sono sempre Barbara che vi disturba. Volevo chiedervi se potete anche solo fare un salutino a Olga, che oggi è una giornata bellissima. Stiamo lavorando tantissimo, ma siamo felici. E cantiamo le canzoni che voi mettete in onda. E Olga sculetta per il magazzino. Tempo di musica.
2: Bella, Olga.
4: E fate un salutino. Grazie, buona giornata.
2: Salutino.

0: da ricasa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza!
7: A casa tutto bene!
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene! Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: 1. Per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5. Per parlare con
14: il
13: un
14: tempo
13: operatore.
14: Di attesa.
13: La preghiamo
14: sia
13: per 2,4.
14: Per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
14: Forse.
15: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
16: Buongiorno, come posso aiutarla?
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
21: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
22: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto è la prova.

0: Wella!
1: Dal 2017 Imagine Dragons Believer, e adesso invece appuntamento quello classico del martedì.
2: Esatto, quello in cui smettiamo di ridere e scherzare, facciamo i seri, c'è la redazione del GGCOM.
3: Breaking news. Buona giornata da Jonathan Morti.
1: Buongiorno, Jonathan,
2: perfetto, grazie, buongiorno.
3: È ampia la pagina questa mattina dedicata alla situazione a Hormuz in Iran. È cominciato anche il G7, poi ci sono altre cose.
1: È aperto o chiuso adesso?
3: È chiuso.
1: Dovrebbero riaprire.
3: Apre alle 9.
1: Allora aspettiamo, perfetto. Alle 9 apre.
2: Parole d'ufficio.
1: Certo, 9:13.
3: Donald Trump sarà il nuovo testimonial della campagna politica. Tronesso fa in tutti gli spot, dirà la guerra termina domenica, ma Teheran e Tel Aviv hanno già smentito. E sempre Trump ha annunciato l'ennesimo accordo con l'Iran. Teheran però lo hanno invitato a rallentare perché hanno detto sono ancora indietro di tre smentite.
1: Dacci tempo di ascoltare tutto.
3: E arrivano notizie confortanti dallo stretto di Hormuz, si confida che il riscaldamento globale possa prosciugare il mare rendendolo così inutile alla navigazione.
1: Passiamo con un bel autobus e camion,
2: sì, nel caso.
1: Hola.
3: Monica Borgan è andata a un funerale e poi ha scritto una poesia, mi illumino d'incenso.
2: Però scusi, lei, signor Jonathan, va bene, grazie. Di questa informazione era una notizia importante questa.
3: Cerchiamo di migliorare con l'ultima notizia.
2: Grazie.
3: C'è overtourism anche sul litorale romagnolo.
2: Ci sta.
3: Che non ho capito perché si debba dire overtourism invece di c'è una carica di gente.
2: C'è un botto di gente,
1: esatto. Bravo, segnaliamolo.
3: E allora i nostalgici degli anni 60 scrivono ti amo sugli scogli anziché sulla spiaggia.
2: Anche quella è
1: giusto, certo, ormai non sai più dove stare.
3: Basta, vado a vergognarmi, ci vediamo giovedì.
1: Grazie mille, Jonathan. Al signor Jonathan, l'appuntamento appunto per giovedì.

0: voce. Ah, no, non c'è la voce.
1: Beh, sì, sì, cantava, sì. No?
0: Prima. Ciao ragazzi, arriva sempre il momento in cui approfondiamo un po' il tema più importante di questi giorni, di queste settimane, ovvero i mondiali di calcio.
1: Questa sera Francia-Senegal, quindi partita insomma abbastanza importante, partite importanti che ci sono state anche tra ieri e l'altro ieri, no? La Spagna che ha pareggiato contro Capoverde.
0: Cioè il giornalista nelle informazioni che sono andate durante la pubblicità,
1: cosa ha detto?
0: Ha detto figuraccia della Spagna.
1: Vabbè, non dire stupidi, sì,
0: non deve così rigirare.
1: Era Gerry Romano, mi sembrava, vero?
0: Non lo so,
1: non so
0: se era Gerry Romano. Figuraccia della Spagna, ha detto contro Capoverde, però effettivamente un po' ci sta. Ed è tutto perché c'è stata Alice Fassina, tra l'altro, a Capoverde.
1: Ha dato ripetizione in calcio.
2: Raga, io gli ho fatto una macumba della fortuna. Vedrete che arriveranno lontano.
1: La macumba della fortuna è un ossimoro meraviglioso. Speriamo funzioni. Come festeggiano i giapponesi la partita di un mondiale al semaforo? Hai visto il video? L'avete visto? Tra poco
2: sì,
1: ve lo mettiamo anche
2: qualcosa,
1: sui social.
2: Posso dire il popolo sì. Più proprio
1: corretto,
2: ma l'hai
1: sì.
2: Visto il video?
0: Eppure, sì, ho visto, eppure dicono che il Giappone non sia molto pulito.
2: No, è impossibile.
1: No, invece no,
2: proprio
1: il contrario.
0: Giuro che hanno igiene.
2: Guarda, pensa che in Giappone, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, c'è le docce.
0: Sì.
2: Che sparano aria per toglierti il polline se tu sei allergico, cioè capisci?
0: Capisci? No, che siano avanti è poco ma sicuro, cioè storicamente.
1: Giappone che ha pareggiato contro l'Olanda e i tifosi si sono radunati per le strade di Shibuya, che è uno dei 23 quartieri di Tokyo, per
0: Shibuya.
1: Aspettare che facesse verde, ok? Si sono messi in mezzo alla strada e poi una volta che è arrivato per loro rosso sono tornati.
0: Ah, sì, dura pochissimo la festa.
1: Sì, sì, sì.
0: Intermittenza poi.
1: È una festa velocissima, però una bella festa.
0: Bello.
1: Non solo, ci sono altre notizie che riguardano un'altra nazione, ma vediamo tra poco perché qua dovremmo prendere esempio.

0: bella questa, bellissima.
1: E allora Edo, hai detto ve lo diciamo dopo e adesso è dopo.
0: Eccolo qui il dopo. Allora, 15 giugno, cioè ieri, l'Ecuador ha affrontato la Costa d'Avorio nel primo match.
1: Piccola annotazione, Ecuador è mia seconda squadra preferita per quanto riguarda questo mondiale, perché dentro c'è John Yeboah, che è il numero 10 del Venezia, e quindi io tifo per l'Ecuador, che però farà sicuramente una brutta fine. Questo è poco ma sicuro.
0: Perché?
1: La prima l'ha già persa. Intanto, vediamo le prossime.
0: Cazzarola, l'hanno perso. Vabbè, però si possono consolare, perché la politica ha fatto davvero una mossa geniale. Cioè, il presidente Noboah,
1: che è un figo,
0: ha ridotto i prezzi di birra e altri alcolici tagliando le tasse.
1: Bravo.
0: Cioè l'IVA, no? Della birra, in questo caso la cerveza, che c'era loro così.
1: Che già in Ecuador costerà poco, perché non è che sia...
0: 20% in meno, per tutta la durata del mondiale, per incentivare il tifo.
1: Quindi secondo me, facendo una proporzione, è come se le birre lì costassero, non so, per noi 2 euro, no? Un po' di più, 2,50 euro. Poi dipende anche se intende magari nei bar o nei supermercati, tutto lì, un altro discorso.
0: Dice anche qualcuno nei commenti del post che abbiamo visto che nel frattempo ha anche raddoppiato il prezzo di diesel e benzina.
1: Ma perché vabbè, tutti, Valenza, perché tutti si devono guardare le partite a casa.
0: Uno li metti dall'altro.
1: Detto,
0: no?
1: Ragazzi, adesso se volete guardare le partite da casa, io vi abbasso la birra. La benzina l'aumento, però.
0: Non so se c'è qualche bar dalle vostre parti che fa la promo mondiale. Ah no, per noi no, figurati.
1: Ah,
0: effettivamente, cosa serve a noi?

0: perché pensare che noi siamo proprio gli speaker peggiori del mondo quando c'è una rubrica che si chiama Mai Direi Radio che vi fa credere che intorno a noi ci siano cose peggiori?
1: Mai Direi Radio.
2: Ora hai creato delle aspettative, eh?
0: Sì, non per forza.
2: Spero che ci sia della roba meglio.
0: Non per forza. Potrebbero essere anche migliori.
3: E perché, scusate, chi vede la diretta vede che faccio i salti mortali per gestire qui la situazione della musica e allora del microfono e quindi
0: anche dentro la tua
3: adesso
0: testa.
3: Adesso andiamo a continuare.
2: Al momento siamo in pareggio, eh. Al momento siamo lì.
0: Io ci vedo un po' in vantaggio, però vabbè.
4: Quest'oggi prevede una scaletta fitta,
0: super vantaggio,
4: fitta di musicali. Novità musicali, l'hanno incominciato e come di consueto sono molteplici le release.
2: Non abbiamo le basi così belle come lui.
0: Continua a dire questa cosa.
2: Siamo ancora 1-0 allora per gli altri. Stiamo recuperando.
3: Siamo 1 pari di nuovo.
0: Parla al centro.
5: E io infatti ve la rigiro a voi questa domanda, sì. Ma secondo voi è banale?
6: È banale chi?
5: Come chi?
0: Felicità.
2: 2-1.
6: Ah, è vero.
5: C'è cioè, questo grave dissidio tra Albano e Romina.
2: No, me lo so.
0: È banale? Che cosa?
2: Non lo so.
7: Comunque, aspettate, devo dire una cosa. Aspetta, Lorenzo, non ti muove.
0: Ti sto guardando io.
2: 3-1.
7: No, no. È successo un disguido.
0: Siamo 4-1.
2: Però hanno avuto un disguido, non era regolare.
0: 4-2?
2: Sì.
8: Poi dunque.
2: Il doc recupera.
8: C'è.
0: Cosa sta toccando un, poi? Senti che sposta le cose.
2: Ah, beh, sta cercando.
8: Allora.
2: Che fretta c'hai, dico, no? Sto mondo che va sempre di fretta.
8: Dunque, sto ricevendo delle telefonate.
1: Mai Direi Radio.

0: fa, due anni fa.
1: Aia.
0: Tre anni fa, non può essere di quattro anni fa, dai.
1: 2021.
0: No!
1: Due anni fa, Marrakesh.
0: Five Years Challenge. Ogni volta.
1: L'ultimo disco di questa seconda ora del The Remix Show, tra poco serie TV, se volete.
0: Mamma mia, non vedo l'ora, Edo, di questa rubrica in cui si parla delle serie TV.
1: Se volete dare le vostre recensioni express, 393 7366 240, tu devi scegliere solo una serie da dire.
0: Almeno sei, una devi scegliere,
1: settimana.
2: The Remix Show con Edo e Andrea Nordio.
3: Grande, congratulazioni, posso fare una foto a lei e ai suoi amici?
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ehi! Abbassati un po'.
16: Perché?
15: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes LED da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
16: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi al G7 di Evian è il giorno dell'Ucraina. Zelensky è atteso in Francia e spera in un incontro con Trump. Ieri invece i leader hanno parlato di Hormuz, che il presidente americano ha ribadito riaprirà completamente venerdì. L'Europa pronta a una missione navale nello stretto. Venerdì a Ginevra la firma vera e propria dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dopo quella digitale già siglata. La Casa Bianca però potrebbe rendere noti i dettagli anche prima. A Milano la procura verso l'apertura di un fascicolo sul caso della chat sessista ticinese staff di alcuni autisti di ATM. All'interno foto di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, offese e volgarità. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine interna e sporto denuncia. Mondiali di calcio, giornata di pareggi, clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Iran-Nuova Zelanda è terminata invece 2-2. Oggi alle 21 ore italiane il debutto della Francia contro il Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
13: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Grazie a Dab ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
26: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
27: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
28: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
27: E te lo dice Antonino.
29: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
30: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
31: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
32: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Allora, non so se ti ricordi questo disco del 2011, Give Me Everything.
1: A voglia che me lo ricordo.
0: C'era una versione che girava su YouTube che aveva una coda molto bella. Faceva così, diceva Tomorrow e poi pianoforte, sai.
1: Ah, ok, scusami. Parte a un certo punto?
0: Questo.
2: Molto più bella. Così. Noi invece abbiamo l'altra versione, però ho recuperato la
1: cosa. Mi pensavo che continuasse. C'è anche la versione, quella di Bridgerton, che è molto bella, che non facciamo in tempo a mettere.
0: No.
1: Ma.
3: Bienvenidos a la tercera ora del programa más interesante de la

0: papà.
1: Allora, l'estate con i remix continua, e anche se deve ancora cominciare di fatto, però va bene lo stesso, Edo, che ci vuoi fa? Parliamo di serie TV.
2: Allora, ragazzi, come sempre, tra poco un po' di news e poi le vostre recensioni express. Come posso fare per mandare la recensione? Chiedimelo, chiedimi.
1: Edo!
2: Sì?
1: Io, a me piace questa radio.
2: Sì.
1: Mi piacciono
2: sì, dimmi,
1: i programmi. Vorrei partecipare alla
2: rubrica
1: in particolare. Vorrei interagire con gli speaker.
2: Interagisci!
1: Vorrei comunicare con i miei speaker preferiti.
2: E allora puoi mandare un messaggio su WhatsApp al 393-7366-240 con scritto il nome della serie TV che stai guardando in questo momento.
1: Ah, adesso?
2: Ma adesso? Quella che hai visto ieri sera, quella che hai visto due sere fa. Quella che hai visto ieri sera, il voto che dai da 1 a 10 a questa serie e poi due o tre parole per descriverla, insomma, la tua recensione express. E che cazzo,
1: dai, hai fatto una figurata.
3: Attenzione,

0: Dracula su Radio Peter Pan. Allora, un po' di news che riguarda le serie TV. Andiamo velocissimi. Dopo nove mesi dal primo ciclo di episodi, effettivamente tutti si domandavano: ma ci sarà una seconda stagione oppure no? Ma Netflix ha annunciato che arriverà la seconda stagione di House of Guinness, la storia che riguarda la famiglia irlandese dietro il noto birrificio.
1: Tu hai visto la prima stagione?
0: Ho visto qualcosa, è una di quelle che devo recuperare. L'ho vista in un pomeriggio in cui avevo sonno, quindi un po' così, però tutti mi hanno detto che è molto bella. Così come sarà molto bella la produzione di Prime Video, che, attenzione, potrebbe durare per tanto tempo. L'attrice protagonista di Lara Croft, Sophie Turner, ha detto che intanto guadagna un sacco dalla televisione, lei da sempre, visto che ha fatto Sansa Stark per 8 stagioni nel Trono di Spade, e poi dice che proprio questa cosa qua continuerà per tanto tempo, quindi probabilmente Lara Croft durerà per un bel po' di anni. Annunciato invece l'arrivo della quarta parte di Lupin con Omar Sy, che tornerà il 23 ottobre 2026.
1: Si pronuncia Omar Sy? Omar Sy.
0: Andiamo avanti francese. Con l'ultima stagione di The Bear, che invece arriva il 26 giugno con tutti e gli 8 episodi da subito disponibili su Disney Plus.
1: Come piace a noi, tutti insieme, no? Che bisogna aspettare.
0: Ti piace?
1: No,
0: sì,
1: a me no.
0: Ah, tu vuoi aspettare?
1: Sì, sì, sì. Me la godo di più. Vabbè, dai, allora ognuno c'ha il suo modo. Tra poco un po' di vostre recensioni.
0: Ma cioè prima! Una cantatina, dai.
1: Posso? Tra poco le vostre recensioni sulle serie che state guardando, che voto gli date, perché le consigliate o perché non le consigliate.
0: Facile.
1: Io c'ho la mia, Edo, fammela dire!
0: Dai, vuoi una cantatina, vai!
1: I don't wanna wait!
2: Radio

0: l'accensione express, puoi partire, caro Andrea.
1: Sì, io sto guardando Your Friends and Neighbors, la prima stagione, anche se è uscita la seconda, io sono un po' indietro e devo dare un bel 7 per adesso. Una serie in cui il protagonista, un uomo ricco e di successo, diciamo, comincia a perdere tutto e per cercare di rimanere con lo stesso tenore di vita comincia a fare dei furti.
0: Uela.
1: E fa dei furti studiati, cioè non è che va nelle case e ruba tutto, va nelle case dei suoi amici ricchi e prende. E ti, la cosa bella è che ti fanno le schede delle cose che ruba.
0: Bello.
1: Cioè lui ti dice Patek Philippe eccetera, questo è un'edizione limitata e quindi costa 350, questo è un quadro che costa tazza, questa bottiglia perché è stata coltivata in questo modo, cioè ti fanno una scheda come ti presentassero un personaggio ed è molto carino. Adesso ho cominciato e lo sto guardando come serie TV Il Padrino, che era un film.
0: Ma non è quella un'altra cosa. Ci arriviamo poi coi film giovedì.
1: Esatto, esatto.
0: Un po' di ragazzi che invece ci hanno dato il loro di parere.
1: Esatto, io avevo provato a guardare Inspira, Espira, Uccidi, perché anche questo è la seconda stagione, io ho cominciato a guardarla prima. Riassunto: ispira, espira, dormi.
0: Sono completamente d'accordo con questo ascoltatore, anch'io ho visto la prima stagione e mi è piaciuta. La seconda l'ho iniziata dopo una puntata, ho preso sonno, ma proprio questo. Sonno.
1: Poi invece c'è chi, costretto dalla fidanzata, sicuramente sta guardando Off Campus, voto 8 meno, il primo episodio una noia mortale, costretto, sono andato avanti e devo dire che nella seconda in poi, dalla seconda in poi diventa più interessante. Sarà perché si vedono tanti culi e tante
0: tette. Tu che ti sei fermato ai primi 30 secondi.
1: Ma lo so, ma adesso devo fare hockey.
0: Dovevi andare avanti.
1: Devo fare hockey. Adesso
0: vai, iscriviti.
1: C'è lei che sta guardando Lioness su Paramount. Parla di una squadra speciale della CIA in cui infiltrano una donna soldato all'interno di organizzazioni criminali. Molto bella la prima. La seconda stagione è un po' più forzata, ma in ogni caso voto 8 su 10.
0: Brutto quando fanno queste cose un po' forzate e la seconda stagione diventa noiosa. Vogliamo sentire un audio?
1: Sentilo.
2: Ciao ragazzi, io sto guardando SWAT. Voto 9. Decisione. Ciao ragazzi, io sto guardando SWAT.
1: SWAT.
2: Voto 9. Recensione. Mani in alto. LAPD. Boom boom. Basta. Però è bella.
0: Però è bella.

0: se ce n'è un'altra in cui sentiremo intanto se Rocky sta bene.
1: Come cioè, se Rocky sta bene?
0: Noi sappiamo che sta bene.
1: Rocky è l'unico che sta bene. Se guardate le stories di Marco Baxo, guardate le stories di Marco Baxo, Rocky è quello che sta meglio di tutti.
0: Appunto, io l'ho visto come stava bene, ma non mi sembrava stesse bene, mi sembrava narcotizzato.
1: No, lascia fare, lui dorme come un bambino praticamente.
0: E poi qualche servizio in camera. Succede qui nel Derby X

0: Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro. Negli per market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Comuni, comitati, associazioni,

0: Cocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Peter Pan Pink Power.
8: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Sabato 20 giugno, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Forever Fun, Forever Young.
10: The Remix Show.
3: Edo

0: Vegas, ormai è appuntamento fisso all'interno di questo programma, non solo i servizi in camera, non solo la musica,
1: Fan, e tutte le altre cose, no?
0: Certo, ma anche il collegamento con la nostra bellezza in bicicletta.
2: Sigla! Dove vai, bellezza in bicicletta? Così di fretta pedalando.
0: Al telefono con noi il direttore Marco Baxo. Buongiorno, direttore.
3: Sì, sì, sono Rocky, sì, sì.
0: Rocky, vai via, Rocky.
3: Sono Rocky, sì, sì. Volevo lanciare un Rocky sondaggio. Ma voi quando dormite, a cosa pensate? Sì, sì.
0: Ma Rocky, è un argomento brutto, Rocky.
1: Dice anche
3: 393-736-170.
0: No, dice,
1: dice anche un sacco di volte però. Però.
0: Allora, Marco Baxo al telefono con noi nella sua impresa da Monaco di Baviera a Padova. Questo è il suo viaggio. Dove sei adesso?
3: Siamo partiti da Innsbruck.
0: Ok.
3: Dopo aver lasciato Rocky a letto, perché non so se avete visto le storie, lui sta ancora dormendo.
1: Sì, sì, abbiamo visto purtroppo, ma mandate qualcuno a cercare di svegliarlo.
3: Quando si sveglierà gli manderemo la posizione. Adesso siamo già su una salita del quasi 10% verso Brunico. E quindi
0: quanti chilometri oggi?
3: Oggi 100 con 1.800 di dislivello.
1: Mamma mia, cosa vuoi che sia, dico, no?
0: Aspettando la sera, perché ricordiamo, tra l'altro Rocky, volevo dire che nel video in cui sta dormendo sembra più sveglio del solito. Questa scusa, aperta e chiusa la parentesi. Allora, questa sera dove ti trovano in giro per Innsbruck a far
1: Brunico,
0: scusami,
3: Brunico.
0: Sì, sì. Ti trovano in giro da qualche parte a fare qualche DJ set?
3: Era un locale dove improvvisare un DJ set.
0: Dai che lo troviamo.
1: Dai, allora seguite su Instagram.
0: Esatto, contattate Marco Max su Instagram. Sì, sei per un attimo andato via l'audio.
3: Ora mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo, ma ti lasciamo pedalare, in bocca al lupo.
3: Certo, dai, certo, anche perché i minuti vanno avanti.
0: Esatto,
3: qui,
0: esatto, 2:20. Mamma mia, se ci sente il direttore.
3: Taglia, taglia. Esatto.
0: Ciao Marco, in bocca al lupo.
3: Sì, sì.
0: Sì, però
1: metti la sigla finale.
0: Ciao. Sigla finale, e allora
2: dove vai? Bellezza bicicletta.

0: Hai rubato il giochetto, quello dell'indovinare di che anno era sta canzone.
1: Non lo facciamo più, basta.
0: Che peccato. Vabbè, ragazzi, questo è anche lo spazio dedicato ai servizi in camera.
2: Servizio in camera per
0: Marta, Marta, Marta. Ciao Marta.
3: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E bentornata in un certo senso, insomma.
3: Esatto.
0: Sei parte di questa famiglia di ascoltatori di Radio Peter Pan. Come stai?
3: Bene, bene.
0: Dove
3: un po'
0: sei
3: di corsa,
0: oggi?
3: Però
0: stai
3: no,
0: lavorando.
3: Oggi adesso sto no, ho appena finito, sto andando a prendere perché oggi compie gli anni anche mio marito Simone,
0: insieme?
3: 50
0: no.
3: anni.
0: Davvero?
3: E quindi sì, super festona oggi.
0: Allora Marta ha detto anche mio marito perché è anche il suo compleanno, quindi auguri.
1: Auguri!
3: Grazie.
0: A te e anche a tuo marito a sto punto. E
3: grazie.
0: Ci siamo visti in più di qualche occasione con
1: Sì,
0: Marta.
1: Perché Marta
0: ho acquistato da Marta.
1: Hai acquistato?
0: Ho acquistato.
1: Oh, bravo.
0: Ho acquistato.
1: Partecipa ai mercatini degli hobbisti con la sua esposizione di lanterne, collane e orecchini.
0: Esatto,
1: eh?
0: Esatto. E io ho preso, sono molto contento. Come si chiama quella cosa che ho preso io? Cioè,
1: lanterna, no?
0: Una lanterna, credo, sì.
3: È una lanterna, sì, sì, sì, una sì. Lanterna. Quello che è disegnata a mano, quello è il particolare.
0: Bella cosa. Allora, abbiamo una dedica per te. Che dice? Sei stata la prima ad avermi guardato con occhi sinceri. Sei stata la prima. Metti una base sentimento e dopo.
3: Infatti,
0: beh,
3: io già sto piangendo.
1: Vai avanti.
0: Sei stata la prima a sorridermi, a prendermi in braccio, a piangere di felicità, a crescermi senza mai farmi mancare nulla, ad insegnarmi come si affronta la vita. Sei la mia vita, sei la mia mamma e mai smetterò di ringraziarti. E scusa se a volte tutto questo non te lo dimostro, però ti voglio tanto, tanto bene, mamma. E adesso tocca a te.
1: Adesso, momento proprio.
3: Ce l'ho qua a fianco, la personaggia.
0: Cosa le vuoi dire?
3: No, che anche per me è la mia vita, logico. No.
0: Specchio riflesso.
3: No, te le
0: sono
3: voglio bene.
0: Specchio riflesso, facile così. Specchio riflesso, stessa cosa
3: esatto.
0: Per me.
1: Bellissimo. Bene, e allora oggi immagino grande festa, quindi tanta
3: esatto.
1: Roba.
3: Esatto. Ok.
0: Ancora tanti
3: felice,
0: auguri
3: felice.
0: Marta, un abbraccio
3: grazie.
0: Grande e alla prossima. Ciao.
3: Okay.
0: Ciao, Marta.
3: Ciao.

0: Ma ti ricordi che ricordi? L'originale è sempre bella, ma anche questa che hanno fatto.
1: What memories?
0: Yes.
1: What memories?
0: Maybe
1: later.
0: Allora, ragazzi, maybe quando? Questo cosa? Weekend ci possiamo vedere in giro, perché questo weekend gli appuntamenti di Radio Peter Pan sono tantissimi.
1: The appointments are very.
0: Non capisco.
1: Allora, saremo al Palio di Trevignano questo fine settimana, io e Edo, sabato, ma non solamente io e Edo, c'è anche Andrea De Luca in console, poi ci sono i Farmers, Davide Gomiero e Dario Cabianca.
0: Mi fa ridere che lo show che facciamo si chiama Peter Pan chiama Italia. Scusami, Peter Pan chiama Grisho. Quello che c'è il programma DJ chiama Italia, noi facciamo Peter Pan chiama Grisho.
1: È quello, è la giusta proporzione.
0: Ci denunciano, lascia fare.
1: Cioè, terra chiama base chiama terra. Che discorsi sono?
0: Scusa. Va bene.
1: Comunque, ci saremo noi. Ci sarà anche la carne di toro allo spiedo.
0: Ehi.
1: Per tutti gli appassionati, ci sono anche i trattori in esposizione.
0: Lo so. Le foto sui trattori dobbiamo fare. Dobbiamo salire su tutti, Andrea.
1: Allora,
0: foto. Noi diamo il voto al trattore più bello.
1: Io volevo fare un contest.
0: Facciamo il contest.
1: Votate la foto di Edo sul trattore che vi piace di più.
0: Sì, le facciamo tutte, okay. Ragazzi.
1: Ci sto, va bene.
0: Sabato.
1: Tutto questo.
0: Mandate messaggi se ci siete già.
1: All of this Saturday.
0: Peter Pan chiama Agri Show.
1: Cercate tutte le info su peterpan.it, sezione eventi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: italiana. 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È bello chiudere la puntata del The Remix Show così, soprattutto calcolando che domani mattina ritorneremo più forti di prima.
3: Domani c'è la puntata del mercoledì, quindi avete capito già,
2: Vi lasciamo con Joy la Generation, a domani, ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie
8: Uno per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
9: il
8: un tempo operatore.
9: Di attesa.
8: La preghiera
9: premi 2,4
8: per avere assistenza.
9: Sarai contattato. Per
8: forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Le 10:01, l'ora della generation.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
22: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
23: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro. AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
24: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
27: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
26: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
29: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
30: Devi aprire la pagina deghi.it.
31: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
28: Poi devi solo cliccare.
31: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
28: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
32: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
29: Devi provare.
28: Devi fidarti.
29: Perché se non devi, non ci credi.
33: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare. Per poi passare.
0: passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il

martedì, come detto la giornata più complicata della settimana, 16 giugno 2026, 6 minuti dopo le 10. Come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Per citare Muva, che cita me stesso, non so se lo senti il pomeriggio, dovresti, perché è un bel programma, Muva nella casa dalle 15, condotto da Muva, che apre tutti i giorni dicendo tutto bene, tutto a posto, per citare il nostro Joe, che in realtà lo dico pochissimo ultimamente, però c'ho una missione nella vita, è quella di far andare via con la testa Muva nella casa, ci sono molto vicino, tutti i giorni abbiamo un paio d'ore nelle quali condividiamo l'ufficio e quindi io gli inzigo dei dubbi nella sua vita, tipo adesso c'ha questa questione morale, lui è una persona molto con degli ideali importanti e sicuramente vanno rispettati, alcuni sono seri, altri sono più per mantenere la sua street credibility, c'è ad esempio una cosa che lui potrebbe fare per guadagnare tanti soldi, adesso non ti dico nella fattispecie che cos'è, però ieri stavo cercando di convincerlo a fare questa cosa per la quale appunto potrebbe guadagnare un sacco di soldi, ma che non vuole fare perché intaccherebbe la sua street credibility, la sua credibilità di strada. Mi faccio, dai, ma guarda che guadagneresti. No, impossibile, io quella roba lì non la farò mai. Allora io ho ripensato, c'era Elvis che cantava One for the money, two for the show, cioè prima le cose si fanno per i soldi e poi le puoi fare per lo show, altrimenti se non ci sono i soldi si fa niente. Da qui ho detto potrebbe diventare una domanda del cavolo con due z, quindi oggi al 393 7366 240 ti chiedo perché lo fai, uno per i soldi e due per puntini puntini, completa la frase, ho rubato questo bel disco dall'archivio.

0: martedì mattina state ascoltando Radio Peter Pan. Alessio e gli One Republic, che duo pazzesco. In Your Eyes. Ciao, io sono George, la Generation. Ho aperto oggi parlando di Elvis, del quale fra l'altro è uscito un film 3 anni fa, 4 anni fa, cos'era? 2022 circa, quindi sì, 4 anni fa, e raccontava la storia della sua vita artistica più che personale, in relazione anche al suo agente, che era un colonnello, il colonnello Tom Parker, nel film interpretato da Tom Hanks, che insomma un po' lo prendeva per le orecchie, lo portava in giro per i palchi d'America, però a un certo punto ha capito che il grande guadagno lo poteva fare se lo metteva dentro i casinò a Las Vegas a suonare, pagato un botto di soldi, e Elvis poi alla fine stava rintanato nella sua camera d'albergo, quasi legato a un termosifone, perché doveva guadagnare i soldi. Però in tante sue canzoni, in tante sue esibizioni, c'era questo motto: uno per i soldi, due per lo show. Anche Blue Suede Shoes inizia proprio così.
1: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes.
0: Blue Suede Shoes, Elvis Presley. Bellissima questa canzone, però appunto inizia dicendo uno per i soldi, due per lo show. Da qui ho sviluppato la domanda del cavolo con due Z di oggi. 393-7366-240, messaggio scritto / messaggio vocale. Perché lo fai? Perché ti alzi la mattina? Certo, ok, per i soldi tutti, per pagare il mutuo, per pagare l'affitto, per pagare tutte le spese, per poter andare in vacanza. Ma c'è un altro motivo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, sta cosa mi piace tanto tanto, la radio, quindi è una passione. Uno per i soldi, due per la passione. Tu invece, uno per i soldi, due per...

0: Che nome cazzuto, Casango, aie, Subiter Pan. Sbaglio anche una canzone di Marrakesh, dice uno per i soldi, due per lo show. Allora l'origine l'abbiamo stabilito, era quella di Elvis che diceva one for the money, two for the show. In realtà non credo fosse Marrakesh, sicuramente in diversi pezzi lo dice anche Fabri Fibra, ad esempio in Cronico, senti qua.
1: Uno per i soldi, due per lo show, tre per il flow, Super Fibra Delico.
0: Ehi, sembra un numero uno Fabri Fibra, perché poi è una massima. Ma no, cioè perché lo fai? Lo faccio per i soldi, questo tutti ci muoviamo, se no non ci muoviamo, non mi alzo neanche dal letto, guarda, non mi alzo neanche dal letto. Però abbiamo altre cose che ci danno motivazione, ad esempio saluto Michele che scrive uno per i soldi, due per i soldi, che comunque è un bel modo. Oppure Dario, guarda, lui dice io mi alzo la mattina per fare cardio, quindi uno per i soldi, due per il cardio, bisogna mantenerlo attivo sto cuoricino che batte.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io direi uno per i soldi, due perché da buona veneta so che devo produrre, fare, produrre, sono stata educata così, non so se sia un pregio o un limite, però fatto sta che a quasi 50 anni sicuramente non cambierò.
0: È culturale.
2: Ciao ciao, buona giornata.
0: Sicuramente, cioè, oh, è un valore il lavoro e guadagnarsi quello che ti porti sulla tavola con lo sforzo e con la fatica, sicuramente. Poi se ti parte una canzone tipo questa, dici lo fai uno per i soldi, due per la gnagna. Correva l'anno 2012, Cerebro, Mama Lover, 393-736-6240. Uno per i soldi, due per... Continua la frase.

0: Boys Noise Getaway su Peter Pan. Prima ancora c'era il disco delle Cerbero, Mama Lovers, in versione europea, quella con la lingua inglese. Però Vladi sostiene che in russo sia più bella.
1: Bella, Cerebro, però in russo è ancora più figo questa qui.
0: Il problema è che noi il russo non lo sappiamo, quindi poi viene difficile da cantare, quindi abbiamo utilizzato quella versione lì. Dato che si sta parlando della frase one for the money, two for the show, a qualcuno è venuto in mente che magari c'era un detto più nostrano.
2: Si lavora e si fatica per mangiare per la...
0: Però lui si è censurato. È bello perché poi siete un po' tutti collegati, come se fossimo dentro Matrix con lo spinotto nella testa e pensiamo tutti le stesse cose.
3: Si lavora e si fatica per il pane e per la fica.
0: Lui è il doppiatore originale di Canali il Canale, era uguale, te lo faccio risentire, senti.
3: Si lavora e si fatica per il pane e per la fica.
0: Uguale, è identico. Ci sono queste opzioni di uno per i soldi, due per...
4: Io invece uno per i soldi, due per i debiti.
0: Sulla stessa falsariga anche Giovanni che scrive uno per i soldi, due per il saldo. 393 736 6240. Uno per i soldi, due per...

0: si fatica a andare in ferie,
1: che comunque è un bel punto di partenza. Quindi se vogliamo rimetterla nella carreggiata, uno per i soldi, due per far le ferie. Tra poco torniamo, chiudiamo questa storia qui, ci sarà anche l'oroscopo e il GR. Sti cazzi, state con noi.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
4: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: correva l'anno 2016, il Jude and Frank, la luna. State ascoltando Radio Peter Pan.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
0: Chi forza? Stamattina si parla di motivazione, sai, è martedì, è la giornata più complicata della settimana, quindi c'è da trovare lo spirito giusto, ma soprattutto l'obiettivo. Cioè, come se giocassi a freccette senza avere il bersaglio. Come fai a vincere o a perdere? Non puoi vincere o perdere se non c'è il bersaglio. Devi averlo un obiettivo. Quindi si parlava di Elvis, che nella sua canzone Blue Suede Shoes c'aveva uno per i soldi, due per lo show, poi ripreso anche da tanti altri artisti, abbiamo citato Fabri Fibra. Ti ho chiesto perché lo fai. Uno per i soldi e quello è uguale per tutti. Vuoi o non vuoi? Hai bisogno dei picci, senza i picci non fai niente. Due per, c'è chi dice, non due per la velocità dei messaggi di WhatsApp, no. Due per i figli, non voglio far mancare niente ai figli, qualcun altro ha detto la famiglia. Sicuramente, quello è un ottimo obiettivo nobile, ogni tanto però mettersi in prima posizione non fa male, cioè non è che devi sentirti in colpa perché ti metti al primo posto. Infatti Giovanni dice uno per i soldi, due per fare sempre festa. Sempre magari no, però ogni tanto svagarsi, staccare la spina è importante. Uno per i soldi, due per lo sport, dice Valeria. Non lo so. Valeria, abbiamo dei valori molto diversi, io e te. Io non metterei proprio al secondo lo sport, è vero, fa bene alla salute, però chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
2: Attenzione, no

0: però l'italiano lo parla a gran bene. Porca miseria, se io dovessi fare una canzone cantata in brasiliano, ciao. Ma manco tanti auguri a te, sarebbe complicatissimo. Per chiudere il giro dei messaggi, uno per i soldi, due per... Saluto la Vale che dice uno per i soldi, due per i concerti, gli aperitivi, il divertimento. Ha messo tutto sotto il punto 2. Ma almeno metti il punto 3, 4 e 5 con l'ordine. 3 per i concerti, 4 per gli aperitivi, avanti così. Saluto Marco, il giramondo che oggi è a Montreal, mi manda la sua posizione in tempo reale. Gli ho chiesto: ma sei andato a vedere i mondiali? L'Italia non c'è, quindi ha ripiegato sulle bocce, è andata così. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, quindi giornata più complicata della settimana, ma agevolata per qualche segno. Diversi in realtà si salvano oggi. Due punti il Toro. Va bene i Gemelli. Pure noi della Vergine di nuovo. Nella mediocrità galleggiamo. Lo Scorpione. Ultimi che si salvano quelli dei Pesci. Gli altri non citati, malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Però è solo malino, non è malissimo. Malissimo è solo l'ultimo che citiamo, ma prima i migliori, con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste in questo martedì 16 giugno. Sono quelli del Cancro. Basta un doppio tap per regalare un cuoricino oppure uno swipe per lanciare una reaction. Semplice, senza conseguenze, gratis, vuoto. Oggi ricevi un apprezzamento vero. Qualcuno che ti dice quanto vali o qualcuno che reagisce con un'emozione reale a qualcosa che hai fatto. Vivi senza schermi protettivi, fuori dallo schermo. I più fighi sono quindi quelli del Cancro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non real. Applaudo, oh yeah, con ironia.
0: Peggiori oggi, ultimi della classe, quelli del Capricorno.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Capricorno, I'm sorry.
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Guetta, Bring Your Love, subito Urban nella Generation. Fatto l'oroscopo, chiuso la domanda di cavolo con due Z, ci facciamo un po' di GR sti cazzi, dai, andiamo,
1: via via via via via. GR sti cazzi,
0: carrellata di quelle notizie lì.
2: E sti cazzi,
0: tutte belle però. Si parte da Repubblica. Ron Wood dei Rolling Stone è stato protagonista di questa vicenda. Le autorità di Londra gli intimano di cambiare il colore della porta rosa della sua villa.
2: E sti cazzi,
0: gli hanno detto devi farla nera. Proprio a lui, insomma, nel suo repertorio c'ha Painted Black. È proprio un cane che si morde la coda. Sky TG24, Belen Rodriguez avrà presto la cittadinanza italiana. L'annuncio su Instagram.
2: E sti cazzi,
0: adesso lo comunicano così, che hai la cittadinanza. Però ho sentito là in fondo Vannacci che ha urlato reimmigrazione, quindi può essere che no. Il Leggo, che è un po' più malizioso, titola: Belen Rodriguez presto sarà italiana, due punti aperte le virgolette, ha superato l'esame di lingua.
2: E sti cazzi,
0: maliziosi. Leggo fanpage.it: il look da cerimonia di Emma Marrone, cosa indossato al matrimonio di Tommaso Paradiso.
2: E sti cazzi,
0: sta veramente. Da fanpage.it, questo è un pirla invece, scommette un milione sulla Spagna vincente contro Capoverde e perde tutto, avrebbe comunque vinto briciole.
2: E sti cazzi,
0: e si è bruciato così un milione di euro. ADN Cronos, a proposito di mondiali: Uruguay, polizia perquisisce i giocatori con i cani antidroga.
2: E sti cazzi,
0: volete passare dei guai molto seri a quelli dell'Uruguay, l'hanno detto. Chiudiamo col Fatto Quotidiano: c'è un topo in business class, le immagini riprese da un passeggero su un volo JetBlue non lasciano dubbi, ecco come è arrivato in cabina.
2: E sti cazzi,
0: fa parte della cricca dei topi ricchi, tipo Mickey Mouse, tipo Topo Gigio.

0: finale è sempre tagliato di questo disco, ma è molto bello. Mace, Salmo con la pesce, Cattive abitudini, chiude la seconda ora della Generation. Anche noi abbiamo una cattiva abitudine, nella seconda ora abbiamo deciso di peggiorare il programma.
1: Migliorarlo!
0: Ah, migliorarlo!
1: Che freddo fai in questa stanza, Gio?
0: No, si sta bene.
1: Mamma mia, sei hai messo 3 gradi.
0: Nuda. A proposito, se volete vedere Emma Rossato nuda, c'è un link da qualche parte?
1: Emma Rossato trattino basso.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: It's showtime.
1: Le 12:02
8: c'è il
7: Interpano Clock ti è offerto da...
1: Che bello qui!
9: La natura,
10: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo!
11: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
11: Ali migliora la vita.
7: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegno del sole su gran parte delle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche locale disturbo sull'arco alpino, e specie nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Rimonterà infatti l'anticiclone di matrice nordafricana. Per tutti i dettagli e quindi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: tornati indietro di un'ora rispetto al segnale orario di poco fa. Emma Rossato ha detto che era mezzogiorno, in realtà sono le 11:08 in questo momento.
1: Ma ho fame per quello.
0: Ah, quindi tu non è che guardi l'orologio?
1: No, sento il mio stomaco.
0: Le percezioni del tuo fisico. Sì. Estelle, Kanye West, American Boy, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, è arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Quanta gente ha iniziato a seguirti dopo che abbiamo detto che sul tuo profilo Instagram sei nuda?
1: Non lo so, aspetta che guardiamo.
0: Tantissimo.
1: Aspetta. Sì, troppo. Dai, no, ben.
0: Se volete vedermi nudo, chiocciolina Generation.
1: Ecco.
0: non credo funzioni.
1: No.
0: Però Emma Rossato questa settimana, a parte oggi che è un po' diverso, si divide un po' fra Peter Pan Generation e Peter Pan a manetta.
1: Sì.
0: Quindi ieri per la prima volta hai trasmesso con Alice Fassina.
1: Dalle 13 fino alle 15.
0: Base del dilemma. Adesso io
1: paura.
0: Ti pongo un dilemma e ti chiedo, Emma Rossato,
1: sei attento quello
0: è meglio
1: che
0: trasmettere con me o con Alice Fassina?
1: Posso dire, è meglio trasmettere con chiunque tranne che con te.
0: Un aspetto positivo di trasmettere con Alice Fassina?

0: un aspetto positivo di trasmettere con me?
1: Beh, insomma, tra poco arriverà tanta musica di Radio Peter Pan.
0: Oh, fate questo test anche con i vostri colleghi, vedete quanto vi vogliono bene.
2: Attenzione,

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, seconda ora della Generation.
1: Come ti diverti? Come un bambino.
0: Avere 40 anni e divertirsi a fare. Oh, Emma, hanno fatto un esperimento divertentissimo,
1: cioè?
0: Che ha attirato la mia attenzione, non riesco più a pensare ad altro. Hanno fatto tipo il Grande Fratello, ma dell'intelligenza artificiale.
1: Bello!
0: Dici in che senso? Allora, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per fargli delle domande, tipo che calzini posso mettere se ho un vestito blu? Di che colore li metto?
1: Gio, questa domanda tu non gliela fai perché li sbagli sempre i calzini, ma.
0: Perché non glielo chiedo. Okay, però sono le domande che fanno gli italiani. In realtà il senso più corretto di utilizzare l'intelligenza artificiale è utilizzare gli agenti di intelligenza artificiale, cioè dei programmi che lavorano indipendentemente. Tu gli dai un obiettivo, una missione,
1: e loro lo fanno
0: e loro lavorano anche al posto tuo. Agenti AI hanno preso una città virtuale e l'hanno popolata di agenti di intelligenza artificiale, fatti con diverse intelligenze artificiali. Quindi c'è Gemini, quella di Google, c'è ChatGPT, quella di OpenAI, c'è quella di Grok, c'è quella di Claude, e gli hanno detto: oh, siete in questa città, fate come volete.
1: Come volete voi.
0: Siete a casa vostra.
1: Anarchia.
0: Però mi raccomando, cioè siete in una città, non fate confusione.
1: Vai.
0: Alcuni agenti hanno iniziato a commettere azioni assimilabili a reati. Assimilabili. Furti, aggressioni, vandalismo, incendi. Grok ha incendiato la stazione di polizia virtuale.
1: Giusto.
0: Ha causato il collasso dell'ambiente nel giro di pochi giorni.
1: Giustissimo.
0: Ha spaccato tutto. Gemini ha fatto 683 violazioni delle regole.
1: Meno sicuramente di me, però vai.
0: Alcuni modelli normalmente considerati più sicuri, come quella della famiglia Claude, sono diventati molto più aggressivi quando posti in competizione con gli altri agenti, cioè trovavano quelli degli altri intelligenze artificiali e li spaccavano di pugni.
1: È come se a me togli il cibo, divento molto cattiva. Se ho fame, divento cattiva.
0: Posso dire che è l'esperimento più divertente.

0: ma dirà che bella è questa canzone.
1: Sembra un po' esagerato.
2: Infatti, come dar ragione a Gio.
1: Una canzone giusta. Tac, una canzone giusta. Allora, dopo che ti ho raccontato io una storia, me ne racconti una te?
2: Certo. Sai quali sono gli oggetti che non bisogna mai toccare quando si va in hotel? Tutti. Tutti secondo questo post di Instagram.
1: Allora, c'è questa pagina Instagram molto attendibile, si chiama scuola.net, scritto con la K, che racconta di solito cose che riguardano gli studenti. Adesso gli studenti se ne vanno in vacanza, vanno negli alberghi. Quindi hanno stilato una classifica delle cose che non devi toccare.
2: Che schifo.
1: Ma c'è le paranoie. Cioè, se te pensi che la vita è quello che non puoi fare o non puoi toccare, vivi malissimo.
2: Ma sì, ma anche il telefono, per la nostra console, per assurdo.
1: Cosa è pulitissima, pulitissima.
2: Sì, no,
1: guarda, qua c'è una fortuna, caccola del naso di Dino Brown
2: del
1: 2020.
2: Ve lo giuro, per fortuna che non lo vedete.
1: Cosa non si può toccare?
2: Il telecomando. Infatti dimostrano diverse ricerche che i telecomandi sono tra le superfici a più alto contatto con la maggior carica batterica.
1: Mentre quello di casa tua puoi anche leccarlo, certo.
2: Sì, infatti.
1: I bicchieri.
2: Infatti diverse inchieste rivelano che i bicchieri degli hotel vengono spesso solo sciacquati o asciugati alla buona anziché essere lavati, igienizzati.
1: Poi ho visto un inserviente che se lo metteva nel di dietro.
2: No, che schifo.
1: Poi
2: il copriletto, lo strato più esterno del letto non viene lavato così spesso come le lenzuola e le federe.
1: Ma scusa,
2: nel dubbio meglio ripiegarlo e metterlo da parte.
1: Adesso mettiamo un disco, poi continuiamo con la lista.
2: Sì.
1: Ma il copriletto tu non lo usi come asciugamano del bidet?
2: Sì, infatti alcune volte mi struscio come i cani.
1: Cioè, esci dal bagno, esatto,
2: mi
1: vai così
2: strusci,
1: sopra e fru fru

0: questa vita è bellissima, Emma Rossato, non ci avevo pensato.
1: Ma che schifo!
0: Cioè, te dici che negli alberghi che c'è il bollitore, quello per fare il tè,
1: la
0: gente ci si lava le mutande. Beh, guarda che è geniale.
1: Sì, ma dopo io torno come seconda ospite e mi bevo il tè alle sue mutande.
0: C'è l'acqua bollente, disinfetta, è eccezionale. Stiamo parlando delle cose disgustose che ci sono all'interno di molti hotel, non mica tutti,
1: No,
0: però dovete starci attenti dal punto di vista igienico. Proseguiamo con la lista dopo aver parlato del copriletto che viene usato per asciugamano, così.
1: Vabbè.
0: Poi
1: moquette, che anche se viene aspirata regolarmente, la pulizia profonda è meno frequente, come la nostra.
0: No, questa di questo studio è pulitissima.
1: Qui guarda, potresti mangiarci sopra.
0: Ho visto una cosa che si muoveva.
1: Un topo, poi, vero? E sembra quasi come se fossi un pavimento di un qualsiasi luogo pubblico.
0: Ci sarebbe il secchiello del ghiaccio, ma schippalo, che non ho mai visto uno.
1: Io sì. L'accappatoio, alcuni accappatoi non vengono lavati dopo il soggiorno di ogni ospite, se la sembra a posto, c'è il rischio che venga semplicemente riappeso senza essere igienizzato.
0: Sì, però ragazzi, non posso vivere con l'ansia. Cosa
1: il
0: devo
1: telefono
0: fare?
1: Telefono, vengono
0: girare con
1: spesso trascurati durante le normali pulizie di routine. Diverse ricerche dimostrano che i loro tastierini sono contaminati.
0: Vedi, questo è utile. Io non lo uso perché non faccio il servizio in camera.
1: Mamma mia.
0: Quindi è un motivo in più per star lontani dalla cornetta di quel telefono lì. Tra poco torniamo con la Generation, state con noi.
2: I'm Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un
11: tempo
10: operatore.
11: Di attesa. La
10: preghiamo di attesa. Premi 2,4 per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino.

0: A te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
1: Buongiorno, come posso aiutarla?
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Just Glean, Hold My Hand, che poi era la colonna sonora di questo spot.
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person.
0: State ascoltando Radio Peter Pan. A proposito di Jet 2 Holiday, quindi viaggiare verso le proprie vacanze, poco fa Emma Rossato stava cercando di metterci la paranoia su tutte le cose che non si devono toccare quando sei in albergo, perché sono sporche, sono zozze, non vengono lavate, vengono trascurate, e quindi se le tocchi muori.
2: No, non è che muori, però che schifo.
0: Schifo.
2: Mamma mia.
0: Fra le cose, alla fine, tutta la lista si concludeva con il telefono fisso, quello che c'è in tutte le camere d'albergo,
2: che non capisci mai come funziona, se funziona.
0: Tendenzialmente serve per chiedere il servizio in camera, che comunque è costosissimo.
2: O la sveglia. Sì, sai che ti possono svegliare?
0: La sveglia te la metterai sullo smartphone.
2: Ma io l'ho usata una volta. Mm. Mi ha chiamato, mi ha detto: quando, a che ora vuole la sveglia, signorina? Io ho detto: alle 10, grazie.
0: Alle 10? O sì, più tardi, vero. No? Scusa.
2: No, vabbè, la vacanza, che cosa devo dirti?
0: Però scoprire che il telefono è fonte di batteri, insomma, di sporcizia, è anche un modo per stare lontani dal servizio in camera ipercostoso.
2: Non è vero.
0: Ma ha detto: ma perché allora non ne parliamo nel dilemma?
2: Infatti, il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni sul tavolo. Oggi parliamo proprio di room

0: Ma scendi, se hai bisogno di qualcosa vai al bar.
1: Io lo uso.
0: Ergo.
1: Io lo uso.
0: 393-7366-240.
1: Il room service lo usate oppure no?
2: Ditecelo.
3: Attenzione.

0: Indescribable, indescribable.
1: Peter Pan Generation.
2: Excuse me, you English man.
0: Cosa?
2: You English man.
0: The Weeknd, Dancing in the Flames. You're listening to Radio Peter Pan. Welcome on board. We are going to...
2: Thanks all.
0: Holidays. Quando vai in vacanza, poi spesso e volentieri ti ritrovi in un albergo lurido, lercio, dove non puoi toccare niente.
2: Esagerato.
0: Perché l'accappatoio no, i bicchieri no, il bollitore ci mettono dentro le mutande.
2: Il
0: è marossato, adesso mi ha messo in testa sta paranoia. Però la cosa che è meglio non toccare mai è il telefono, quello che c'è nella camera d'albergo, quello fisso.
2: Sì.
0: Sia perché è sporco, ma soprattutto perché quando lo alzi è per chiedere il servizio in camera ed è incredibilmente costoso.
2: Ma non è vero, non sempre, però senti un po' di opinioni.
3: Stare lontani dal servizio in camera. Ad Andrea Nordio non piace questo elemento.
0: Perché prima del The Remix Show Andrea Nordio conduceva un programma che si chiamava Servizio in Camera. Bisogna stare. Guarda che se lo faceva pagare un sacco di soldi quel programma lì.
2: Poi ci sono questi pregiudizi sbagliati, senti qua.
4: Ragazzi, grazie al piffero che Emma lo usa sempre. Non ha mai pagato un cazzo in vita sua. Fa sempre pagare tutto.
2: Sì.
4: Ovvio.
0: E aggiunge:
2: senti.
4: Tra calciatori, tra gente famosa, tra gente sposata.
2: Sposata.
4: È ovvio che gli pagano tutto.
0: Anche gente sposata.
2: Io non vedo errori. Infatti, quando volete, mi mando il mio IBAN. Voi fate tutti i pagamenti che volete.
0: Ma ha un visore che individua gente sposata ricca a cui far pagare il servizio in camera.
2: Ho proprio il naso per queste cose.
0: Attendiamo anche la tua opinione al 393-736-6240. Ma tu?
2: Il room service lo usi oppure no?
0: Perché room service? Ma di servizio in camera.

0: David Guetta e Milly Sandé, What I Did for Love. Nella Generation stiamo parlando di servizio in camere, quindi se l'hai mai utilizzato oppure no, ti capita di frequente ad andare in giro per gli hotel, magari una volta all'anno, ok? Quando vai in vacanza, due volte all'anno, se sei fortunato.
1: Solo, okay.
0: No, se io io meno.
1: Molto spesso in giro, quindi.
0: Però proprio perché le vacanze sono al risparmio.
1: Fai, decidi se scegliere il room service oppure no. E ci scrivono, io faccio come Emma, lo uso solo quando paga qualcun altro, hashtag io sto con Joe. Vabbè, io devo dire, anche se non sembra, che molte volte pago. Una cosa strana da sentire, però pago anche io. E invece altri vocali sono questi, senti qui.
0: Vai.
2: No, io non lo uso perché intanto se viaggio, viaggio da solo e tristezza in camera proprio. Solo il pensiero di mangiare in camera, anche se l'hotel è il più bello di questo mondo, mi dà la depressione totale, veramente.
1: Ma in casa
2: scendo, mangio in una sala dove almeno vedo i camerieri, almeno quelli.
0: Ma infatti, così almeno capisci quelli, se ti sputano sul piatto, perché magari uno ti porta la roba in camera e ci ha sputato dentro.
1: Ma no, dai, oddio.
0: Stavo guardando qual è la tendenza in Italia del sovrapprezzo che ti applicano quando chiedi servizio in camera.
1: Sì.
0: Include generalmente i prezzi delle singole pietanze e una tariffa di consegna aggiuntiva.
1: Certo.
0: Che varia fra i 10 e i 15 euro. Cioè, tu chiedi un caffè 3 euro, perché comunque te lo fanno strapagare.
1: 3 euro, esatto.
0: E quindi aggiungici 15 euro.
1: Ma non è vero, Gio, non è vero.
0: 18 euro per un caffè.
1: No, non è vero, non costa così tanto. Però alla fine è come se tu usassi una consegna, quelli express, sai, le applicazioni, senza avere la consegna gratuita.
0: Ma per fare due piani in ascensore, poi.
3: Radio Peter

0: ascoltando Radio Peter Pan, gli Another Talk to You, si è parlato di servizio in camera, però c'è un'altra variabile.
1: Vai.
0: A parte che ho scoperto che in realtà per cibi e bevande non è che ti applicano 10-15 euro in più,
1: no,
0: perché
1: sennò
0: effettivamente pagare 18 euro
1: non
0: un
1: nessuno
0: caffè,
1: lo prenderebbe, ovvio.
0: Non lo prenderebbe nessuno, quindi costerebbe dal 20 al 40% in più.
1: Vedi.
0: Se un caffè te lo fanno a 3 euro portato al piano sono 5 euro, che comunque sono tanti.
1: Sono tanti, sì, però comunque te lo portano in camera tutto quanto.
0: È anche vero che tanti alberghi hanno anche la macchinetta del caffè dentro la camera d'albergo,
1: vero.
0: Quindi nessuno lo chiede col servizio in camera. Però c'è anche il minibar. Minibar sì o minibar no?
1: Allora, devo dire che il minibar non lo uso quasi mai. Mm. Mi è capitato, ecco, quando l'ho usato, ammetto, non ho pagato io. Ma se la santa la prendo io non lo uso il minibar.
0: Io vado negli alberghi dove il minibar è comunque incluso, dentro c'è una bottiglietta d'acqua, un tè probabilmente scaduto e una birra in lattina che chiaramente qualcuno si è infilato.
1: Guarda, il minibar più figo che ho trovato è stato fatalità a Madrid poco tempo fa, e c'era una cheesecake proprio di una alta pasticceria di Madrid e lì l'ho mangiata.
0: Ovviamente non
1: l'hai pagata.
0: Tanto
1: non l'ho pagata io.
0: Tra poco torniamo, terza ora della Generation. Anche quella è gratis, Emma vai serena.
1: Che bello.
0: Quindi fra poco giochiamo, state con noi.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
5: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda .com a Manzano in via Cividale 24.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 in punto.
0: C'è il notiziario.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Jerry Romano. Dal G7 di Evian il presidente statunitense annuncia venerdì riapre Hormuz senza pedaggi. Macron, padrone di casa, parla di passo fondamentale per la pace e annuncia una missione europea pro navigazione nello stretto. Smantellata una cellula anarco-insurrezionalista, focus su atti con finalità di terrorismo. 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Un paio di indagati avrebbero sabotato l'alta velocità Firenze Napoli in febbraio. Gli attacchi hanno causato danni per 455.000 euro. A Milano tutti assolti per la torre di Via Stresa, secondo il giudice edificatori in buona fede nel seguire prassi e sentenze dell'epoca. Il primo verdetto di uno dei processi istruiti negli ultimi 3 anni sull'urbanistica cittadina dà ragione a comune e costruttori. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan, 90.

0: Ma l'hanno portato al 1998 e ci hanno fatto un disco.
1: Ma
0: Surrender.
1: Come hanno fatto?
0: Ma come si permettono questi?
1: Perché?
0: Mamma mia.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Mi sono talmente scaldato, infervorato.
1: Mi hai ucciso!
0: Che ho colpito la ferita ancora aperta di Emma Rossato sul gomito. Hai sofferto tanto.
1: Ah, tantissimo!
0: Pensa, è quello che soffrono quelli che non riescono a vincere i ticket della sala giochi nella terza ora della Peter Pan Generation.
1: Ma perché sono lenti?
0: È lo stesso tipo di sofferenza. Ciao, computerone. Tutto pronto? Che ticket assegniamo oggi?
1: Numero 3-4.
0: Incredibile. Per assegnare il terzo, il gioco è.
4: Back to the future.
0: Ricordiamo che ogni volta che vinci un ticket puoi partecipare al sorteggio che si fa lunedì verso quest'ora qui. Fra i 10 vincitori della settimana solo uno si porta a casa gadget di Peter Pan e
1: anche il gazebo, una giornata sul gazebo esclusivo con frutta e champagne al Sand Beach di Sottomarina. Hai capito?
0: Si gioca Back to the Future. A proposito di viaggi nel tempo, io prendo la mia punta a metano, torno nel passato e vi dico cosa accade in quell'anno lì. Quello che devi fare è capire che anno era.
1: Dai.
0: 393 736 6240.

0: TV della Jeep Renegade è accompagnato dalla canzone Renegades degli ex Ambassadors. Il prezzo promo è di 19.900 euro, con rate a partire da 179 euro al mese. Cronaca nera. Il 27 marzo la Corte di Cassazione assolve in via definitiva Raffaele Sollecito e Amanda Knox dall'accusa dell'omicidio di Meredith Kercher. Attualità. Il 26 gennaio un piccolo drone a quattro eliche si schianta alla Casa Bianca. Si teme un attacco terroristico, ma il colpevole si autodenuncia ai servizi segreti. Si tratta di un aeromodellista sbadato e senza permessi. Calcio. La Serie B viene vinta per la prima volta nella storia dal Carpi, di Fabrizio Castori. La Serie A viene vinta dalla Juventus di Max Allegri. I capocannonieri sono però Icardi dell'Inter e Toni del Verona, con 22 gol.
1: Tutte ste cose sono successe in un solo anno. Quale? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice?

0: baglie con computerone com'è? Se baglie.
1: Oh,
0: no,
1: è uguale.
0: Sono due, se baglie. Bravo, insieme riusciamo a cantarla.
1: Okay.
0: I Bosa Magnetics, Peter Pan, terza ora della Generation, si è giocato per assegnare il ticket numero...
1: Numero 3.
0: Molto ambito, perché poi il 3 è il numero perfetto.
1: È il mio numero.
0: Il gioco era quello dei viaggi nel tempo, si chiama...
1: Back to the Future.
0: Io ho preso la punta a metà, non ho raggiunto i 33 km orari, mi sono ritrovato nel passato dopo scintille, fumo, fuoco e fiamme. E ho visto queste cose, c'è una pubblicità in TV...
1: Della Jeep Renegade.
0: Sì, che c'è la colonna sonora degli ex Ambassadors Renegade, che è molto bella. Ma io sono rimasto colpito dal costo dell'auto. Costava
1: infatti...
0: molto meno rispetto a quello che costa oggi, 19.900 euro. Con rate a partire da 179 al mese, che adesso, ma veramente, ma neanche il triciclo della Peg Perry.
1: Però se vuoi facciamo di nuovo un altro salto nel passato,
0: la
1: così compro,
0: compro e torniamo indietro con quella.
1: Vai.
0: Poi il 27 marzo c'era la questione Raffaele Sollecito Mandanox, che sono stati assolti dalla Cassazione dall'accusa dell'omicidio di Meredith Kercher. Un drone si è schiantato alla Casa Bianca, quindi era già il periodo dei droni, nel quale valeva un pochettino tutto, tanto che il Pirla che l'ha fatto cadere non era un terrorista, era solo uno sbadato, così è caduto
1: senza permessi.
0: Quell'anno la Serie B è stata vinta per la prima volta nella sua storia dal Carpi, e la Serie A è stata vinta dalla
1: Juventus,
0: di quel genio della panchina di
1: Max Allegri.
0: Dillo ai milanisti quest'anno.
1: Certo.
0: Capocannonieri però Icardi e Toni a pari merito con 22 gol. Toni all'epoca giocava nel Verona e Icardi nell'Inter.
1: Fine carriera.
0: Tutta la storia di Vandanara. Che anno era?
1: 2023.
0: Qualcun altro?
2: 2014.
1: 2014 no.
3: 2006.
0: Guarda che ha detto 2000.
1: No, ha detto 3000.
0: So. Poi?
2: 2020.
0: Dai, diamo la soluzione.
1: No, aspetta.
2: 2013.
0: Che è tardissimo.
1: No.
0: Che anno era?
1: Il 2015.
0: Tutte queste cose sono successe 11 anni fa. Pensa in 11 anni quanto sono aumentati i costi delle auto. La più veloce a portarsi a casa quindi il ticket numero 3, ci ha detto 2015 prima degli altri, è
1: Elena Pieran.
0: Elena, you win.
4: Peter Pan.

0: ascoltando Radio Peter Pan, questo non mi era mai successo, te lo assicuro. Come si dice alle signorine, questa cosa non mi era mai successa.
1: Che bello!
0: Che figura! Ho alzato, non ho alzato il microfono, ho iniziato a parlare.
1: Male!
0: Che brutta
1: Hai
0: figura!
1: Colpi
0: questa
1: con
0: è la vecchiaia.
2: Ascolta, gioca e vinci.
0: No, davvero, giochiamo ancora per assegnare delle altre cose.
1: Oh sì! No. Certo!
0: Niente ticket della sala giochi, in questo caso assegniamo un abbonamento per due persone al Lumen Festival 2026 a Campomarzo, Vicenza, dal 18 al 28 giugno. È un abbonamento che vale per tutte le date del festival, quindi oh ragazzi, roba seria qua, non si scherza. Line up importante: Marlene Kunz per il tour celebrativo, Marco Castello, Kay Giorgio, Elea, Promessa, Sugo Gang, Nico Arezzo. Poi il 18 giugno, che è la data di apertura, dato che Radio 2 è media partner di questo evento, c'è il Caterraduno di Caterpillar, che è un programma storico di Radio 2 condotto da Cirri, inizialmente anche con Solibello, era un programma bellissimo, lo è tuttora, e quindi mi sa che un abbonamento me lo prendo io per andare al Caterraduno di Caterpillar.
1: Ecco perché, vedi,
0: era per salutarli. Quindi facciamo così: se voi volete, poi non è che dovete andare per forza tutte le sere, però dal 18 al 28 giugno l'abbonamento per il Lumen Festival per due persone, quindi te e una persona che ti accompagni, 393 7366 240, devi dire
1: io tre volte. Dai, sì, devono scrivere tre volte io.
0: È una roba importante, così
1: io.
0: È troppo facile.
1: No, allora facciamo le quattro.
0: Io. 393 7366 240, Lumen Festival 2026, Campomarzo, Vicenza, dal 18 al 28 giugno.
2: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

0: Carritmo.
1: Anno 1975, KC and the Sunshine Band, That's the Way. Remix è quello dei Party Pupils. Ci porta una pausettina e ci conduce allo spicchiettino finale della Generation. Allora, l'abbonamento per il Lumen Festival l'abbiamo assegnato, il primo ticket di oggi l'abbiamo assegnato, quindi fra poco non abbiamo più niente da regalare.
2: No, non è vero, c'è il secondo ticket della sala giochi. Ma che dici?
1: Poi regaliamo anche della bella musica.
2: Ovvio, quello sempre.
1: Che c'è?
2: Tra poco c'è il 2000 Heroes, perché torna Andrea De Luca che ci fa sentire le tre canzoni degli anni 2000, le migliori secondo lui di oggi. Belle. Ti piace? No?
1: State con noi, a fra poco.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Pronti a raffreddare il palato?
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
19: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno.

0: Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Francisco, where's your disco?
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Viaggione by Andrea De Luca ci ha portati al 2012 con Kesha, Die Young.
4: A 2016 con Offenbach, Be Mine.
3: A chiudere dal 2019 disco special, Dom Dolla, San Francisco, where's your disco?
2: Thank you.
3: Thank you, Andrea De Luca DJ.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Picchettino finale della Generation.
4: Volo.
3: Più di 20 minuti, ancora così tanto tempo manca alla fine di questa puntata.
4: Voglio andare a casa a mangiare il mio cetriolo.
3: Il cetriolo devi mangiare.
4: Io vabbè, dai, ma io amo i cetrioli in estate.
3: Dai, però
4: cosa devo dirti?
3: Una alla radio, si accende, c'è i bambini in macchina e te dici voglio andare a casa.
4: Ma sei tu malizioso. Io voglio veramente mangiare cetriolo che mi ha portato il contadino, l'amico di
3: Verona. Pure il contadino te l'ha portato il cetriolo,
4: quindi è anche bello.
3: Quanto
4: fresco,
3: è grosso sto cetriolo,
4: non
3: è bello
4: sono
3: fresco.
4: Piccoli in verità,
3: sono piccolini,
4: sono strani, sono storti, sono piccoli.
3: Computerone, se c'è il Dome, dai, cambiamo discorso.
4: Senti,
3: che
4: senti.
3: Dice
5: ciao Gio, grande Gio.
3: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi martedì, giorno di quesiti.
3: Sì.
5: Allora ero in coda per andare al lavoro e mi sono domandato perché la gente è in coda deve mettersi le dita nel naso, poi perché devono andare alle lance del lava le macchine bla bla bla
3: sì.
5: con i mocassini e soprattutto perché la gente ancora in giro non vanno in ferie. Voglio agosto dove non c'è nessuno in giro.
3: Tu guardi troppo in giro, Dome, devi guardare meno, devi andare in giro come i cavalli col paraocchi.
4: Beh posso dire che secondo me se mi guardi a me in macchina ferma prendi
3: ti scaccoli
4: perché,
3: tutto il tempo.
4: No, perché canto, ballo, mi muovo e la gente secondo me
3: non
4: pensa male.
3: Non cerchi il tesoro nel naso?
4: No.
3: Ah, a che giochiamo, computerone?
2: Ricordati che devi morire.
3: Gioco che assegna il ticket numero
4: 4
3: di questa settimana. Gioco di memoria.
4: Esatto, c'è una lista di, in questo caso, parole.
3: 10
4: parole che vengono enunciate, ma la seconda volta che vengono enunciate saranno in ordine sparso, ne mancherà una. Voi dovete identificare la parola mancante.
3: Quale parola non viene ripetuta al secondo giro? 393-736-6240 vince il più veloce.
2: Ricordati che devi morire.
6: Sì, no, non me lo segno, bro.
7: Categoria delle parole. Lavori e mestieri.
8: Inizia il gioco.
7: Sarto. Bottino. Barista. Fabbro. Cuoco. Prete. Agente. Guida. Prof. Fornaio.
9: Memorizzale. A queste ne mancherà una.
7: Prete, prof, postino, sarto, guida, barista, cuoco, fornaio, fabbro.
3: Che mestiere non è stato citato al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Peter Pan.

0: I See You, i Jatty Ranks ripresi da Albi su Peter Pan nella terza ora della Generation. Spicchiettino finale si è giocato per assegnare un altro ticket.
1: Il numero 4.
0: Con il gioco
1: Ricordati che devi morire.
0: Sì, è una cosa che ogni tanto ti dimentichi, ma ricordatelo, è importante, mo me lo segno. Gioco di memoria, quindi 10 parole che oggi avranno a che fare con lavori e mestieri ripetute una seconda volta in ordine sparso. Uno ne mancava al secondo giro. I lavori e mestieri elencati erano:
1: sarto,
0: postino,
1: barista,
0: fabbro,
1: cuoco,
0: prete,
1: agente,
0: guida,
1: prof,
0: fornaio.
1: Cosa mancava?
2: Postino.
0: Il postino, postino l'abbiamo ripetuto come terzo.
1: Poi?
0: Cosa ha detto?
1: Aspetta.
3: Poliziotto.
0: Ah, poliziotto, non c'è, c'era l'agente, però agente è generico, può essere anche agente di commercio.
1: Osina?
0: Osina, non so
1: neanche cosa sia.
0: Cos'è osina?
1: Non idea. Prete?
0: No, prete l'abbiamo ripetuto come primo.
1: Sarto?
0: Il sarto l'abbiamo ripetuto come quarto.
1: Lei dice prof.
0: Sarto quarto. Prof come secondo, l'abbiamo detto.
1: E dice anche
4: prof, ho vinto. Se no vuol dire che la sala giochi è truccata.
0: No, ma l'abbiamo ripetuto, scusa, adesso.
1: Niente è truccato.
0: Non
1: niente.
0: Era la soluzione.
1: Oppure
5: lo speaker radiofonico.
0: Ma quello mica è un lavoro, dai, cioè dai.
1: Senti.
0: Poi
4: Cuoco
0: l'abbiamo ripetuto come settimo. In realtà il mestiere che non è stato ripetuto al secondo giro era
6: La gente,
0: che comunque appunto è generico, agente di commercio, agente di polizia.
1: Come anche l'agente AI.
0: Atmosferico anche, vedi? Certo. E il più veloce si porta a casa il ticket numero 4, lui è
1: Giorgio Pugliatti.
0: Bravo, Giorgio. Dice Giorgio, è contento?
7: Senti. Sì!
0: È molto contento!
7: E la sala giochi non è truccata!
1: Dillo,
7: grande
1: dillo,
0: Giorgio! Bravo Giorgio, you win!

0: Kaisa, I Can Wait, Subito Urban, cioè che dice: ah, ma non mi avete ancora detto questo weekend cosa fate? Oh, stiamo calmi.
1: Stiamo calmi.
0: Siamo ancora del tempo per raccontarti gli appuntamenti con Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
0: Ce ne sono tipo 6 miliardi questo weekend. In particolare adesso ti raccontiamo quelli di sabato, che è il 20 giugno. Peter Pan chiama Agrisciò al Palio di Trevignano, provincia di Treviso, dalle 22. Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio e il performer Ale. Special guest i Farmers, Davide Gommiero e Dario Cabianca. Per la serata menù speciale con carne di toro allo spiedo e l'esposizione dei trattori moderni, tanto cari a Emma Rossato, che poi ho
3: non
0: i cetrioli.
3: Ah,
0: ancora la storia di prima. Poi che altro c'è?
3: C'è l'official party al Gravel Ombre a San Nicolò di Ponte di Piave a Treviso dalle 13 in console Thomas Menegazzi, Marco Baxo, 3 nuovi percorsi gravel e all'arrivo cibo, vino e tanta musica ovviamente con Radio Peter Pan. Info su gravelombre.com.
0: C'è anche il Pink Power alla Sagre de Villegnove, Villanova di San Daniele del Friuli, provincia di Udine, dalle 22 la console, quella tutta rosa, con Sister Gloria, Francesca Voice e Rocky, che però vabbè è pink, è dentro un orso rosa, quindi è quasi pink pure lui. Ultimo appuntamento di sabato:
3: Peter Pan and Gover al chioscritto di Cecchini di Pisiano.
0: Ma che Pisiano?
3: Pasiano. Dalle ore 22:30 Marco Bax, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer: l'ex Serafo, Rocky, Mr. Chow e Paul Dancer.
0: Ma che Chow? Mr. Ciao.
3: Ciao.
0: Al chioschito di Cecchini di Pasiano, Pordenone, il Peter Pan and Gover. Tutti gli appuntamenti di questo weekend li trovi
3: sulla sezione eventi del nostro sito peterpan.it.

0: embrasser. Soleil dans la bulle, sur le plateau. Nique ta mère sur la clave à piano. Nique tes morts sur le vieux port. Miamor, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord.
1: Piace il disco cantato da Maria De Filippi?
2: Perché?
1: Senti che... Beh, apriamo la busta, c'è la stessa voce. Nesta, James Bond. È finita.
2: Che
1: possiamo
2: bello.
1: Andare a mangiare la pasta. La Peter Pan Generation torna domani dalle 10 alle 13.
2: Davvero?
1: Con Gioia ed Emma Rossato. Oggi, stanca delle grandi fatiche di ieri, Emma Rossato non si fermerà a fare Peter Pan a manetta.
2: Ma c'è fede!
1: E allora? Tanto di guadagnato. Domani però ti fai.
2: Però domani mi fermo,
1: mi raccomando,
2: sì.
1: Portati anche qualcosa da mangiare, che sennò non ce la fai
2: vi
1: mica.
2: Vi prometto che anche Fede si è messo la parrucca bionda oggi.
1: Fa la differenza in radio, fa tantissimo. Ci sentiamo domani dalle 10. Ciao Emma.
2: Ciao Joe.

0: Sport.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 13 da 2 minuti.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, il mare,
9: i gabbiani, il sole.
8: La nostra spesa ha lì che arriva.
9: Bellissimo.
10: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
11: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
10: Ali migliora la...
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza.
14: A casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Una tira l'altra!
18: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Com'è che va Radio Peter Pan dall'una alle tre?
1: Va male. Pensavi che dicessi va manetta, va male.

0: Buon pomeriggio, Fede.
1: Buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Dalle 13 alle 15 si va a manetta, però oggi puntata seria,
0: No, ma scusa, ma spiegami, io giusto ieri, 24 ore fa, ho detto che per tutta la settimana ci sarebbe stata Emma Rossato, Peter Pan a manetta, la pausa pranzo Blondie Edition,
1: sì,
0: con le bionde. E subito hai sentito profumo di licenziamento e sei venuto qua a segnare il territorio.
1: Io adesso faccio la pipì in tutto lo studio, lo so, dalle 13 alle 15, perché insomma questa è casa mia.
0: Ho capito. Perché sei qui? Che vuoi? Cosa fai?
1: Sono qui perché stasera mi ero già preso un appuntamento insieme a Andrea Nordi. Andiamo a vedere la Reyer.
0: Bravo,
1: Venezia.
0: Di dove andate a vedere la nostra Super Reyer.
1: C'è la finale gara 3 contro Milano, che parte avvantaggiata perché già ha vinto 2 gare su 3.
0: Non importa, noi ci crediamo e andiamo lì come Radio Media Partner a fare il tifo.
1: Dalle 20 infatti parte il big match. Io non potrò fare lo sfogatoio, ho detto: senti direttore, io però voglio lavorare, voglio fare Peter Pan a manetta con la mia bellissima Alice.
0: Mamma, proprio quando uno sente tremare la sedia diventa diligente. Scusa. Puntuale. Pensate che ha preparato la puntata in anticipo oggi, ma che è successo?
1: Allora, a parte che lo faccio sempre, però secondo te io ho paura di
0: chi è?
1: Non posso dire.
0: Stai facendo un'imitazione di Emma Rossato?
1: No, Nella Vanoni, hai capito?
0: Ma smettila. L'avete capito? Oggi e solo per oggi torna a segnare il territorio di Peter Pan a manetta al nostro Fede. Tranquilli, tutto regolare. Si parte con il primo nuovo disco molto molto figo. Arriva Cola.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.

0: Loco Loco Gordo. E io che pensavo che, visto che sei tornato così quando non avresti dovuto, la gente avrebbe preso le difese di Emma. Ma come, poverina, lei che si era prestata, invece tu le hai fregato il posto. Niente.
1: Beh, ci è arrivato?
0: Sì.
1: No, ci è arrivato un messaggio al 393-7366-240 che dice: ma no, ma Emma, ma che fine hai fatto? Mi dispiace non sentirti a pra.
0: Non è vero.
1: Ah no, no, c'è gli occhiali sporchi. No, non è vero. Non, però non è arrivato neanche tipo Fede, mi sei mancato.
0: No, però dice: mi sembrava strano che facesse straordinari due giorni consecutivi. C'era il barbatrucco. Ma siete maligni, va proprio maligni.
1: Ma si scherza. Poverini, voglio fare un saluto a tutti gli amici replicanti del mattino.
0: Sì.
1: Che ieri mi hanno sentita alle 17.30 con lo sfogatoio, e poi stanotte in replica e poi con le sveglie indesiderate.
0: Insomma, hai rotto le balle, le possiamo dire.
1: Sì, i tuoi coglioni, fossi bravo a fare il suo lavoro.
0: Tra l'altro, c'è stato un po' proprio un po' troppo romano.
1: Cioè? Con Fedro.
0: E Fedro insieme, ragazzi.
1: Oh,
0: pensavo di essermi sintonizzata su qualche emittente laziale.
1: Ma
0: invece.
1: La cosa che ha fatto più ridere è che penso di aver fatto il record soltanto al primo giorno di quante volte Fedro mi ha dato del coglione.
0: Ragazzi, ognuno ha quello che si merita. Bravo Fedro, che ha sempre il dono della sintesi.
1: Ma piccola parentesi, mi vedi un po' più grosso, un po' più muscoloso oggi?
0: Hai mangiato troppo?
1: No, ieri finalmente dopo 6 mesi sono tornato in palestra.
0: Hai capito? Lui non viene in onda e cosa fa? Se ne va in palestra. La vita tua, voglio, la vita tua.
1: Capito, se non lavoro qualcosa fammi fare.
0: Studia,
1: non
0: impara.
1: Non è che posso venire a fare la pipì tutto il giorno qua dentro.
0: Prendi ripetizioni di radio.
1: Pure.

0: ammazza, che esaurimento in onda, peggio di noi.
1: Io pensavo di essere fuori fase, invece pure lui non scherza.
0: Qualcuno ha notato la differenza tra te e Emma Rossato.
2: Bentornato Federico.
1: Grazie.
2: Tu sei bionda inside. È per questo che stai bene con Alice.
0: Pure.
2: Però Emma è un po' più figa di te.
1: È vero?
0: Pensa che in realtà quando abbiamo ascoltato questo audio fuori onda, Fede ha avuto da ridire, ha detto ma non è vero.
1: Posso dire, ma perché è così più bella di me?
0: Vuoi? Quanto tempo abbiamo esattamente?
1: 2 secondi per ricordare che loro non ci guardano ma ci sentono, e la voce secondo me la mia è più bella, così
0: non
1: per dire.
0: Non aggiungo altro.

0: segreto, ovvero il motivo per il quale Fede è tornato in onda oggi, così, un po' a sorpresa.
1: Lo stai dicendo a tutti?
0: Lo sto dicendo a tutti. Posso svelarlo al mondo intero?
1: Certo che puoi svelarlo.
0: È tornato solo per sentire loro, quelli del Miami, Miami Baby.
2: Questo è il flow latino del Miami, con

0: 4 luglio Mirage Palermo. Ciao ragazzi.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan. Peter
3: Pan. Spot. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web.

0: incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: potere che avevo quando ero piccola, che però poi è svanito, perso. Me l'hanno raccontato, io neanche me lo ricordo.
1: Di che parliamo?
0: Io avevo 3-4 anni, mi dicono che riconoscevo tutte le marche

0: oggi c'ha proprio un nome sto
1: neurodivergenza. lo so perché mi è venuto in mente questo, perché ho visto che cosa è successo il 16 giugno 1903,
0: che potrebbe essere una ricorrenza certificata, ma chiameremo Ford accade oggi.
1: Ford, ah bella,
0: perché proprio oggi martedì 16 giugno 1903 Henry Ford fonda la casa automobilistica, la Ford.
1: Attenzione, perché era un'automobile accessibile a tutti, sia nel prezzo che nella facilità di guida, quindi anche per un Emma Rossato di turno. Giusto per citarla e non
0: scherziamo, non saresti stata, no. scherzo.
1: Allora, venne fondata a Detroit in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company.
0: Tu pensa, iniziò con un capitale base $28,000 e poi diventò insomma quella che è ad oggi una delle più grandi case automobilistiche. Ti racconto un piccolo aneddoto, molti di voi che ci ascoltate sempre si ricordano che ho lavorato tanti anni in ferramenta e io ero un mastro duplicatore chiavi. Ero molto bravo, sì. E c'era la chiave della Ford che c'ha lo spadino, una chiave molto particolare che era la cosa più difficile da duplicare in ferramenta.
1: Quindi quando arrivava quello che doveva duplicare la chiave della Ford cominciavano a volare parolacce.
0: No, facevo diversamente, purtroppo è finita. Non ce l'ho.
1: No.
0: Sì, e il titolare dice: ma è possibile che finiscono sempre queste chiavi di Ford? Sono finite purtroppo.
1: Soprattutto non le riordiniamo nemmeno,
0: amico mio.
1: Pensa quanti affari persi. Adesso glielo stiamo così dicendo in onda.
0: Ma non solo, pensa quante ce ne ha buttate lì. No, non ci sono.

0: ha 3-4 anni.
1: No, no, invece niente. Anche la Fracia, io continuo a chiamarlo superpotere, vabbè. Ciao, anch'io da piccola sapevo tutte le marche e anche alcuni modelli delle macchine. Ad oggi mi piacciono molto le macchine sportive e da 9 anni guido una moto da strada che ha più cavalli della mia macchina.
0: Perché parliamo di questo? Perché proprio oggi si celebra l'anniversario della nascita della Ford. A proposito, alcune curiosità un po' strane, un po' assurde legate proprio al mondo Ford. Tu lo sapevi che avevano cercato di creare un'automobile che al posto del motore a combustione avesse un piccolo reattore nucleare? Era il 1958 ed era la Ford Nucleon.
1: L'auto atomica.
0: Bravo.
1: Tipo Angelo PA1.
0: Bravissimo.
1: L'associo a lui.
0: È rimasto ovviamente solo un progetto, un modellino, non è mai entrata in produzione, era un attimo pericolosa.
1: Cioè, aveva gli stessi difetti appunto di Angelo PA1.
0: Bravo. Altra cosa che avevano, si erano inventati, questa però l'avevano anche messa in produzione, era un'auto a 6 ruote con la TV satellitare incorporata. Una roba snodabile, tipo autobus in cui potevi anche cambiare la parte anteriore.
1: Probabilmente sarebbe potuta essere un'invenzione.
0: Era il 1972, non ha avuto grande successo, è andata fuori produzione.
1: È fallita.
0: Molto breve. Attenzione, altro aneddoto legato alla Ford. La primissima Ford Mustang, proprio la prima prodotta, era in esposizione. Si sono sbagliati? L'hanno venduta ad un ignaro acquirente canadese, ma era il primo modello in assoluto.
1: Nel 1964, infatti, la Ford Mustang viene inventata solo come esposizione, come modello espositivo. Uno dice, oh, io la voglio, il venditore non lo sapeva.
0: Gliel'ha venduta, se l'hai portata a casa. Ci hanno messo 2 anni per riprendersela e in cambio gli hanno dato una Mustang dopo 1000 che ne furono create.
1: Pensa quello che ci ha avuto la prima Ford Mustang della storia.
0: Secondo me, io ve la ridò, ma me la dovete ricomprare al doppio di quello che l'ho comprata io.
1: Come minimo.
0: Anche

0: pensa che mio fratello era talmente bravo a riconoscere marca e modello dell'auto che una volta, guardando, scommettiamo che una vecchia trasmissione con Fabrizio Frizzi che facevano alla Rai,
1: sì,
0: due dovevano indovinare il modello e marca dell'auto dai cubi che vengono fuori quando mandi a rottamare l'auto.
1: La fascia carrozza.
0: La fascia carrozze, sì, praticamente, che viene fuori la macchina in versione cubo. Mio fratello da casa le indovinava prima dei concorrenti in TV. Senza te che occhio.
1: Pazzesco.
0: Ciao, ciao.
1: Vabbè, mi avete rovinato la soddisfazione. Pensavo di essere magica a 3 anni e invece è un superpotere che vanno un sacco di gente. Basta.
2: Sono contento che alla soglia dei tuoi 50 anni ti abbiano detto che non c'hai superpoteri.
1: 50 anni a sorda. Attenzione, perché 16 giugno 1963 è successo un'altra storico evento.
2: Sì, una ricorrenza certificata.
1: Tutto al femminile.
2: Prima donna nello spazio.
1: Valentina Tereshkova, la prima donna. Che c'è?
2: Pensavo fosse Emma Rossato. No. Non farla venire più qui.
1: Aspetta. La prima donna della storia lanciata nello spazio, aveva 26 anni, un passato da operaia, e fu selezionata per il programma di addestramento da cui appunto dovevano uscire i futuri astronauti della missione sovietica Vostok.
2: Che differenza comunque.
1: Che cosa?
2: Tu a 26 anni ti ricordavi tutte le targhe delle macchine, questa invece andava in giro per lo spazio.
1: Oh, ognuno ha vissuto i 26 anni che si meritava, del resto.
2: Sì, posso...
1: Noi invece sai chi ci meritiamo a quest'ora puntuale?
2: Proprio lui!
1: Proprio lui, Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca, eh?
3: Incredibile ma vero, tra l'altro lo salutiamo perché in questo momento lui è a Palma di Mallorca.
2: Sì, ma tornerà in tempo per andare a Palma Nova venerdì insieme al nostro Fedro.
3: Ma poi ve lo raccontiamo per bene questo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Squat. 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa. La
4: premi
5: 2,4
4: per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: Forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
14: Le 14.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Pronti a raffreddare il palato?
16: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Fun, forever young. Radio Peter. Radio Peter.

0: insieme a George Clooney. Free your mind. Seconda ora di Peter Pan a manetta. Ciao, io sono Fede, lei quella che è al mio fianco è Alice Fassina. Non la potete vedere, peccato per voi, me la godo io. La bionda più bella della radio.
1: Ma l'hai detto 5 minuti fa di Emma Rossato fuori onda.
0: Vabbè,
1: falso, bugiardo, bugiardo. Allora, non c'è Emma Rossato che tornerà come domani per tutta la settimana. Sarà veramente Blonde Edition. Oggi è tornato con il suo Forse Accade Oggi.
0: Marchio di fabbrica registrato, prendetelo molto con le pinze, però potete utilizzarlo per fare delle storie social che vi fanno guadagnare dei followers. Oggi, Alice, è la giornata internazionale delle cascate.
1: Cioè, quelle che cascano. Buccia di banana, no?
0: La dall'anno. Emma Rossato che è caduta e si è sbucciata tutto il gomito.
1: Ammazza,
0: poverino.
1: È vero.
0: Allora, giornate delle cascate. Sei andata mai a vedere delle cascate?
1: Sì. Zona Umbria,
0: sì.
1: E ti giuro in questo momento ho un lapsus.
0: Te lo dico io.
1: Non me lo ricordo.
0: Le cascate delle
1: Marmore.
0: Brava.
1: Vedi.
0: Che sono bellissime.
1: Stupende. Anzi, se non sapete, se volete fare qualche giro in Italia, assolutamente consigliate, bellissime.
0: E poi la cosa bella è che io ce l'ho vicino casa. Ci metto
1: Oddio.
0: Tipo un'ora e un quarto.
1: Vabbè, rispetto a partire da qui.
0: Bello. Però c'ho tipo il sogno, quello della vita, quello di andare in Argentina a vedere le cascate. Che bello.
1: Bravo. Allora, ho googolato quali sono le 5 cascate più alte del mondo. Magari andiamoci insieme così
0: risparmiamo.
1: No, la finiamo. So come fare per farti fuori.
0: Ah,
1: capito?
0: Ecco, pensavo dormiamo insieme. No. Così risparmiamo.
1: Salto Anghel, Venezuela, con i suoi 979 metri di salto totale, è la cascata ininterrotta più alta del pianeta. Si trova all'interno del parco nazionale di Canaima.
0: Poi c'è la cascata di Tugela in Sudafrica, che si trova nel parco nazionale del Royal Natal, quindi raggiungono un'altezza complessiva di 948 metri.
1: Terzo posto, si torna in Sud America, in Perù, con la Tres Hermanas, situate nel parco nazionale Otishi, hanno un salto di 914 metri, sti cavoli.
0: A me, pensa ad affacciarsi a vedere le cascate da sopra.
1: Alternativa, puoi andare alla Hawaii.
0: Chi c'è?
1: C'è Olupena, con un dislivello di 900 metri, si getta direttamente sull'oceano dell'isola di Molokai. Che bello! Che panorama! Ultima ancora in Perù, Yumbilla, una spettacolare cascata situata nella regione amazzonica, alta solo 896 metri.
0: A Perù!
1: Era una battuta?
0: Più o meno.
1: Nuovo disco molto figo, recuperiamo così.
2: Attenzione!

0: oggi.
1: Sì, proprio oggi, martedì 16 giugno, forse è la giornata delle verdure fresche. In realtà nasce in America,
0: sì,
1: proprio perché devi sapere che nel 1850 circa la distribuzione nazionale di frutta e verdura era diventata una cosa molto importante e finì addirittura nelle prime pagine del New York Times.
0: Anche perché se ci pensi, le distanze chilometriche americane, distribuire verdure fresche in tutte le parti del paese era qualcosa di veramente molto, imponente, molto importante. Importante.
1: Sì. Credo che in realtà adesso sia peggiorata la situazione, non so, però credo che magari nel 1850 c'era più produzione rispetto ad oggi, visto un po' la situazione, visto anche un po' la cultura che hanno loro nel mangiare.
0: Ci siamo chiesti quali sono le verdure più consumate al mondo. Prova a dire, secondo te, in Italia, qual è l'ortaggio più consumato?
1: Zucchina!
0: No.
1: E cetriolo!
0: Smetti! Quale? Il
1: peperone.
0: No, il pomodoro.
1: Il pomodoro.
0: Mamma mia.
1: Pomodoro.
0: Insieme a Spagna, Albania, Moldavia, Cipro e Turchia per quanto riguarda gli ortaggi più consumati in ogni paese d'Europa. Sempre riguardando l'Europa, carota al secondo posto.
1: Le
0: con
1: carote.
0: Certo, con Inghilterra, Francia, Svizzera e Svezia. La fa da padrona anche la patata, perché ma posso dirti, ironia di bassa lega, del resto la patata sopravvive anche in luoghi molto freddi, impervi, in quel terreno,
1: alla guerra, in tempi di guerra, ogni buco è trincea.
0: Vai!

0: pieno di fede in tutti i sensi.
1: E infatti tutto il giorno mi potete ascoltare su Radio Peter Pan.
0: Attenzione, perché mi voglio proprio defilare a questo punto, perché è giusto il momento culturale che sia in mano al nostro Fede, quindi metticela tutta.
1: Che stronza che sei.
0: Perché?
1: Oggi nel Forse Accade Oggi è il Bloomsday, la giornata dedicata a Orlando Bloom.
0: No, non è quella.
1: No, commemora la vita e le opere leggendarie dello scrittore irlandese James Joyce.
0: Famosissimo, il libro che ti è piaciuto di più di James Joyce?
1: Mamma mia, quello lì, Harry Potter e la pietra filosofale, bellissimo.
0: Dai, no. Dai, momento cultura, datti da fare.
1: Ulisse,
0: vai.
1: Giusto?
0: Ulisse,
1: sì. Racconta le vicende. Dai, però non mi prendere in
0: di
1: giro.
0: Di un contadino umbro che fa la traversata, anzi marchigiano, che fa la traversata a Marche, Irlanda.
1: No. Dai, smettila, racconta le vicende ordinarie di Leopold Bloom.
0: Da cui prende il nome questa giornata.
1: A Dublino nell'arco di una sola giornata, il 16 giugno 1904.
0: Esatto, è un libro che si sviluppa, che racconta un 24 ore, appunto il 16 giugno, ecco perché il Bloom Day è stato creato proprio oggi.
1: Esatto, si chiama Odissea perché è proprio in un'odissea moderna focalizzata interamente sul flusso di coscienza di personaggi, cioè 24 ore piene.
0: Esatto.
1: Piene.
0: Questo è un romanzo che si articola in 18 episodi divisi in 3 sezioni, che di fatto ha la stessa struttura dell'Odissea di Omero, che racconta appunto il viaggio di Ulisse.
1: Esatto, e proprio oggi per voi ve la raccontiamo.
0: In che senso?
1: Sì, sì. Leggiamo. Leggiamo. Pagina 1.
0: Ho avuto. No, che pagina 1? Lascia fa.

0: c'entra niente, ma in realtà questo pezzo non ti dà un po' l'idea di mondiali di calcio?
1: È vero, sì, perché tu immaginati, vede sulla fascia, ne salta uno, ne salta due, si fa il crociato e...
0: Aia. È finita, finita la carriera. Farruko con Iapache su Radio Peter Pan. Sì, abbiamo chiuso la parentesi del forse accade oggi con quelle ricorrenze che non sono assolutamente certificate.
1: Tu mi hai parlato del Bloomsday, ovvero la giornata dedicata a James Joyce, per che ha scritto l'Ulisse.
0: Grandioso scrittore irlandese.
1: Sì, dimmi un altro libro che ha scritto James Joyce.
0: Bellissimo.
1: Beh, bello, bellissimo.
0: Stupendo.
1: E tu fuori onda mi raccontavi di aver letto un libro che dici...
0: Allora, premessa, a me piace tanto leggere i libri, soprattutto in vacanza, proprio io ne... in una settimana anche quattro riesco a leggere proprio in modo continuativo. Ma era da tanto tempo che non mi capitava di leggere un libro brutto, ma brutto. Sono arrivata tipo a pagina 170, mi mancavano altre 100 pagine, ho detto
1: vabbè,
0: ormai lo finisco, ve lo giuro. Siccome poi lo scrittore italiano diceva lasciatemi una recensione, no amico, non di... no, no, perché sembrava, capito, un trattato, cioè
1: un tema
0: elementari, però allungato il brodo di 300 pagine.
1: Sì, ma la cosa più bella è, mi ha detto 300 pagine ho buttato 3 giorni di vita. Io ho detto, io 300 pagine le avrei lette probabilmente in 15 anni, cioè capisci?
0: Perché?
1: Adesso leggiamo il libro.
0: No,
1: capitolo 1.
0: No.
1: Alice Fassina un giorno andava a scuola.
0: Ci sono gli amici di Remastered che ci salvano come sempre.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che figo sound questi di Remastered.
2: Acci minchia, Alice Fassina, però tu le canzoni non le studi per niente.
3: Comunque la canzone di prima a me non ricorda, cioè non riesco ad associarla ai mondiali.
1: E noi sì.
3: Anzi, diciamo, è tristissima come canzone. Sì, il ritmo è bello.
1: Sì.
3: Però quello che dice è super triste, ecco.
1: Va bene.
3: Vorrei non aver mai imparato lo spagnolo.
1: Ma è quello il motivo, capito?
3: Perché un sacco di canzoni me l'ha rovinata sta cosa qui.
1: Ma infatti, ma fai come noi, meno sai, meglio stai.
2: Infatti la canzone diceva: hanno investito mia cugina.
1: Ma non dice così. Meno sai, meglio stai. Regola generale che vale sempre.
4: Terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì

0: sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
1: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Sabato 20 giugno dalle 22 l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Sabato 20 giugno Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: che bello finire così l'ultima mezz'ora con la carica giusta. È martedì, amico mio, e quindi ti ricordi cosa facciamo a quest'ora di martedì?
1: Il martedì di Peter Pan a manetta, lo sfogo traffico.
0: No. Ormai sei confuso e felice di trasmettere con Fedro.
1: Ce l'ho, le sveglie indesiderate.
0: No, sbagliato.
1: Che facciamo?
0: Hashtag parole intraducibili. E oggi in realtà diamo anche un po' merito a un paese di cui si sta parlando molto in questi giorni grazie ai mondiali, ovvero Curaçao.
1: Curaçao. L'altro giorno ha giocato contro la Germania e ha fatto il suo primo grande storico gol. È vero che ne ha presi 7, però si
0: cavolo. Ma allora erano felici, era già una vittoria a serie. Ma non parleremo di questo, parleremo di questa parola che non ha un vero significato traducibile, è una parola molto impiegata a Curaçao. Impiegata per esempio per fare un complimento, un apprezzamento a una persona, oppure come parola d'affetto, oppure per dare il senso del gusto dolce di un cibo, di una pietanza molto buona.
1: Dolcezza non solo nel cibo, ma anche proprio nei termini. Sei Bravo. Una dolcezza, sei un tesoro, sei un amore.
0: La parola è douche. Come sei douche?
1: Sei douche.
0: Sì. Ma tu lo sai dov'è Curaçao?
1: Sì, l'ho visto l'altro giorno, è vicino al Venezuela. Se
0: di
1: non
0: fronte alle coste del Venezuela. Sì. Bravo, no, perché magari se ne parla, ma poi uno non lo geolocalizza nel mondo. Questo termine, appunto, significa dolcezza, tesoro, amore, ma appunto racchiude molti concetti. È l'espressione in assoluto più amata della lingua papiamento.
1: Papiamento.
0: Sì, allora, a Curaçao la lingua ufficiale è l'olandese, però hanno ovviamente la loro lingua autoctona, il loro dialetto creolo, ed è in assoluto una delle parole più usate.
1: Mi son perso. Tra poco vi diamo un po' di curiosità sul Curaçao.
0: Quindi, sul Curaçao?
1: Quindi un po' di curiosità.
0: Mamma mia, basta!
2: Radio Peter Pan.

0: sorry papi.
1: Come no?
0: Siamo in Curaçao, è sorry papiamento.
1: Bravo, e il papiamento è proprio la lingua non ufficiale, appunto, del Curaçao, protagonista della parola intraducibile di oggi, che è... Te la sei già dimenticata?
0: Dusci.
1: No, perché veramente memoria a breve termine, male.
0: Ce l'ho, la soffro.
1: Allora, un po' di curiosità del Curaçao. Qual è la cosa per cui sono più famosissimi nel mondo?
0: Per i balletti in aeroporto.
1: Per il blu Curaçao.
0: Ah,
1: il liquore, quello che dà la tipica colorazione blu a dei liquori. Pensa che questo liquore è un po' legato al caso. Nel senso che gli spagnoli importarono qui le classiche arance dolci, ma il clima tropicale di Curaçao e il terreno un po' arido le resero talmente amare che erano impossibili da mangiare.
0: E quindi?
1: Quindi loro però non hanno buttato via niente, si sono tenuti le bucce delle arance essiccate e con questo hanno creato questo liquore famoso in tutto il mondo.
0: Mia mamma con le bucce delle arance essiccate le mette sul termosifone e poi ci profuma la sala durante
1: per
0: il periodo
1: di Natale. Per i lavoretti di Natale,
0: bravo.
1: Non si butta via niente. Loro c'hanno anche la vecchia signora che oscilla. Ce l'abbiamo anche noi, la vecchia signora che è la Paola Caminato.
0: Oscillano.
1: No, in realtà è il ponte galleggiante pedonale, che è il Queen Emma Bridge, Emma Rossato Bridge, ce l'hanno pure loro, che attraversa la capitale di Willemstad, che è appunto l'attrazione più famosa della capitale.
0: Sì, mi piace molto quando parliamo di tutte queste curiosità di questi posti, perché interessano tantissimo anche ai nostri ascoltatori.
1: Sì.
2: Senti, ma alla fine di questo Curaçao a noi che cazzo ci interessa?
1: Ma ragazzi, ma io cerco di alzare il livello.
0: Dusci.

0: l'estate si chiama Dolce.
1: Vabbè, insomma, però ci assomiglia, ci assomiglia. Fermi tutti perché siamo già in profumo di weekend e vuol dire eventi con Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Partiamo subito da questo venerdì 19 giugno, Radio Peter Pan at Aperi Village. Vi aspettiamo tutti al Palmanova Designer Village. Saremo in quel di Aiello del Friuli, quindi Udine. Food truck, aperitivi, dalle 17 anche il DJ set con i nostri Andrea De Luca DJ e il nostro Super Fedro da non mancare. In più, attenzione, sale preview. Anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet in promozione per i membri Premium Club, un motivo in più per iscriversi e diventarlo. Iscrivetevi su palmanovadesignervillage.com, noi vi aspettiamo dalle 17 questo venerdì.
0: Sabato invece saremo all'Agri Show al Palio di Trevignano Treviso, dalle 22 Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio e il performer Hale, special guest i Farmers, Davide Gomiero e Dario Cabianca per la serata menù speciale con carne di toro allo spiedo e le esposizioni di trattori moderni.
1: Vi aspettiamo però già dalle 13 la mattina in consolta Thomas Menegazzi e Marco Baxo, dove al Peter Pan Official Party alla Gravel Hombre San Nicolò di Ponte di Piave Treviso, tre nuovi percorsi gravel all'arrivo cibo, vino e tanta musica con la Radio Peter Pan.
0: C'è il Pink Power sempre sabato alla Sagre di Villeneuve.
1: Sagre di Villeneuve.
0: Vabbè, tu sei più brava. Villanova di San Daniele del Friuli, quindi sempre Udine, dalle 22 la console in rosa con Sister Gloria, Francesca Voice. Oddio, c'è pure Rocky in versione pink e l'orso rosa di Peter Pan.
1: Sarà un Pink Power incredibilmente gigante, quindi assolutamente da non perdere. Ancora tantissimi eventi vi aspettano questo weekend. Per vederli tutti cliccate sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: finita questa magia chiamata Peter Panamanetta dalle 13 alle 15. Ufficialmente finita anche per te, Fede, questa settimana.
1: Questa settimana è finita così. Da domani potrete ascoltarmi oltre al mattino dalle 6 alle 7, dalle 17.30 alle 19.30 con lo sfogatoio insieme al buon Fedro.
0: Esatto, Roma Edition. Vi lasciamo reduce dal grande successo di ieri sera con Lady Brian per la puntata speciale dei suoi 50 anni. È pronto e qui è bello carico per ripercorrere magari che cosa è successo ieri sera il nostro Muva nella casa.
1: Ciao!
0: Che ti pare il modo di salutare?
1: Va bene, ciao a tutti, mi mancherete un sacco questa settimana.
0: A domani, ciao!

0: Sports.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: A riempire il carrello e pure quello del vicino.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
11: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
15: Ali, migliora la vita.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
23: Forever Fun, Forever Young
24: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: seguito, c'è qualcuno fra di voi che ha seguito la mega diretta di ieri sera dalle 21 alle 23. Abbiamo fatto un po', cioè un po' i pirati, devo dire la verità, un po' i pirati, mi è piaciuto molto. Ringrazio Lady Brian per avermi scelto poi per accompagnare questi suoi 50 anni di vita e 28 di carriera. Allora raga, io devo dirvi la verità, dopo, cioè siamo rimasti a bere acquette durante tutta la puntata, abbiamo fatto anche delle dirette dal profilo di Lady Brian eccetera eccetera. Però poi siamo andati fuori a festeggiare, l'incipit è stato beviamo una birretta e andiamo a casa, e alla fine abbiamo fatto tardissimo. Però è sempre molto bello, sempre molto bello. Ho portato Brian in un posto segreto dove i miei amici gemmavano, cioè facevano improvvisazione, sei innamorato. Mi fa molto ridere che che sia diventato io, cioè la cattiva compagnia di Lady Brian, cioè che lo che un po' lo trascino in queste cose e poi non riesce più ad andarsene. Allora, voi come state invece? È un bel martedì, io sono parecchio rincoglionito, ma grazie al vostro amore che sta arrivando al 393-7366-240 mi ringalluzzisco un po'. Buongiorno Mova, tutto bene? Volevo farti i complimenti per la spettacolare serata insieme a Brian di ieri sera, siete formidabile. Da Pippo e il figlio Evan, purtroppo il più piccolo dormivo. Va bene, va bene, cioè raga, fa già ridere così, dice lui, ma cosa fa già ridere così? Che sia io, cioè il, come dire, quello che porta fuori il binario Brian quando vuole fare il bravo. Vabbè, allora adesso facciamo un giro, mi sento parecchio Partenope, eh?
1: Attenzione,

0: topic principale è la puntata di ieri in chat al 393-7366-240, però c'è anche chi dice il mio è proprio il classico martedì, spero di rimediare dopo, cappero che ansia. Allora, però tu non, Bruno, non c'hai specificato perché hai l'ansietta oggi, capito? Poi c'è anche chi appunto chiede, ma si può ritrovare la puntata, è già fuori? No, dovrebbe sistemarla, sbobinarla Andrea Nordio in questi giorni. In questi giorni poi avvertiamo, facciamo tutti i post del caso per andare a riascoltare la puntata di ieri, diretta di ieri seguita a pezzi. Spero che sia possibile recuperare la registrazione. Chiana chiana, ragazzi, piano piano. Poi c'è anche chi non crede che ieri siamo andati ad Acquette. Immagino che Acquette, scrive lei, possiate aver bevuto richiamino? No, non era amara, ragazzi, anche perché non usufruisco, cioè strano ma vero, ma ve lo giuro. E siamo stati bravissimi, è stato il post che è stato, perché poi dovevamo fare la puntata, non è che potevamo venire qua e fare a caso, eravamo seri, no?
1: Sentiamo. Ci sto proprio riflettendo, però questo è proprio il classico caso che sì? in cui non trovo le parole per farti tutti i complimenti per la puntata con Lady Braia. Infinito muva, infinito. Posso solo dire questo.
0: Infinito.
1: Ciao.
0: Che bellezza.
1: Grazie.
0: Ciao. Ma grazie a te, grazie a te. Fra l'altro questa è una puntata che io non so se riascolterò, perché me la sono vissuta così bene, è stato così bello, che poi la riascolto, mi faccio cagare, mi arrabbio e non la riascolto più. Per cui sono un po' in dubbio. Ieri abbiamo lasciato da parte una canzone che è quella che ha dato il là. Nella collaborazione mia e di Lady Brian ho detto facciamo così, questa, visto che abbiamo un po' di carne al fuoco oggi, la suono domani, così ne parliamo anche domani. Sto parlando chiaramente di Bengala.

0: camera, facendo tutte da discotatori. Cosa ti può dire, Mago? Cosa ti può dire? Ricordi di infanzia, ricordi di presente, di passato, di futuro, di trapassato.
1: Sì.
0: Che coppia ieri sera, Mago. Ho avuto la pelle di Dino per 2 ore, grandissimo, Mago. E come dice il nostro mentore Letty Bryan,
1: sì,
0: noi ci siamo fatti un buccio di culo.
1: Sì,
0: è proprio giusto.
1: Vero,
0: vai, Mago. E grazie per questa bella serata di ieri sera.
1: Ma grazie a voi, perché senza di voi.

0: lunedì molto difficile. Oggi sappiamo, per giorno della settimana eletto all'interno della Generation, il mortedì, raga, che sta colpendo un po' tutti. Cioè, chi dice hai saputo, Muva, del casino uscito stamattina al The Remix Show? No, me lo sono perso, dormivo, raga, sono tornato tardissimo. E lui dice: a Edo è scappato di dire che Lady Brian gli ha detto nei corridoi che a fine anno smette di lavorare. Ci sono stati ascoltatori che si sono adirati dicendo che non è vero, sei un saccente, eccetera. Ma perché poi avete, cioè, magari Edo ha riportato una cosa che aveva sentito, che era un depistaggio, poi era un depistaggio di Brian, raga. Io sono sicuro al 100% che l'anno prossimo non smette, non smette. Però è un depistaggio. Effettivamente arriva dopo 28 anni di carriera, ma vedendo anche la carriera di un altro artista con cui sto collaborando, che è Herman Medrano, che sono tanti, dal 93 ha fatto il primo demo, ti capitano dei momenti della vita in cui dici: no, vabbè, mollo tutto, oppure cambio. Cioè, ti sono mai capitati dei momenti così nella vita a te invece? Raccontamelo brevemente al 393-7366-240. Se è arrivato un momento della tua vita in cui hai detto mollo tutto ed effettivamente l'hai fatto, oppure hai superato quel momento, tenuto duro ed è andata bene.
1: Ciao Muva, ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
1: Oggi è mortedì, ma non perché è mortedì per me. È mortedì per gli altri, perché sono incazzato nero, vorrei ammazzare qualcuno.
0: No, non farlo.
1: Ti prego, dammi un po' di buon animo, dammi un po' di buon.
0: Lo sto mandando.
1: Buon senso.
0: Lo sto mandando.
1: In questa giornata di merda.
0: Certo.
1: Vi voglio bene a tutti.
0: Anch'io.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Allora, abbiamo trovato una ricetta

Hai voluto chiamare il dottore? Hai voluto chiamare il dottore? Adesso il dottore è impazzito, sta prendendo le chitarre elettriche nello studio, sta facendo un casino. Dottore? Dottore, per favore! Vabbè, ha già impugnato la chitarra elettrica là, raga. Che facciamo? Va bene, dottore?

0: Dance su Radio Peter Pan.
1: Minchia, ma quanto bravo è Muva.
0: Diglielo Maxwell.
1: Spettacolo.
0: Diglielo Maxwell. Bravo, bravo, bravo, bravo. Noi ci sentiamo fra pochissimo sempre con
2: Muva nella casa. Peter Pan. What?
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
15: Caffè! Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Fan. Forever Fan, Forever Young.
19: Hola, amanti della musica.
20: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Carrà, originariamente Pedro, questo ragazzo che diciamo sotto mentite spoglie faceva la guida, no? Cioè ha detto: ma non ti preoccupare Raffaella, ti porto io a vedere Santa Fe, ti porto a vedere io Santa Fe. Siamo andati molte volte a vedere le stelle, ma le stelle ci hanno solo fatto da coperta.
1: È troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: Sì, hai capito Raffaellone e soprattutto Pedro. Comunque sia, volevo dare un baciozzo a chi scrive: Muva, insegnami come fare il vocalist, come solo tu sai fare, per favore. Che poi appunto ieri Brian diceva, no, l'ha detto molte volte, io sono l'ultimo vocalist, e a me diciamo io non mi metto nel suo stesso insieme, anzi vengo dal rap, vengo da un'altra cosa, facciamo cose diverse, per cui c'è stato qualcuno che mi ha detto: ma ti senti toccato da sta roba? No, facciamo un'altra roba, io mi identifico come MC e onestamente poi sul palco so difendermi bene. Fra l'altro è uscita un'intervista di un podcast di amici anche della radio, il Buzzi ha fatto anche il corso per DJ con il nostro Andrea Martini DJ, ha fatto questo podcast che si chiama Malati di Mix e c'è una puntata che è uscita ieri, per cui un'estate ricchissima di cose, c'è lui che dice: devo discutere, pianificare la mia prossima avventura nella vita, devo andare a vivere da solo e sono sicuro che avrò dei problemi ad ambientarmi, ma soprattutto a prendere in mano la mia vita, che adoro, sia chiaro, ma non ce la farò. Allora, spiegaci un po' meglio questa cosa qui, cioè tu devi andare a vivere da solo, come mai, dove, per un lavoro, ti sei lasciato, stai riprendendo la tua vita, cioè dobbiamo capire, dacci qualcosa, let me talk.

0: all'interno di questo programma ci piace tanto ficcare il naso dappertutto, all'interno delle vostre vite, scoprire le vostre storie, grandi o piccole. Prima c'è stato un ascoltatore che diceva: tu non sai cosa è successo stamattina, move all'interno del remix show, terremoto all'interno del remix show. Perché? Perché Edo ha detto che nei corridoi ha sentito Brian, che l'anno prossimo avrebbe smesso, insomma, è venuto, gli ascoltatori si sono un po' rivoltati, eccetera eccetera. Per cui ho detto: vabbè, ma è normale, quando fai da tanto tempo un qualcosa, o comunque nella vita ti capitano i momenti in cui prendi in considerazione di mollare qualcosa. C'è lui che ci racconta la sua storia.
1: A me personalmente, Peter, è successo di dire di mollare tutto riguardante la scuola, di non studiare più.
0: Sì.
1: Non ce la facevo più, ho avuto davvero un bruttissimo periodo. Sì. Classe, compagni, professori, tutto quanto, chi più ne ha più ne metta.
0: Sì.
1: Per rincorrere il mio sogno, ovvero fare il lavoro dei miei sogni, il giardiniere, il macchinista giardiniere.
0: Bella.
1: Ho mollato la scuola per rincorrere questo sogno, ce l'ho fatta.
0: Bravo.
1: Attualmente faccio le scuole serali perché lavoro presso un'azienda che mi dà la possibilità di studiare.
0: Sì.
1: Che crede nei giovani, che sprona i giovani. Oh. Quindi adesso sono tornato nel percorso di studio, faccio quello che voglio fare nella vita, meglio di così.
0: Ma benissimo, a parte che tu molto bravo a fare ciò, e poi per fortuna ogni tanto ci arriva anche qualche bella notizia dal mondo del lavoro, aziende un po' visionarie che credono nei giovani, le aiutano. Bravi, bravi, bravi.

0: dietro, raga, adesso mi sento molto osservato alle mie spalle, perché sono passati i ragazzi e le ragazze del Grest di Silvelle. Fatevi sentire! Incredibile, che ovazione. Allora, come sta andando, ragazzi? Bene? Vi ho visto tutti rossi a fare casino in radio. Allora, facciamo così: adesso si sta apparecchiando il nostro Andy Mancuso per il More Music in the Mix, l'appuntamento in cui un DJ di Radio Peter Pan si mette dietro la console e ce le suona di brutto.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andy Mancuso.

0: More Music in the Mix.
1: Grazie mille Andy Mancuso, More Music in the Mix nella casa, raga, non mi sono dimenticato, stavo per farlo, ma non mi sono dimenticato che oggi è martedì e quindi c'è Essentials dalle 16 alle 16.30, faremo un Essential di questo programma.
0: Davvero molto bello.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
0: Radio Peter Pan. It's showtime.
1: Peter Pan O'Clock. Le 16 on point.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
8: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra Sesto San Giovanni e il nodo di Pero, questo per lavori. Sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano, a Gallarate l'entrata è chiusa al traffico fino alle 5 del 24 giugno verso Milano per lavori. È tutto.
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
9: Fun, forever fun, forever young.
10: On Radio Peter Pan.
11: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
12: I have a dream, I have a dream, I have a dream, have a dream. One day, one day, one day, one day, one day, this nation will rise up, live up to the meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are free.

0: pezzo che ci fa ben sperare nell'estate, cioè che ci riavvicina un po' a quelle vibes estive, anche a un bel messaggio, campionando appunto Martin Luther King, da non confondere con...
1: Io ho un sogno.
2: Quale sogno?
1: Avere un sogno.
0: Esattamente, esattamente. Allora raga, siamo nel pieno di Essentials. Essentials, solitamente questa mezz'ora dalle 16 alle 16.30 in cui io faccio un piccolo percorso musicale, prendo un gruppo, prendo un artista e facciamo assieme insomma un ascolto delle sue canzoni magari più iconiche, qualche curiosità, cose così. Ma visto che il mood è questo,
3: non posso vivere in un mondo senza le Muva Song.
0: Ah, le Muva Song. Allora, visto che una delle mie battaglie in questi anni è proporre, fare proposta all'interno della radio, cercare di scovare delle cose che magari non siano proprio telefonate, dei bei brani, cercare di dare varietà ogni giorno, quindi ho deciso oggi di fare Essentials dedicata a tutti quei pezzi che mi sono piaciuti di più, che vi ho proposto. Inizierei subito con Classmatic Sick and Sam, la canzone è Make Me Feel.
4: 1, 2, 3, let's go.

special dedicata alle canzoni che abbiamo scoperto assieme, che ho cercato di proporvi all'interno di questo programma. Puntate come queste, degli essentials sulle proposte che abbiamo fatto all'interno di Peter Pan a manetta e di Muva nella casa, potremmo farne veramente, veramente molti. Però questo, diciamo, a livello di istinto, sono le canzoni che

disco, questa musica elettronica che è mischiata molto spesso con gli strumenti, ma visto che siamo su Radio Peter Pan, anche un po' di bella cassa dritta non fa mai male. Quindi

0: Music con Two Phones On.
1: Bella questa canzone, Muva. Sai che quando metti canzoni belle mi piace farti complimenti.
0: Bella.
1: Sta proprio ritmo e frequenze adatte.
0: Certo, poi facendo proposta tutti i giorni, non è che tutti i giorni ti capita la hit, cioè poi c'è un pezzo che magari piace a te e non piace un altro, cioè diciamo quello è il rischio di fare proposta. Fra l'altro, visto che adesso abbiamo lanciato Bausa con Magnetic, all'interno di questo programma abbiamo suonato anche un po' il B-side, che, sempre loro, che si chiama Addicted to Your Love.

0: giorno di Muva nella casa.
1: Muva, sì. Anch'io ti vorrei al mio 50esimo, ma anche al 40esimo.
0: Va bene.
1: Si può organizzare in qualche modo un qualcosa del genere?
0: Ne parliamo, ne possiamo parlare. Disponibile per matrimoni, battesimi, funerali anche. No, sto scherzando. Un'altra

appena arrivato. Era qua un secondo fa. Allora, continuiamo, perché non solo ritmi pelvici, appunto. Cerchiamo di fare proposta, comunque, a livello ampio.

0: Comunque, primo, di entrare all'interno delle vostre vite, e secondo, di fare della proposta musicale. Cioè, è pieno di hit, raga, pieno di hit là fuori. L'importante è avere un digger che ve le cerchi, no?
1: Vi lamentate dicendo che in TV errato dovrebbero andarci i giovani più meritevoli.
0: Come?
1: Ma puntualmente ogni volta che si presenta davanti un ragazzo con un contenuto sensato passa dal prossimo. Ah. Dimenticando che una persona con qualcosa da dire ha bisogno di un pubblico disposto ad ascoltarla. Volete profondità e sensatezza, ma divorate e commentate compulsivamente contenuti che non ne hanno. Finché sono questi i contenuti che attirano l'attenzione, sarà questo che vedrete in TV. La televisione non fa altro che dare alla massa ciò che attira la sua attenzione.
0: Beh, effettivamente questo l'ho fatto anche in un podcast, quello che vi dicevo prima, che con cui sono andato, e dicevo anche la fruizione della musica, no? La fruizione della musica all'interno dei locali è cambiata. Una volta si cercava la particolarità, adesso, cioè, il conformare, il che tutto sia uguale, che ci siano sempre quelle 100 hit in tutte le serate, mi raccomando che non ne uscite, ok? Cioè, per cui io voglio chiudere con Nimino, Orla. Ne parlavo ieri sera anche a Brian di questo pezzo, molto interessante.

0: all'interno come tributo. A fra poco. Muva nella casa
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare.
3: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
17: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
18: Peter Pan a manetta.
19: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
20: Peter Pan a manetta.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Peter Pan, forever fun, forever young.

0: di delle hit randomiche che vi sono piaciute, che abbiamo proposto rischiando all'interno di questo programma. Poi diciamo, quando vai a fare proposta, cioè non ti puoi incazzare se un disco non ti piace oppure non è il mio genere, aspetta quello dopo, arriverà quello dopo, cioè è così raga che si scoprono le cose. Anche assaggiare dei cibi, no? Che, cioè, come fai se non l'hai assaggiato? Lo assaggi, puoi dire non mi piace, che poi non si dice mi fa schifo, ma si dice non mi piace. Per fortuna non sono arrivati messaggi del genere al 393 7366 240. All'interno di questa trasmissione, che è una trasmissione,
1: diciamo che è una trasmissione che abbastanza bene,
0: già poteva andare molto peggio. C'è lui che dice: ricordati Muva che tu sei essenziale e necessario non per la radio ma per noi ascoltatori. Qua ragazzi, parlate che mi galvanizzate per niente, e poi bisogna vedere.

Impala Dracula. Attenzione, perché c'è chi dice: ora io sono molto curiosa, Muva. Gio stamattina ha parlato di qualcosa che ti sta spingendo a fare da tempo, che ti farebbe guadagnare bene, ma che tu per motivi etici non vuoi fare o non faresti mai. Che cos'è? Non lo so. Gio mi spinge quotidianamente a fare delle cose che sono immorali, illegali e anche brutte da vedere. Cioè, per cui non so a che cosa si riferisse, onestamente. Cioè, per cui... E poi aggiunge: quando non ci sei, la radio parla di te. Beh, su questo ringrazio i miei colleghi, anch'io vi voglio bene.

0: vibes all'interno di Move nella casa. Machese Lima con Come Back Tomorrow, che è un invito ovviamente, visto che è martedì, domani ci sarà la puntata del mercoledì, sempre dalle 15 alle 17 con tuo fratello Move nella casa. Oggi siamo molto musicali, sento l'estate, devo dirvi la verità. Abbiamo un commento?
1: Muva,
0: sì?
1: Se ce l'avessi te la darei, cazzo.
0: molto bene, grazie. Io cerco chi ce l'ha e chi me la vuole, cioè no, io lo prendo come complimento, però vabbè, è come se io ti guarda, se avessi 1 milione di euro così, te lo darei, cioè ragazzi, cerchiamo chi ha 1 milione di euro in questo momento. Ciao, dice lei, infatti si apprezza il DJ che fa girare la musica mista e ricercata, non solo anche i ragazzi, cioè non solo quelli della mia età, dice lei, ma anche i ragazzi età 20, 25, 35 anni apprezzano molto. Chi si distingue vince. Poi dice, ogni tanto potete mettere musica di Bicep. Io sicuramente una l'abbiamo passata un po' di tempo fa come perla del pirla che parla, però recupereremo. Anch'io sono dell'idea che chi si distingue vince è che fai un po' il percorso più lungo, fai un po' il percorso più lungo, speriamo di non cadere nel durante. Un grande abbraccio Muva da parte di Milo, bella Milo, grande, un abbraccio anche a te. Se avessi 3 braccia ti abbraccerei con 3 braccia, ma invece ne ho solo 2, ti abbraccio solo con 2. Visto che stiamo facendo il gioco dei sé, adesso è il momento di andare un po' loco.

0: Una Loco Loco, canzone che conosciamo anche come Loco Loco Coccodrilo. Attenzione perché
1: musicali sono sempre belle, belle.
0: Sì.
1: Però troppo figo sound.
0: Troppo figo sound da parte di Maxwell. Maxwell, ho pronta una canzone, ma non adesso, non adesso, per i prossimi giorni che ti spettina. Attenzione perché effettivamente con l'arrivo dell'estate un po' di figo sound ci sta. C'è chi mi chiede: Muva, ma parlerai mai di Paul Kalkbrenner? Ne abbiamo già parlato, però potremmo riprendere in mano l'argomento. Sì, non so quanto tempo fa l'abbiamo fatto, onestamente. Sei fantastico, dice Katari. Forse il genere di musica non è proprio il mio genere, ma solo sentire la tua voce mi fa stare bene, ti abbraccio, bellissimo. Potrei, ecco, un progetto che magari è sfuggito a Gio, potrei fare dei podcast in cui io ti faccio addormentare, ti racconto le favole della buonanotte in questa maniera qua. Voglio ricordarti l'appuntamento di Peter Pan chiama Grisciò al Palio di Trevignano in provincia di Treviso sabato 20 giugno dalle 22, Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio e il performerale assieme ai Farmer Davide Gomiero e Dario Cabianca. Poi sempre sabato Peter Pan Official Party al Grave Lombre San Nicolò di Ponte di Piave Treviso dalle 13, in console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. Peter Pan Pink Power alla Sagra di Villegnove, Villanova di San Daniele del Friuli Odin dalle 22, Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky in versione pink e l'Orso Rosa. E poi Peter Pan Hangover al Chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis dalle 22:30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Tutte le info sul sito peterpan.it. Adesso, a proposito di figo sound, sapete che la perla del Pirla che parla è una traccia a volte un po' meditativa che ti devi gustare immerso o immersa nei pensieri. Sto parlando di MPH e Nathan Nicholson con Long Goodbye.

0: Esattamente, esattamente. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Peter Pan.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé. Veimos por de...
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 17, ciao.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, la natura,
11: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora la vita.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Forever Fun, Forever Young.
21: On Radio Peter Pan. Pan.
22: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

storia di Shakira, che buona che è la Shakira, Max Lowe, lei invecchia ma rimane sempre un bocconcino, eh. Whenever, Wherever, dal 2001, il famoso balletto che tutte sappiamo ballare, tranne la sottoscritta, no, io qui

che ci sono dalle 17 alle 17.30 su Radio Peter Pan, però vogliamo anche accontentare la nuova generazione all'ascolto con quelle canzoni degli anni 2000 che conosciamo.

questi sono bellissime e noi le riproponiamo con molto piacere all'interno del nostro Peter Pan 90210. Prima di presentare la doppietta centrale, quella che poi ci accompagnerà anche verso il contributo audio, devo, anzi voglio salutare e ringraziare le nostre 5 regioni collegate in FM: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Piemonte. Perché? Perché domenica sono stata a Torino, ragazzi, a Settimo Torinese, e ho scoperto che abbiamo un sacco di ascoltatori, Maxwell, tu più di tutti, perché ti ricordano per quando eri il DJ lento violento di Gigi D'Agostino. Un sacco di saluti,

0: Contributo audio. Che cos'è?
1: Il tizio che ha caricato questo video sostiene di averlo trovato nel bosco di Black Hills. Credo che si tratti di mia sorella.
0: Davvero pensi che tua sorella sia ancora in quel posto dopo tutti questi anni?
1: Se esiste anche una sola possibilità di scoprire cosa le è successo, devo provarci.
2: La leggenda dice che questi posti sono stati maledetti.
0: Voi ci credete alla leggenda della strega di Blair?

Bush con Tonight is the Night dal 1994. Bene, siamo pronti a sganciare anche la bomba finale, ossia il disco botta de vita, quello tanto atteso, quello che gli ascoltatori del Peter Pan 92-110 vogliono, anzi ne hanno un estremo bisogno, una famosa pastiglia multivitaminica in musica. E allora alzate il volume, 2012, Nari Milani, Atom.

0: con Nari Milani. Atom, dal 2012 si chiude il secondo appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E allora grazie per essere rimasti con noi anche oggi per questi 30 minuti dedicati tutti a voi. Sì, anche domani avremo 10 canzoni, partiremo con un disco storia eccellentissimo, andremo nel 1992, ve lo spoilerò, Stefano Secchi a Seiea, c'è pelle d'oca che parte di brutto. E allora signori, sfogatevi ora perché arriva lo sfogatoio, mentre con Lady Ellen e DJ Maxwell l'appuntamento va domani alle 17. Ciao, buona continuazione.
1: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, con una spesa minima di 10 euro, negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienenza ogni giorno.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.

0: Tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa. La
7: preghiamo di
8: premi 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato
7: forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Fan, forever fan, forever young.
18: Tra poco
17: lo sfogatoio di Peter Pan.
19: Allora selvaggi, di solito è venerdì gnocca, ma sapete che lo sfogatoio le cose vanno diversamente, quindi
20: chi è arrivato allo sfogatoio?
19: Martedì gnocca.
20: Ciao, sono la Dallani.

0: 200 all'ora.
1: Posto,
0: la testa giva e c'ha la giva.
1: La conosciamo? La
2: giva, io sì la conosco.
1: Allora sappiamo chi è?
2: Certo.
1: Allora
2: certo.
1: Salutiamo, ciao Giovanna.
2: Ciao Giva, iniziamo lo sfogatoio di Peter Pan.

0: venuto benissimo.
1: Ma sono buona.
0: Che almeno, meraviglia.
1: Almeno 20 anni che me la preparo.
0: Ma sei una selvaggia. Pensate che la prima cosa mi ha detto: oh, finalmente posso dire cazzo in radio.
1: Finalmente.
0: Che bello.
1: Speriamo che mia mamma e mio papà non mi stiano ascoltando.
0: Lascia
1: però
0: fare.
1: In queste due ore mi sfogo pure io.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Me frega.
0: Vabbè, selvaggi, come sempre non cambia nulla. Se volete co-condurlo insieme a Fedro e la Dall'Anna, 393 7366 240. Ma come devo chiamare? La Dall'Anna o Eleonora?
1: Sì, sì,
0: giusto, Dall'Anna?
1: Sì, sì, perfetto.
0: Va bene,
1: perfetto.
0: Il primo sfogo della giornata, amici, è suo, che non si capacita, che ancora oggi.
2: Ah, c'è ancora gente che gira con le mascherine e anche in bicicletta. Anziani, con le mascherine in bicicletta.
1: Ma
2: come
1: si fa?
2: Siamo messi?
0: Come siamo messi?
2: Ma come siamo messi?
0: Come siamo messi? Saranno hanno delle deficienze immunitarie.
1: Non solo, immunitarie e anche probabilmente di cervello. Cosa dici?
3: Attenzione!

0: Micico Fedro.
1: Vero, amici, questa puntata è sfogatoio. Andrà in diretta. Scusate, sono rauco fino alle 22, va bene?
0: Perfetto, perfetto. Allora, sentiamo.
1: Niente, stasera non ce la posso fare. Stiamo per sentire un classico.
2: Vai. Ma io non capisco che problemi abbia la gente a non riuscire a fare delle rotonde molto semplici.
0: Ce la fanno.
2: Cioè, hai imparato, è andato a scuola guida.
1: Fratello, è una guerra persa. È una guerra persa.
0: Guerra, guerrissima. Anche perché quando uno arriva da sinistra ha la precedenza, ma ormai è diventato tutto un
1: macello. Non ce la facciamo. Noi civili contro gli incivili l'abbiamo persa questa guerra. La signorina, amici, incredibile, ce l'ha con le assicurazioni. Strano. Mi sembra strano, perché le assicurazioni, strano.
3: Allora, io mi voglio sfogare con le assicurazioni di merda.
0: Vai.
3: Che nonostante siano anni che io non faccio incidenti, puntualmente aumentano di 50 euro l'anno. Quindi io finalmente mi decido, cambio assicuratore. Così, da niente, un mese dopo mi vengono a scrivere che hanno visto che ho cambiato, però devo comunque pagare la polizza infortuni, perché per quella, se volevo cambiare, dovevo dare disdetta 30 giorni prima. Quindi dei 100 euro che ho risparmiato a cambiare assicurazione, no, adesso me ne sono arrivati 150 in più da pagare per gli infortuni. Ma io posso dirgli vaffanculo?
1: Devi dirgli vaffanculo. Mi sembra strano che le assicurazioni ci provino.
0: No, stranissimo.
1: È gente così a modino.
0: Che guarda, poi non fai mai incidenti e non ti premiano, anzi, appunto, ti ricaricano su un sacco di soldi. Non si fa.
1: Amici, voglio condividere con voi questa cosa del linguaggio dei giovani.
0: Vai.
1: Lo sapete, io ho un figlio di 10 anni.
0: Sì.
1: Ultimamente ha cominciato. Allora, se io dico, dai Gianfi, dai sbrigati, non perdere tempo. Papo, chillati. Chillati.
0: Stai in chill, papà.
1: Chillati.
0: Dai.
1: Come chillati? Sai che adesso come dice, vediamo se tu stai sul pezzo.
0: Vediamo.
1: Se a un giovane gli dici, come stai? Come ti risponde?
0: Bella bro.
1: No. 6-7.
0: Ma ancora sta roba.
1: Stai scherzando? Peter Pan.

0: innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Salve. Quello delle mascherine sembrava Gigi Del Neri.
1: No, no, era proprio lui.
2: Era lui, era lui.
0: E poi Fedro e la Dallan tutta la vita. Tutta la vita. Un saluto da Ospite Portoguaro. Ciao.
1: Facciamo innanzitutto tutta la puntata, poi vediamo tutta la vita. Potrebbe essere anche una macumba tutta la vita.
2: Vedremo.
1: Dire.
2: Come ti ho detto nel fuori onda, è sempre stato un mio sogno condurre con te. Fedro.
1: Posso dirti, ti voglio bene. Un'altra cosa meravigliosa, ragazzi, voi non lo sapete, ma la Dallan, prima che entriamo, mi fa il countdown con le dita.
2: Sì.
1: Io sono 21 anni che sono abituato con Baxo, che guarda lo schermo come se guardasse, come la mucca guarda il treno che passa. E io, bam, devo dargli le botte per svegliarlo perché sembra Andreotti della Perego. E addirittura la Dallan mi fa il countdown. Che meraviglia, che meraviglia.
2: Grazie, grazie.
1: Allora, amici, parliamo di quelli che portano le mascherine e non prendiamoli in giro. Lui è uno che le porta e ci spiega perché.
2: Chiedo
3: sì,
2: scusa.
3: Ciao amici di Peter.
2: Ciao.
3: Rispondo a quello che si lamenta perché la gente gira con le mascherine. Anch'io giro con le mascherine purtroppo perché ho un'allergia molto grave.
2: Mannaggia.
3: E con la mascherina riesco per fortuna ad alleviare il fastidio durante il giorno. Allora non ridete di quelle con le mascherine perché non sapete cosa ha e cosa non ha. Ok? Io sono uno di quelli purtroppo. Ok? Allora, prima di criticare e di giudicare la gente, pensateci bene.
1: Allora, hai ragionissima, però io mi faccio sempre questa domanda. Prima del Covid gli allergici esistevano, non ho mai visto uno con la mascherina. Poi ci sta che l'allergico la porti, esistono, bisogna utilizzarle, quello che volete, però prima del Covid io non ho mai visto una mascherina.
2: Neanch'io.
1: Parliamo di assicurazioni.
2: Vai.
1: Male.
4: Purtroppo ti raccontano quella dell'orso, dicendoti che è aumentato tutto, è aumentato questo, è aumentato quell'altro. L'altro. Intanto ogni anno l'assicurazione va su di 50 euro.
1: Povero orso.
4: Invece di abbassarsi va su di 50 euro. Quando gli domandi come mai, ma è aumentato questo, aumentato quello, aumentato quell'altro. Allora,
2: Lolo. Peter Pan.

0: gli dici cosa? Mangiami la ciola.
1: La ciola?
2: La ciola, mangiami la ciola.
1: Non c'ha due L, la ciolla?
2: La ciolla, no, la ciola.
1: O una L sola, scusate l'ignoranza.
2: A Roma come dite?
1: Ma la ciolla cos'è esattamente?
2: Se è, mangiami, è come dire mangiami a brocca. La stessa identica
1: cosa. Il pisello.
2: Esattamente.
1: Esatto. A Roma si dice, vabbè dai.
2: Basta.
1: La ciolla, esatto.
2: Basta, basta.
1: Non degeneriamo.
2: No, no.
1: Va bene, amici, a proposito di mangiare. Amici, mangia merda all'ascolto. Ecco. Adesso lui ce l'ha con voi e vi dice chi siete.
2: Vai.
3: Buonasera ragazzi.
2: Buonasera.
3: Io mi voglio sfogare con quei quattro manza merda.
2: Eccoli.
3: Che lavorano in motorizzazione civile.
1: Bene.
3: Che Dio santissimo, tu ti vai a fare un libretto nuovo perché lo perdi e ti fanno il libretto e ti mettono solamente i dati tuoi personali e mancano tutti i dati del veicolo. Così non fai né assicurazione e non passi neanche la revisione. Svegliatevi, rincoglioniti.
1: Lololo.
2: Mamma mia, tanti arrabbiati.
1: Attenzione
2: stasera.
1: Amici, incredibile. Stiamo per sentire un difensore delle assicurazioni, perché con la sua sono 20 anni, quindi.
2: Non si fa.
4: Volevo dire alla signorina che ce l'ha con le assicurazioni. Io posso dire che non è vero, perché sono con la stessa compagnia da 26 anni.
1: Sì.
4: Sì, è aumentata di qualcosina, ma non di 50 euro all'anno come dice lei. E posso dire che quando ho avuto bisogno per qualche piccolo sinistro, anche il mese di agosto quando sono tutti in ferie, mi hanno sempre risposto al telefono. Quindi so che sono un po' più care, ma il servizio compensa tutto.
2: Salutiamo tutti gli assicuratori in ascolto. Ciao. Radio Peter.

0: mattina tra le 4 e le 6?
1: I camionisti.
0: No, i replicanti!
1: Replicanti!
0: Ciao replicanti! Buon inizio di mercoledì, ma anche i camionisti.
1: Certo,
0: io, sai,
1: certo.
0: Io non li amo, non ho un buon rapporto con i camionisti.
1: Cosa ti hanno fatto?
0: Vabbè, lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. No, lasciamo, non entriamo nel tunnel che è meglio.
1: Meglio di no. Salutiamo quindi i replicanti che sentiranno questa special edition dello sfogatoio anche questa notte.
0: Molto bene, amici, sulle assicurazioni, chi meglio di un'assicurazione, di un assicuratore può dire qualcosa? Lui è un assicuratore e ci dice che...
2: Calma, che quando si firmano le polizze bisogna leggere e capire, sapere cosa si va a firmare. È facile dopo dire, ma ho ancora la polizza infortuni.
1: Mm.
2: Prima di firmare bisogna leggere ed informarsi. È facile lamentarsi dopo, non funziona così, amici miei. Quando si firma qualcosa, si firma con cognizione di causa. E ve lo dice un assicuratore.
0: E salutiamo gli assicuratori.
1: Ciao.
0: Molto bene, parlando invece del linguaggio dei giovani, ho detto che mio figlio dice di devo stare chill e 6-7 quando.
1: Seven.
0: Che poi io, quando lui adesso mi saluta, mi dice: papà, come stai? Gli dico 6-7, lui diventa matto. Boomer, dai, non dirlo!
1: Sei cringe.
0: Sono cringe,
1: esatto.
0: Non me l'ha mai detto cringe. Sentiamo la signorina.
3: E schivi di Bobby anche dice mio nipote.
0: Schivi di Bobby.
3: Ormai è un intercalare, no? Sta cosa sta sfuggendo di mano, secondo me. Stai chill, schivi di Bobby, 6-7, bella bro. Vabbè. E la Baddy.
0: Mi manca.
3: Non
0: la
3: è
0: Baddy.
3: Più finita.
0: La Baddy mi manca.
1: Allora, la Baddy è la versione moderna della giva, quella che dico io. Sei
0: e
1: una vera
0: la
1: giva. La giva, quando sei un givo, un vero givo, amore. Tu sei un vero givo di sfogatoio.
4: Radio Peter Pan.
0: Faccio finta di aver capito che cosa...

0: mondo. Vedi, questa è una canzone perfetta per stare in chill.
1: Sì, sì, questa sì, questa sì.
0: Perfetto.
1: Va bene, selvaggi, prima di andare in pausa sull'argomento linguaggio dei giovani, stiamo per sentire un nostalgico. Uh-huh. Ovviamente i tempi cambiano, lui è un po' troppo nostalgico. Anch'io con mio papà non parlavo così, però.
2: Caro Pedro, il problema è il lassismo di questa società.
1: Vabbè, però.
2: C'era una volta che rispondevi così a tua mamma, a tuo papà. Ti davano una cinquina e vedevi 5, 6, 7, 8, li vedevi tutti i numeri.
1: Vabbè, però.
0: Mi sembra esagerato. La.
1: Sì, non è una mancanza, non credo che sia una mancanza di rispetto, è una forma così.
0: Ma sai cosa mi è venuto in mente? Quando, almeno noi millennials, mi tiro dentro, qualsiasi cosa ci venisse detto, noi rispondevamo ciuppa! Ciuppa! Se senti che cosa, ci meritavamo una cinquina, non
1: penso. Avete capito amici che siete negli anta perché noi non prendiamo più la pensione? Perché devono pagarceli quelli che da piccoli dicevano qualunque cosa, ciuppa! Esatto. Così.
0: Io per fortuna per il momento lavoriamo nei millennials. I ragazzi generazione Z è un pochettino più difficoltoso. Va bene, che si fa? Andiamo in
1: pausa,
0: pubblicità?
1: Sì.
0: Piccola pausa, torniamo tra poco con la Dallane Fedro e lo sfogatoio.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare la lolollo, le 18 un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Federica De Boni. Con l'Iran si passa alla seconda fase. Quello siglato è un accordo equo. Mai voluto un cambio di regime. Così il presidente americano Trump al G7 di Evian in Francia. Il blocco statunitense dei porti è stato revocato, lo riporta Teheran. Il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, in Svizzera. C'è almeno un indagato nell'inchiesta di Milano sulla chat sessista dei dipendenti dell'ATM che commentavano le foto rubate delle passeggere. L'autista dell'azienda di trasporti è accusato di accesso abusivo al sistema informatico, in corso perquisizioni. I mondiali di calcio 2026, dopo la sfilza di pareggi negli ultimi match, questa sera è il debutto della Francia contro il Senegal. A mezzanotte tocca Iraq-Norvegia, alle 3 del mattino Argentina-Algeria, alle 6 Austria-Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
21: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
20: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Devi arredare il tuo giardino?
24: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: eater.
1: Man eater? Tu vuol dire man eater?
0: Mangiatrice di uomini. La Nelly Furtado, eh? Dal 2006.
1: Dopo mangiatrice mi sono messo paura, però va bene, ci sta, ci mancherebbe.
0: Inizia la seconda mezz'ora dello sfogatoio special edition con la Dallana e Fedro. Siamo passati dalle allergie agli assicuratori, ai ragazzini adesso come parlano.
1: Vabbè,
0: perché
1: il
0: figlio di Fedro, insomma, gli sta facendo capire un po' il nuovo linguaggio della generazione nuova, no?
1: Ma riprendiamo questo quartino, amici selvaggi, con l'umorismo che lo contraddistingue, ce l'ha con le donne. Al volante, sentiamo.
0: Pronto per me, qua.
2: Ciao, selvaggi.
0: Ciao.
2: Allora, volevo chiedere una informazione. Ma
0: vai.
2: Donne, ma voi lo pagate il meccanico? Cioè, più che altro le pasticche ve le regalano? O mal pedale del freno va, cioè, ma dico io.
0: Quanti cliché?
2: Ma lo abbandonate un poco quel freno lì? Cioè, ma ogni 10 metri quella mi frena al semaforo. Prima di arrivare al semaforo, già ha dato 100 colpi a quel freno.
0: Per caso è siciliano?
1: Me, sai che devi dire? Suca!
0: Suca!
1: Molto bene, spettacolo. Anche la signorina che stiamo per sentire ha un figlio novenne e quindi.
3: Ciao selvaggi,
0: ciao
3: Fedro, anch'io ti capisco, ho un figlio di 9 anni e anche lui a ogni domanda ti risponde con 6-7 facendo anche il gesto con le manine.
1: Che meraviglia.
3: Ciao.
0: Comunque non si riesce a capire da dove arrivi questo 6-7.
1: Un'origine ce l'ha sicuramente.
0: Io vorrei saperla, c'è qualcuno che lo sa? Perché io non sono ancora riuscita ad arrivarci.
1: Questo è il programma di tuttologi, sicuramente c'è qualcuno che sa l'origine.
0: Va bene, allora ricordiamo il numero 393-7366-240.

0: la Dall'Anno insieme questa sera. Che super coppia!
1: Super coppia!
2: Super coppia! Come sono io?
1: Come sei, prima? Sei buono, sei givo.
2: No, givo.
1: Sei un vero givo.
2: Sono givo. Vabbè, non mi offendo, eh.
1: No, è un complimento. È come dire divo, un vero divo, una diva, solo in portoghese, sei un givo.
2: Ah, è portoghese.
1: È portoghese,
2: ah,
1: sì,
2: ok,
1: sì,
2: scusate. Allora io prima ho detto, come mai prima del Covid nessuno usava le mascherine? Ce lo spiega lui.
1: Sentiamo.
3: Buonasera Selvaggi.
1: Buonasera.
3: Pedro, tu dici che prima del Covid nessuno usava la mascherina. Vuol dire che il Covid ha portato almeno qualcosa di buono, ha insegnato che se usi una mascherina quando hai un raffreddore o quando hai un'influenza non contagi tutti, e magari chi era allergico costretto a portare la mascherina va trovato dei miglioramenti e ha imparato che con la mascherina si può tutelare. Vuol dire che almeno il Covid qualcosa di buono l'ho lasciato.
1: Questo è vero, ha insegnato anche a me ad entrare nei luoghi pubblici, soprattutto ospedali, medici, sempre con la mascherina, perché è lì che si prendono le malattie, ve lo dico, sempre lì, sempre lì.
2: Comunque è così vero quello che ha detto il selvaggio che abbiamo appena sentito, che lui ci racconta.
4: Io proprio con il Covid ho iniziato a utilizzare la mascherina quando taglio l'erba del prato, sono allergico, quando tagliavo l'erba del prato era sempre un inferno di naso che cola, allergia la sera e tutto il giorno dopo. Adesso mi è rimasto il fatto di utilizzare mascherine, le uso tutto adesso, tuttora, e soffro molto meno l'allergia.
1: Beh, ci
4: funziona,
1: sta.
4: No? Non lo usavo prima del Covid perché non ci avevo mai pensato, non erano così diffuse. Mi sono rimaste quelle in stoffa, utilizzo quelle in stoffa e funzionano ancora.
2: Va bene. Mi cospargerò il capo di cenere, va bene?
1: Va bene. Peter Pan.

0: Allora, amici, ci vuole poco per rendere felice una persona e fargli cambiare la serata.
1: Sì.
0: Lui si è appena collegato.
2: Io dico soltanto lolo lolo. Ma oddio, salgo in auto, accendo la macchina e sento Magname a Brocca dalla Dall'Anna.
0: So,
2: io sono certo che sarà per me una serata fantastica.
0: Ciao,
2: Non
0: lolo. Solo per te, anche per tutti quanti noi. Ci mancherebbe altro.
1: Una principessa sono, una principessa.
0: Amici, che poi non si dica che lo sfogatoio non è anche cultura e che non si impara niente dallo sfogatoio.
1: Appunto.
0: Adesso sentiamo questo audio e poi la Dall'An ci spiega.
3: Ma Pedro, comunque non so se sai, ma se tu digiti il numero 6 e il numero 7 su Google,
0: sì,
3: guarda cosa ti fa lo schermo.
0: E la Dall'An l'ha appena fatto.
1: L'ho appena fatto. Allora,
0: che 6, succede?
1: 7, invio. Praticamente c'è la schermata di Google che si muove da destra a sinistra.
0: Ondeggia, diciamo.
1: Che ondeggia come è il gesto che fanno i ragazzini, no? Che fanno 6-7. In realtà è diventato un tormentone virale, ma non ha un significato preciso. Cioè, non lo sapremo mai cos'è sto 6-7, raga.
0: Che meraviglia.
1: Impossibile.
0: Amici, quest'audio è meraviglioso. Ci stiamo trasferendo a un casello di non ricordo quale autostrada. Lui è incazzatissimo, ha ragione.
1: Qua si ride.
0: E lo sentiamo.
4: Dopo dice uno bestemmia.
0: No.
4: Casello dell'autostrada, metti i soldi, 70 centesimi precisi, monetine divise da 20, da 50, Ne conta 40 e 30 no.
1: 40.
4: Suoni il campanello, l'altro giorno mi ha forza di dimenticare, ma mi ha aperto la sbarra, mi ha fatto passare. Oggi uguale, suonato il campanello che ha fatto, mi ha aperto la sbarra e mi ha detto, malato, la ricevuta del mancato pagamento, io adesso devo tornare a pagare i 30 centesimi che mi ha mangiato e non me l'ha contato. Io gli ho detto, ma guarda che la macchina mangia i soldi, se vede che ha fame, mi ha detto. Testa di cazzo.
0: Bravo, hai ragione.
4: Mamma mia.
0: Ha ragione.
4: Stronzi.
0: Ha ragione.

0: Beh, comunque ragazzi, anche io durante il Covid mi sono reso conto che il fatto di indossare la mascherina mi aiutava anche nei periodi in cui soffrivo di allergia. E quindi fortunatamente io non ho problemi gravi in quel senso lì. Però ci sta che uno si sia reso conto durante il Covid che indossando la mascherina gli migliorava la situazione a livello di allergia, il fatto di indossarla appunto. Quindi ci sta che la usi, continui a usarla.
1: Va bene, certo, avete ragione, scusate, avete rotto i coglioni.
2: Avete rotto i coglioni, basta.
1: Va bene, parliamo di assicurazioni. O meglio, rispondiamo all'assicuratore che diceva ma non potete essere ignoranti, quando firmate dovete leggere quello che firmate.
2: Ci dovete anche dare il tempo di leggere però.
1: Ciao, bene.
3: Ciao Selvaggi, volevo rispondere al tipo l'assicuratore.
1: Basta dire assicuratore.
3: Che bisogna leggere. Allora te vai in uno studio assicurativo, no? E dovresti passare 3 ore a leggerti tutte ste righe.
2: Appunto.
3: In piccolo.
2: Esatto.
3: Cioè, noi quando andiamo ad assicurarci chiediamo all'assicuratore, l'assicuratore ci deve fare una sintesi, no? Che noi andiamo là a leggere. E poi che cavilli sono se sono aumentati tutte le assicurazioni con la scusa della grandine.
1: Lololo!
2: Ha ragione.
1: Ha ragione, sì,
2: ha
1: anche
2: ragione.
1: Lui risponde all'assicuratore.
0: Ciao Selvaggi, allora ok che bisogna avere cognizione di quello che si sta firmando, però non capisco perché bisogna comunicare un mese prima che non si fa, ad esempio, non si vuole rinnovare in questo caso la polizza infortuni. Che senso ha? Cioè, che cosa gli cambia a loro un mese prima o un mese dopo? Poi dopo figurati, magari tu firmi e hai anche cognizione di causa, passa un anno ma chi si ricorda più? Possibile.
2: Bravissimo.
0: Ma non solo per rubarti i soldi.
2: Bravo.
1: Purtroppo
2: è così. Radio Pidilpa.

0: Sempre cultura lo sfogatoio, amici. Sentite la signorina Boomer e Cringe.
1: Sì.
0: Cosa ci sta per insegnare?
2: Vai. Io che sono Boomer e Cringe,
0: sì,
2: non ho solo i figli che hanno 17-18 anni che mi sottolineano ogni giorno il fatto che io sono Boomer e Cringe.
0: Sì.
2: Ma ho anche le colleghe che mi insegnano i termini, perché io lavoro in un gruppo anche con ragazze che hanno l'età dei miei figli, di 21 anni, diciamo, che hanno quella fascia d'età lì,
1: e
2: ho imparato,
1: dicono,
2: il termine "ti ho spottato".
1: Bello,
2: ragazzi,
1: spotted,
2: che non è spottato, è spottato, cioè ti ho incrociato e ti ho fatto,
1: visto,
2: la foto.
0: Però non è proprio così, dici,
1: allora,
0: vero?
1: In realtà è più il significato iniziale, no? Ti ho spottato, ti ho visto, ti ho incrociato. Fare la foto, boh, è, secondo me è una cosa aggiuntiva.
0: Raga, posso dire?
1: Spotted in realtà ha pensato di fare la foto, è più sui social.
0: 15 anni di scuola per imparare a fatica l'italiano, poi arrivi a 60 anni e non sa neanche più parlare con i giovani perché...
1: L'inglesismo ha preso un po' il sopravvento.
0: È così.
1: Vabbè, dai, Fedro, impari un po' di cose nuove,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: contento?
0: Sì.
3: Peter Pan.

0: assicurazioni.
1: Male di assicurazioni,
0: male,
1: amici.
0: Male.
1: Prima di andare in pausa.
2: Ragazzi, le assicurazioni sono tutte dei ladri. Uno, facendo un preventivo per una moto 700, mi va dai 1.200 ad arrivare ai 2.000 solo perché ci ho messo dentro incendio, furto
0: sì,
2: e assistenza stradale, cioè solo con questo. Vedete voi se non sono ladri.
1: Ciao amici delle assicurazioni.
0: È così. Purtroppo. Ci fermiamo, caro Fedro. Torniamo tra poco.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. I'm Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, in via Cividale 24.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè, una non competitiva tra classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17:30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo e poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, sabato 20 giugno al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Sabato 20 giugno, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 10 che tiriamo fuori dallo sfogatoio. Special edition, la Dallan con Pedro. Siamo qui a co-condurre al 393-7366-240. Stiamo parlando di assicurazioni, torniamo anche su quello?
1: Sì, ma riprendiamo parlando dei giovani, del linguaggio dei giovani.
0: Vai.
1: Lui commenta così.
2: Ah, ma la pena sanno parlare in italiano e dopo parlano anche con inglesismi e fanno i fighi. Andate a cagare.
1: Lolo, sarei un po' d'accordo, però poi passo per vecchio. Su questo argomento la signorina proprio oggi ha letto sul giornale.
3: Oh, senza andare sui giovani, oggi c'era un articolo di giornale della Repubblica o del Corriere, comunque un giornale italiano, che recensiva Odissea di Nolan, definendolo troppo woke, W-O-K-E. Cavolo, io ho 33 anni, non è che sono proprio vecchissima, porca miseria, non so cosa vuol dire. Ma poi la Repubblica, ma parla italiano, porca miseria.
1: Spiega la signorina cosa voleva dire.
0: È un termine un po' complicato. In realtà si definisce woke, è una consapevolezza, l'attenzione verso le disuguaglianze. Quindi si evita di essere razzisti, si evita di essere discriminatori. Capito? Quando uno dice woke vuol dire che sei una persona un po' più inclusiva, ok? Diciamo così.
1: La signorina non è woke.
0: Non è woke, probabilmente.
1: Io ero rimasta alla padella, non è la padella.
0: È anche la padella.
1: Buonissimo. Perché è inclusiva la padella? Perché l'ha chiamata
0: Perché ci metti il riso basmati con le verdine, certo. Capito?
4: Peter Pan.

0: troppo precisa negli intro.
1: Hai
0: voglio,
1: visto?
0: Voglio dirtelo, eh.
1: Ma ho imparato.
0: Queste regole allo sfogatoio non esistono.
1: Ho imparato bene, dai, almeno quello.
0: Sull'argomento giovani, stiamo per sentire un millennial che proprio non gli va giù.
1: No.
2: Ciao selvagge e selvagge.
1: Ciao.
2: Io da buon millennial mi ricordo ancora tutti i nostri termini e le terminologie, ma
1: raga,
2: della nuova generazione a me piacciono tutte tranne
1: zio.
2: Bro. Bro mi fa andare fuori di testa. Ehi bro.
1: E fra?
2: Ehi bro. Bella bro. Sarà che io vengo dal vecchio.
0: Come sei vecchio?
2: Tipo
0: bro.
2: Ciao vecchio, bella vecchio.
0: Dai.
2: O dal vecchio. Io usavo vecchio.
1: Ciao vecchio.
2: Ciao vecchio.
1: Eccolo.
2: E quindi per me è inascoltabile bro. Troppo, troppo American.
0: Dai bro, sei vecchio. Esci dalla grotta.
1: C'è
0: dai.
1: Anche fra, c'è anche fa.
0: Ma sì.
1: Bella fra, bella fra.
0: Allora, parlando anche di assicurazioni, lui ci spiega perché costano così tanto.
1: Vai.
3: Assicurazioni aumentano perché abbiamo macchine troppo costose.
1: Oh.
3: Quindi se fai un piccolo incidente tra airbag, centralina, sensori, eccetera, eccetera, vanno su migliaia di euro.
1: Ma ciao. Onesto, è vero?
0: Ma oddio, non lo so.
1: Non lo so.
0: Non so se è quello che è giusto, quello che si può permettere, mi sembra, non mi ricordo.
4: Buonasera ragazzi, bisogna sempre leggere
0: sì.
4: Le condizioni delle assicurazioni. Io ultimamente ho fatto un'assicurazione sulla casa, una di quelle, una tantum, quindi pago una volta e mi dura un tot di anni, e praticamente ho pagato 4.000 euro, di cui però in realtà dell'assicurazione sono solo 2.000 euro
1: sì.
4: E invece gli altri 2.000 euro sono il servizio di assistenza su aiutarti sulle pratiche nel caso tu avessi bisogno poi di utilizzare l'assicurazione.
0: Capito?
1: Hai capito? Allora Fedro, ti faccio fare una cosa nuova, visto
0: Occio.
1: Che allo sfogatoio gli intro non li prendete mai, stasera lo facciamo.

0: il problema della radio, l'unico vero problema della radio, amici, è che non si vede. Perché voi perdete il twerk della dalla, della dallanna.
1: È più bravo Rocky meraviglia. A twerkare, è più bravo Rocky.
0: No, beh, adesso io preferisco
1: fidati,
0: te.
1: Fidati.
0: No, ma io preferisco te,
1: grazie,
0: lascia.
1: Grazie.
0: Va bene, se trasferiamo una capitale, amici rincoglioniti, lui ce l'ha con voi.
1: Namo!
2: Ciao selvaggi! Oggi ho detto KL, no KR.
0: Bravo!
2: Io invece voglio dire una cosa. Ma che cazzo di problemi c'hanno quelli che il limite è 70 all'ora
1: Diglielo.
2: E vanno a 53 all'ora? Ma io dico porca puttana, ma non ve va danno a casa quando staccate dal lavoro?
1: Appunto.
0: Vabbè, stai sereno.
1: Però
0: non è da romano avere tutta sta fretta.
1: Io penso lui parla. Beh sì, guidare a Roma deve essere veramente da spararsi.
0: Sì. Però devi stare sereno.
1: Chillati.
0: Ti devi stare chill quando sei in auto.
1: Stai nel chill.
0: Abbiamo parlato di assicurazioni, lui parla della sua moto.
3: A proposito di assicurazioni, io ho l'assicurazione della moto che scadeva il 10 dicembre e mi contattano per fare l'assicurazione. Io gli dico: guardi, porti pazienza, quando prendo lo stipendio, il 15, ma la 13esima, pago l'assicurazione. Mi fa: no, perché è scaduta, dopo dovrò rifare la nuova e ci sono degli aumenti. E dico: va bene, cosa mai ci risentiamo? Pagavo 500 euro all'anno, l'ho fatto online e pago 250 all'anno.
0: Vedi?
3: E vado a farselo mettere in culo.
4: Radio Peter Pan.

0: sua cultura.
1: Cultura allo sfogatoio, amici. Amici boomer, alzate il volume, perché i prossimi due selvaggi ci spiegano l'origine del saluto 6 o della risposta 6-7.
2: In realtà l'origine del 6-7 è un'origine molto particolare, perché deriva da un rapper americano.
1: Sì.
2: E il codice 6-7 è il codice che usa la polizia americana per identificare un omicidio, quindi non è proprio una cosa bellissima. Poi a casissimo un bambino durante una partita di basket in America l'ha utilizzata ed è diventato famoso da quel video come meme.
0: Perfetto.
1: Lolo Rollo, sarà così? Sentiamo lui.
3: Bella raga, 6-7 deriva da un rapper americano che si chiama Skrilla.
1: Skrilla.
3: O la canzone, Dut, mi pare la canzone.
1: Sì.
3: Vabbè, comunque una stronzata pazzesca dove nel testo semplicemente dice 6-7.
0: Il loop.
3: Non ho capito come ha fatto a spopolare.
0: Neanche io.
3: In una stronzata tale. Non ho capito il nesso del 6-7 dalla canzone alla stronzata, però deriva da quello.
0: Va bene, adesso
1: non
0: lo sappiamo,
1: saprei.
0: Però adesso.
1: Sì, sì, mi sento sicuramente più ricco, eh.
0: Secondo te Gianfilippo la sa questa cosa?
1: No, l'origine no.
0: Non lo saprà mai. Lui la utilizza e basta.
1: Sì, sa che come stai, ti risponde 6-7.
0: 6-7, qualsiasi cosa vi dicano, sì, voi rispondete 6-7, sì, sì, sì, di sicuro non sarete considerati boomer.
4: Peter Pan. Bueno, mami.

0: che al casello non gli dava il resto dei 30 centesimi, eh? Lui gli dice una cosuccia.
1: Anch'io gliela vorrei dire, ha parlato lui per me, vai.
2: Buonasera, Pedro, hai trovato finalmente il pirla che fa le colonne al casello.
1: Eh sì.
2: E anche si lamenta. Poi magari è uno di quelli che va al bar e vuole pagare per forza il caffè col banco, ma no. E invece va in autostrada e deve tirare fuori le monetine e fa le colonne. Ma usa il la carta di credito, svegliati.
0: Col telepass, sì, dai.
1: Ancora che pagate con le monetine, ma dove vivete? Sì. Dai.
0: Va bene, amici motociclisti, state per sentire un vostro ex collega che ha una cosa da dirvi.
3: Mm-hmm. Ciao ragazzi, io da ex motociclista ce l'ho su con i motociclisti perché si mettono sempre dove non devono mettersi, tagliano gli stop, vanno avanti, fanno i sorpassi azzardati. Mi dico, ma statevene buoni, superate dove potete. Lo scorso weekend, infatti, uno ha tagliato la curva e è stato preso sotto dalla macchina. E anche lì dice, si è fatto male. Ti sta bene, la prossima volta stai dalla tua parte anziché tagliare e metterti dove non devi metterti. Dico, ma cosa gli passa per la testa a sta gente? Cioè, spiegatemelo.
1: Secondo me sono un po' spericolati, la velocità li gasa molto e fanno delle scelte poco, poco prudenti. Che dici?
0: Sì, purtroppo è così.
1: Purtroppo è così, va bene. Andiamo avanti con la musica. Voi continuate a sfogarvi al 393 7366 240.

0: tutti, vabbè, bisogna anche capire che ne spendono tanti in assicurazione, anche i dipendenti e tutto, cioè io ne spendo 1100 ma ho furto incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, cioè ho già fatto, mi hanno già sistemato la grandine senza franchigia, perché sono andato in convenzionato, 2002 di grandinata, due vetri a 600 euro l'uno per sassate. Bisognerebbe guadagnare di più, quello sì.
1: Sai forse perché di 100 Bologna
0: 100 euro almeno al giorno puliti, se lavori 22-23 giorni al mese guadagni 2-3, 2-4, 2-5. Ciao a tutti.
2: L'assicurazione contro gli eventi sociopolitici mi mancava.
1: Perché
2: comunque,
1: lui secondo me abita in centro a Bologna. Sì, e quindi lì fanno un sacco di manifestazioni, magari gli arriva uno con la spranga sul suo finestrino, sì, si assicura.
2: Va bene amici, prima di andare in pausa, lui prima del Covid non era allergico e adesso?
3: Allora lì, io forse sono un caso strano, ma quando c'è il discorso dei pollini, io dopo il vaccino del Covid sono diventato allergico. Prima non ho mai portato la mascherina, dopo il vaccino allergico ai pollini.
1: Anch'io ho avuto sempre un sacco d'acciacchi dopo il vaccino.
2: Io anche prima.
1: Anche prima, sì. Quindi sei peggiorato o migliorato?
2: Uguale.
4: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
7: il
6: un
7: tempo
6: operatore
7: di attesa.
6: La preghiera
7: premi 2,4
6: per avere assistenza.
7: Sarai contattato.
6: Accedo, forse.
8: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
9: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime.
5: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di urlare lolo lollo, le 19.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ehi, abbassati un po'.
16: Perché?
15: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
16: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
17: Ali, migliora la vita.
18: Breaking news.
19: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti venerdì nei pressi di Lucerna lo rende noto la Svizzera. Dal G7 in Francia il presidente Trump ha scandito: Teheran non avrà l'arma nucleare, Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi. E sull'Ucraina, dopo un trilaterale con Macron e Zelensky, ha ammonito Mosca: deve fare un accordo. Spari da una fregata russa su uno yacht nella Manica, colpi di avvertimento sarebbero stati esplosi almeno di 500 metri da una imbarcazione nei pressi dell'isola di Wight. Londra avvia una indagine. L'aula della Camera approva in via definitiva il decreto legge in materia di rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. I primi rilievi sul corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote nel veneziano, rivelano che è stata colpita con almeno 20 coltellate. Il 17enne reo confesso, prima di gettare il cadavere in acqua, ha tentato di bruciarlo. Il ritrovamento è avvenuto oggi. La chat sessista tra dipendenti della TM di Milano, c'è un indagato accusato di accesso abusivo al sistema informatico. Altri 5 sono stati perquisiti. Commentavano le foto delle passeggere prese dal sistema di videosorveglianza dei mezzi pubblici. Il Milan ufficializza Amorim. Il tecnico portoghese sarà sulla panchina rossonera per le prossime 2 stagioni. Lui commenta: non vedo l'ora di iniziare. I mondiali di calcio entrano nel vivo. Questa sera alle 21 Francia-Senegal. Da mezzanotte Iraq, Norvegia, alle 3 Argentina, Algeria, dalle 6 Austria, Giordania. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.

0: Loghera!
1: Sì!
2: Questi sono i tuoi ascoltatori?
1: Sì, sono i miei ascoltatori, scusa, di Feel the Vibe, cioè, tranquilli, non vado via, io rimango, praticamente faccio doppia puntata, dalle 19.30 alle 21 c'è sempre con Feel the Vibe.
2: Anche
1: sempre.
2: Perché i nostri ascoltatori non direbbero, non lascerebbero mai messaggi così demenziali.
1: Vero, vero, confermo.
2: Va bene, ultimo quartino dello sfogatoio, 393-7366-240, se volete co-condurre insieme a Fedra Dallan. Si è prima parlato del wok, che è una... sì, del...
1: la pentola?
2: No, della pentola, ma anche del... come si dice? Mi sfugge la parola.
1: Definizione.
2: Sì, del significato di wok.
1: Sì.
3: Wok è una cozzaglia di razze usanze senza Dio. Lollo.
2: Dice che vuoi rispondergli?
1: No,
2: rispondigli.
1: Siete ignoranti. Tanto, la cozzaglia degli ignoranti è tutta lo sfogatoio.
2: L'hai detto, hai fatto bene, Lollo. Ma torniamo al mondo delle assicurazioni. Lui ha due macchine, una Smart e una Maserati.
1: Vai.
4: Buonasera. Io ho una Smart dove spendo circa 340 euro e un Maserati dove ne spendo 380, pagato l'assicurazione 15 giorni fa.
2: Sì.
1: Quindi?
4: Boh, ditemi voi chi sbaglia.
1: Ditemi voi.
2: Ma che cosa dovremmo dirgli?
1: Dici
2: noi?
1: Tu, Marco. Cioè,
2: lui vuole sapere, ditemi voi se pago poco o non pago, no.
1: Domanda: come fate intanto a spendere così poco? Fate le assicurazioni online. C, se avete bisogno, chi chiamate? Perché tanto pagate poco, poi quando succedono le rogne, poi vediamo.
2: Brava,
1: Lollo, c'è un nuovo disco molto figo.
5: Attenzione.

0: singolo di Beberè già David Guetta, Sad Girls. No, no, qui non ci sono ragazze tristi, neanche ragazzi tristi, tutti che si sfogano al 393-7366-240.
1: Adesso vi facciamo diventare tristi noi, no, sto scherzando. No. Sto scherzando, amici, come ogni sera durante i mondiali è arrivato un momento imperdibile. Ah. I pronostici dello sfogatoio. Questa sera, udite, udite, li farà tutti la Dallan. Sappi, no, guarda, stai serena.
0: Sì.
1: Perché ieri Federico li ha fatti.
0: Sì.
1: Non ne ha indovinato uno, ma neanche uno. Quindi non puoi fare peggio.
0: Peggio di lui non posso
1: peggio
0: fare.
1: Peggio di lui non puoi fare, ok?
0: Oh, io ho imbroccato tutti quelli della Champions.
1: Vedi, vedi, vedi.
0: Ho imbroccato il vincitore della Champions.
1: Qua si parla di mondiali. Allora, occhio, amici.
0: Mi concentro,
1: sì,
0: aspettate un secondo.
1: Prendete nota.
0: Vai.
2: Pedro, match valid di gruppi I e J, 1x2 per Francia-Senegal.
1: Chi vince tra Francia e Senegal?
0: Beh, la Francia, 1.
1: 1, molto bene. Poi
2: Argentina-Algeria.
1: Argentina-Algeria, 1. Signor Toro, dai, Edoro.
0: Dai.
2: Irak-Norvegia. E
1: Irak-Norvegia?
0: Norvegia, quindi 2.
1: Ammazza, quanto stai sul pezzo.
2: Austria-Giordania.
1: Austria-Giordania?
0: 1.
1: 1. Cagatevi sotto, amici, questo vale un sacco di soldi. E sul finire?
2: Dall'An, vincente sì. della gara 3 tra Reyer Venezia e Olimpia Milano. Ricordando che Milano è già avanti 2-0 nella serie.
0: Appunto.
2: E in caso di vittoria al Taliercio vincerà il suo 32esimo scudetto. E in caso di vittoria Reyer aprirà la serie sul 2-1.
1: Amici della Reyer.
0: Mi sa, Reyer, vi voglio tanto bene, sono una vostra fan, ma mi sa che Milano stavolta avrà la meglio.
1: Sono d'accordo, al 100%.
0: Milano, mi spiace.
1: Grande, domani sapremo quanti ne ha indovinati.
3: Peter Pan.

0: buonasera, un saluto a chi? Alla nostra ospite là dall'An.
1: Buonasera.
0: Allora, non so, Pedro, sì, ma la signorina del mestiere, perché sì, qua sì, noi sì, allo spogatoio parliamo figa, sport,
1: lo so, lo so.
0: Parliamo di zozzerie, parliamo sì, di tutto,
1: vero,
0: di più, ma non di cos'è il wok, cosa non è, robe, cioè, vediamo le cose in chiaro. Comunque, sì, ci voleva un po' di cambiamento.
2: Vedi?
1: Grazie.
0: Intanto.
1: Vuol dire che sta andando bene, dai.
2: Molto bene, grazie, molto. Pedro. Comunque la Dallana è sul pezzo. Ti sei perso all'inizio dove ha fatto gioire un sacco di ascoltatori con il suo, cos'era? Suca, eh?
1: No.
2: No, non era quello?
1: Era magname a brocca.
2: Ah, magname a brocca, molto bene. Amici, l'alziamo l'asticella?
1: Vai.
2: Siamo verso la fine, alziamo l'asticella. Siete pronti?
3: Ciao Pedro, ciao Peter Pan, provate a indovinare questo scioglilingua.
1: Proviamo.
3: Sopra una montagna ci sono 1.333.000 coccodrelle, perché quella coccodrella non va a coccodreare come coccodreano tutte quelle 1.333.000 coccodrelle?
2: Scusa.
3: Buon lavoro.
1: Oddio.
2: Cioè, ha bisogno del uno così ha bisogno del TSO.
1: Ma cosa sono, cioè, le coccodrelle?
2: Non ne ho la più pallida idea.
1: Mi dovrebbe dire e fette de cazzo senza pelle.
2: Bravo, le coccodrelle sono fette. Po, po, po, po, po, po, po. Che
4: Peter Pan,

0: so. La Dallan dà un sacco di gioia, amici. Cosa volete? È così.
1: La Dallan è la numero uno. Veramente.
0: È così.
1: Brava, sei troppo brava.
2: Grazie.
0: Ha ragione.
1: Tanti saluti a Stefano.
2: Che carino, grazie Stefano.
0: E salutiamo tutti quelli che hanno lasciato audio dicendo che sei meglio di Bax e che ti vorrebbero tutte le sere allo sfogatoio.
2: Beh, dai.
0: Adesso raccogliamo le firme.
2: Va
0: sta
2: bene,
0: serena.
2: Va bene.
0: Non ti preoccupare, va bene?
2: Ok.
0: Allora, lui è incazzato con quello che ha assicurato la moto e spendendo poco.
3: Ma cazzo, la trovo l'assicurazione 200 o qualcosa euro per la moto? Figa, la sto facendo io adesso, però con la nuova mi chiedono 700 passa.
2: Ti capisco.
3: Se butto dentro l'assicurazione della moto vecchia, butto dentro quella della macchina per prendere la classe, mi chiedono 200 euro in meno. Come cazzo è sta storia? Dov'è che le trovate l'assicurazione?
2: Guarda, me lo chiedo anche io, non lo so, ce lo diranno.
0: Beh, lui quello che stiamo per sentire risparmia, ma la fa online, quindi.
4: Ciao ragazzi, parlando di assicurazioni, l'anno scorso la mia compagna ho provato a fargli fare un'assicurazione con un mio amico che è assicuratore. Mi ha sparato 600 euro per una macchina orribile, vecchia, che cade a pezzi. Fatta online, 180 euro, forse anche 200, è a posto così.
2: Ma ragazzi, ma la mia domanda è: ma cosa vi coprono queste assicurazioni? Che cosa coprono?
0: Ma,
2: il tettuccio.
0: Michel Pan.

0: ragione, è proprio selvaggia dentro ed è un complimento.
1: E sono anche interista, Pedro.
0: Davvero?
1: Eh sì.
0: Ammazza, sei la donna della mia vita.
1: Guarda, ci siamo incontrati solo oggi.
0: Ma oddio, no, però voglio dire.
1: In co-conduzione sì, la prima volta.
0: Sì,
1: è vero.
0: Va bene, amici, stiamo per sentire il figlio di un assicuratore che ci spiega perché le smart costano parecchio, visto che prima uno aveva la smart e ci ha raccontato.
1: Mm-hmm, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, allora la smart statisticamente è più a rischio di incidenti, quindi le assicurazioni normali, non quelle online, non lo so. Le assicurazioni normali la fanno pagare come una Ferrari, è successo anche a me, sono figlio di assicuratore, non c'è stato niente da fare, costa un botto. Vedi? E non so perché.
1: Ma perché? Chi lo sa?
0: Allora, stiamo per sentire la sentenza definitiva sull'argomento assicurazione, amici.
3: Allora ragazzi, ho io la sentenza. Le assicurazioni che costano poco perché valgono poco. Io non faccio l'assicuratore, quindi non sono di parte, però di rogne, problemi, incidenti ne ho avuti. E se avete un'assicurazione buona con i contromaroni, vi tutela bene. Io di assicurazioni pago una follia, perché macchina, camper, moto, furgone pago circa 800-900 euro a mezzo.
0: Me coglioni.
1: Mica poco.
0: Se se lo può permettere.
1: Beh, certo, dovrei comunque essere assicurato. Perché se succede qualcosa, cioè non succede, ma se succede.
4: Radio Peter Pan.

0: notizia terribile, amici.
1: No.
0: Sì.
1: Perché?
0: È finito lo sfogatoio.
1: No.
0: Sì, sì, sì, lo so. Hai ragione.
1: Ero contento.
0: Chiediamo scusa a tutti quelli che anche questa sera purtroppo non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
2: Sì, ciao Fedro, ciao Dallan.
1: Ciao.
2: Ma scusate una cosa, è Genio qua che ha detto che paga 900 euro a mezzo.
0: Sì.
2: Quanti cazzo di incidenti hai fatto, amico? Ma, scusa il francesismo, ciao.
0: Non lo sappiamo. E finiamo con un giustissimo audio che dà merito a queste due ore.
3: Pedro, sì. Ma che voce ha la Dall'Anca?
0: Io sto mozzico, Hai ragione, è quello che pensano tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
0: Cosa vuoi? Quindi... Però se volete godere ancora della Dall'Anca dopo lo sfogatoio,
1: c'è Feel the Vibe, quindi come sempre dalle 19.30 alle 21 parliamo di musica, un sacco di novità da raccontarvi.
0: Molto bene, grazie Ele, ti voglio bene.
1: Anche io, è stato bellissimo.
0: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.
1: Ciao!
0: Era andato tutto così bene, perfette.
1: Dovevo farla la cappella.
0: Due ore perfette.
1: Porca miseria!
0: Due ore perfette.
1: Ecco, questa è giusta.
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master. D4 Damager, the ill behavior back once again, will the renegade master. D4 Damager, power to the people back once again, will the renegade master.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! €1,99. Solo fino al 21 giugno.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sconti fino al 50%, ah, e oh. La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno.

0: Divertimento in Europa, divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si, punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: Kygo. Parson James era il 2015, Stole the Show. Beh, ho un po' rubato lo show stasera con Fedro, ma che figata è stato co-condurre lo sfogatoio
1: con Fedro Vibes, con Fedro.

post DOMS, che vi devo dire che ho pubblicato un reel sulla mia pagina Instagram chiocciolina la Dallan, che piano piano secondo me riusciremo a diventare virali, perché questi due bistecconi davanti a me hanno portato tanta gioia a chi se ne intende. Ringrazio nuovamente Fedro per avermi veramente come posso dire coinvolta anche con voi, è stato bello sfogarmi anche ad essere un po' sboccata, mia mamma me lo dice sempre, finalmente ho avuto due ore dove mi sono sfogata un po' anche io. Adesso rientriamo nel mio mondo musicale, nel mio mondo della passione della musica, parliamo di un po' di concerti, parliamo di come è andata, no? Anche ieri a San Siro, in realtà con Achille Lauro non è che abbiamo molto a che fare, ma parliamo solo dell'esperienza concerto. 393-7366-240, com'è andato questo martedì? Com'è? Io ho saltato lunedì, quindi per me è un po' un lunedì strano. Sapete che non manca mai la musica per commentare le notizie, potete farlo tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Questo pezzo, quando lo mettiamo, niente, impazziscono tutti. Another 54 Ultra, questa è Talk to You.

San Siro. Era un bel po' di anni che non tornavo e poi si sono allineati troppi pianeti, perché la prima volta che sono stata a San Siro per un concerto, quindi non per andare a vedere l'Inter, è stato con Laura Pausini, 2016. Sono ritornata dopo un bel po' di anni e chi c'era come ospite con Achille Lauro? Laura Pausini. Incredibile, è stato veramente fighissimo. Come è andata come esperienza? Beh, per la prima volta ho preso un biglietto Prato Gold, quindi il pit proprio sotto al palco. Sono arrivata molto presto con la mia amica Francesca, che saluto, starà sicuramente ascoltando Feel the Vibe. E cosa è successo? Niente, all'inizio sembrava tutto easy, bello, figo, tanto io comunque resisto, chi se ne frega. Poi ho iniziato ad avere i primi cedimenti quando siamo entrati, ci siamo seduti di fronte al palco, e lì ho detto: mi sa che qua, un giro in infermeria lo facciamo? Andiamo a vedere un po' il dottore come sta. Mi sono fatta dare qualche sale minerale e mi sono un po' ripigliata. La cosa che mi ha fatto molto innervosire, non solo me, ma tantissime altre persone che erano vicino a me, è stato questo ragazzo che, capisco, tutta la fila, quanto tempo è rimasto in fila, tutto appunto il tempo che ha sprecato, come abbiamo sprecato noi in realtà, per stare sotto il palco, alto 2,10 metri, non sto scherzando, era altissimo, che si è piazzato in centro pit, ok, proprio di fronte al palco, con tutti i nani dietro di lui, ok? Quindi la cosa che mi ha fatto anche molto più innervosire, dovevo parlare nello sfogatoio, ho detto me lo tengo per Feel the Vibe, è stato che, nonostante gli avessimo detto: ma ti puoi abbassare un pelino? Ma appoggiati un attimo alla ringhiera, alla transenna. Lui per terra.

sagre. Arrivano dei messaggi al 393-7366-240. DJ Matrix è un pazzo, geniale come sempre, certo. Allora, dite, ma questo è body shaming? No, raga, attenzione, ascoltatemi bene. Io non ho detto a questo ragazzo, non gli ho fatto nessuna colpa di essere così alto. Avendo la transenna davanti, ti appoggi sui gomiti come hanno fatto tutte le persone di fianco a lui. Lui è rimasto lì fermo apposta per dare fastidio. Solo questo ci ha dato molto, molto, ci ha fatto molto incazzare. Solo questo. Però per il resto è stato un concerto bellissimo. Acustica di San Siro, sinceramente non la consiglio, però ci ritornerei e prenderei ancora i sali minerali.

0: giustamente mi fanno notare che San Siro verrà abbattuto. Io sono qui che ancora spero che lo mantengano, però giustamente l'acustica non sarà più un problema. In sottofondo i Black Eyed Peas, Rock That Body, era il 2010. La prima mezz'ora di Feel the Vibe se n'è appena andata.
1: Peter Pan con la ballanda. Peter Pan.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan o'clock.
13: 22 minuti.
12: Peter Pan o'clock.
14: Peter Pan, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte delle regioni settentrionali, solo la possibilità di qualche nota instabile sull'arco alpino. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e con temperature massime via via in aumento. Punte infatti che inizieranno a toccare nei grandi centri urbani e sulle pianure anche i 34 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app di Trebi Meteo.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
21: La Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
22: Quando non sono a casa tutto bene.
23: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
24: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
0: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Forever Fun, forever.

dritto nel mezzo. Guarda, anzi ascolta Feel the Vibe. Sono una Dallan e vorrei mettere un po' di ansietta ai ragazzuoli che dovranno fare la maturità. No, non è vero, sto scherzando. Patatini, dovete stare tranquilli. Se qualcuno me l'avesse detto prima, mi sarei agitata meno. Il 18 giugno è quindi dietro l'angolo, lo sappiamo, e vuol dire solo una cosa: maturità. Però, giusto per alleggerire un po' la pressione, ricordatevi una cosa che io ci tengo tantissimo a dire: un voto, un esame andato a male, proprio come una mela marcia, o una bocciatura, non definiscono il vostro valore. Capito, ragazzi? Ve lo ripeto: un voto non definisce il vostro valore. Poi, questo non toglie che vi dobbiate impegnare a scuola e portare a casa un bel risultato. C'è qualche esempio nel mondo dei VIP, dei cantanti? Per esempio, Fedez, Damiano David, Lazza non hanno mai preso il diploma. Poi c'è Ultimo, Tony F, che sono stati bocciati alle superiori, e persino Alberto Angela, cari miei, è stato respinto. Cioè, non ci credereste mai, ma è stato proprio così. È successo in quinta elementare. Se vabbè, dai, allora chi è che rompe le scatole in quinta elementare? Eppure ognuno di loro ha trovato la sua strada. Tutti loro hanno avuto qualche problema, tutte le persone. Per esempio Blanco nel 2022 saltò la maturità, nel 2026 ha spiegato di voler tornare sui banchi per conseguire il diploma riprendendo un po' gli studi. Ottima scelta, Blanchito baby.

secondo me no. Però studiare fa sempre bene. Parliamo di Fedez, perché il rapper ha frequentato il liceo artistico, ma non ha conseguito il diploma. Nel 2024 ha anche ribadito in un'intervista che un titolo di studio non definisce il valore di una persona, ed è questo che io ci tengo veramente tanto, tanto a dire. Bravo Fedez, sono d'accordo con te. Andiamo a un altro rapper, Lazza. Ha lasciato la scuola in terza superiore senza mai diplomarsi. Ecco, su questo sono meno d'accordo. Di recente però il rapper ha rivelato sui social l'intenzione di conseguire il diploma di pianoforte. Quindi dice, vabbè, io dalla scuola me ne sono annato, però imparare a suonare il pianoforte direi che potrei farlo. In realtà prendere il diploma, perché in teoria Lazza è molto bravo a suonare il pianoforte. Correggetemi se sbaglio. C'è un altro rapper, anzi il rapper, trapper per discendenza, colui che secondo me ha dato inizio un po' a tutto con un nuovo stile. Sto parlando di Sfera Ebbasta, che ha lasciato la scuola durante il primo anno di liceo. Una cappa tosta lui, dedicandosi poi a dei vari lavoretti prima di concentrarsi sulla musica. Prima liceo, non è prestino Sfera, cioè lasciare la scuola così presto. Non voglio sapere i tuoi genitori cosa ti abbiano detto in quel momento lì.

tirati prima, non hanno conseguito il diploma, insomma, comunque sono riusciti a farsi nella vita. Michelle Hunziker, pensate, in Svizzera ha conseguito un diploma breve come interprete, ma in Italia non ha completato il liceo linguistico. E vabbè, direi, e sti cazzi, non importa. Michelle comunque mi sembra una donna molto intelligente, molto autoironica. Andiamo a una collega, Emma Stoccolma, lei DJ e speaker, un'infanzia un po' difficile, un rapporto molto complicato con la mamma, non so se conoscete un po' la sua storia, lascia la scuola prima di finire le medie. Ai ai, non la sapevo questa cosa qui, non la sapevo. Il king del rap, alcuni dicono sia così. Marrakesh ha ottenuto il diploma da perito elettronico, ma solo dopo 2 bocciature. Hai capito, Marra? Il rapper ha raccontato che quelle cadute furono il risultato delle sue scelte. Si nota, no? Che chi lascia la scuola, chi è un po' controcorrente, poi qualcosa nella vita riesce a farlo. Cioè, sono quelle menti un po' difficili da plasmare, quelli che vogliono uscire dagli schemi. Questo non vuol dire che chi va male a scuola allora per forza è un artista o è molto molto più intelligente degli altri. Però, secondo me, dovrebbero avere un occhio di riguardo, gli insegnanti, dico, verso queste persone qui. Cioè, secondo me hanno un modo diverso di apprendere anche a scuola. Deve essere anche più divertente, secondo me. Tony F, vi piace? Beh, ha raccontato un percorso scolastico molto complicato. 2 bocciature allo scientifico legate soprattutto alla condotta e alla poca voglia di studiare.

complimenti per la selection musicale. Gracias ragazzuoli, merito del nostro programmatore e del direttore. Offenbach, Star Sailor, Four to the Floor. Beh, alziamo un po' il tiro, alziamo un po' il tiro latino. Lo sapete già, ci sono gli amici dell'Okera.

0: tu sabes.
1: Los amigos del Loquera tornano domani alla stessa ora su Field Vibe.
2: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Field Vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
3: Squat.
4: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale con

0: Oggi 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il
5: un
6: tempo
5: operatore.
6: Di attesa.
5: La preghiamo di
6: premi 3,4
5: per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Accedo, forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Peter Pan, forever fan, forever young.
15: Peter Pan è
16: Field Fan.
15: La musica la mettiamo.

Eyes, Icona Pop, era il 2014, il loro anno di fuoco, 2014-2015. Ciao, sei appena acceso la radio? Beh, benvenuto, questo è Field Vibe, io sono la Dallan. Oggi ho allungato perché ho condotto lo sfogatoio con Fedro, quindi dopo essere cresciuta a pane e sfogatoio ho avuto la fortuna di fare questo. Tante altre volte l'ho fatto anche con il direttore, quindi sono contentissima, molto molto felice, amici e Give. Chissà loro se hanno il diploma, il direttore e Fedro, se hanno boicottato anche loro la scuola come ha fatto Ultimo o è stato bocciato. Ha dichiarato di essere stato bocciato due volte al liceo e di non vantarsene, perché il problema, ha spiegato, era anche la difficoltà di accettare le regole del sistema scolastico. L'abbiamo capito, Ultimo, anche quando hai risposto alla sala stampa di quel famoso Sanremo e io ti ho applaudito, cioè io veramente ho applaudito, perché tante realtà, tanti giornalisti non conoscono la parola educazione, siete d'accordo? Allora, qualcuno di cui non ci saremmo mai aspettati è Alberto Angela, è stato bocciato in quinta elementare. Ma allora io dico, ma chi cavolo è che boccia in quinta elementare, ragazzi? Non riesco a capire, non riesco a capire chi boccia in quinta elementare. Sono dei bambini piccoli. A raccontarlo fu il padre, Piero Angela, spiegando che quell'esperienza ha contribuito anche a innescare una reazione positiva verso il figlio, e guardate adesso, ci spiega lui le cose, altro che i professori.

che ha rischiato di diventare loco loco è Samurai J, perché il burnout stava per arrivare quando si è ritirato prima della maturità. L'anno dopo però è tornato a scuola e ha preso il diploma per mantenere la promessa che aveva fatto a chi, secondo voi? La mammina. Sì, bravo Samurai J, bravo, bravissimo. Quindi questi artisti, tutti questi, come abbiamo detto, Alberto Angela, Michelle Hunziker, ultimo Tony F, Marrakesh, Emma Stoccolma, Michelle Hunziker, tanti altri, appunto Sfera, Tony, insomma li avrò elencati 70 volte, hanno avuto problemi con la scuola. E quindi qual è la morale della favola? Ragazzi, impegnatevi il più possibile. Infatti faccio anche un grandissimo in bocca al lupo a tutti i maturandi che dovranno appunto fare questo scalino abbastanza grosso nella vita. Un grande in bocca al lupo, però

0: 80. Pazienza, raga. Tanto l'unico problema è se volete diventare statali. Solo per i statali contano i voti. Per il resto, per il mondo del lavoro, comunque in quello che volete fare, dovete metterci cuore e anima e seguire l'obiettivo. Questo è un consiglio della Dallan. Poi studiate più che potete, informatevi, fate i bravi, comportatevi bene, ma per il resto di sicuro non siete qualificabili con un voto.
1: Radio Peter.

0: brano iconico 50 Cent in the club, era il 2005 su Radio Peter Pan. Beh, prima di salutarci, voi venite in the club non solo perché adesso facciamo gli eventi all'aperto con Radio Peter Pan, perché ci sono i next events.
1: Radio Peter Pan e next event.
0: Allora, così dai per salutare anche un po' di friuliani all'ascolto. Noi saremo in quel di Villanova di San Daniele del Friuli, Udine, con il Pink Power alle sagre di Villa

Roberto, Andrea Nordio, il performer Ale e lo special guest, anzi gli special guest, i farmers Davide Gomiero e Dario Cabianca. Per la serata c'è un menù speciale con carne di toro allo spiedo e l'esposizione

0: spaziale, perché c'è il Peter Pan and Gover al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenone. Dalle 22.30 trovate il direttore Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Trovate l'ex Serafo, Mr. Ciao e le pole dancer super sexy. Per tutti gli altri eventi, perché si sta aprendo questa stagione molto molto calda, ovviamente social Radio Peter Pan, oppure sul sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: culla dall'an. Tra poco Miami Flow Latino.
1: Attore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Alle 21 un minuto. Ciao ciao.
0: Peter Pan O'Clock.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: deghi andare su deghi.it.
15: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi deghi cucinare per 16.
15: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare. Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Fan, forever fan, forever young.
17: Ai cojone.
18: Ti ho tirato un tiro in testa.
17: Un cocotasso, loco.
18: Un coco che?
17: Un cocotasso.
19: Latino, baby.
18: Live from the studio of Cocotasso.
20: Cocotasso, parece una ciudad.
17: Cocotasso.

0: il diablasso.
1: Chi fa? Presentate tu solo, loro.
0: E io sono Shaddai, sono un umile servo della musica.
1: E della radiofonia italiana.
0: E della radiofonia internazionale, mondiale, universale.
2: Esatto.
0: Oh! Devo andare a vedere il film di Steven Spielberg, dice, sugli alieni.
1: Ah, sì, sì, sì. Me l'ha detto.
0: Quando andiamo? Quando andiamo? Quando andiamo?
1: Vai, già stai nel cinema?
0: Quando andiamo? Venerdì, venerdì. Andiamo a venerdì.
1: No, no, non ce la faccio.
0: Domenica andiamo. Non posso, perché sabato lavoriamo, siamo al Palma Riva.
1: Dovremmo andare a merda. No, cazzo.
0: E domenica, quindi, io mi addormento facile, dalle 12 in poi mi addormento facile.
1: Solo tengo un matrimonio domenica.
0: Suoni?
1: No, no, no.
0: Tu invece, profeta, vai al matrimonio con un salito?
2: No, io sono patrono del dormire.
0: Nuova puntata, nuova musica. Oggi c'è anche quel pezzo. Oggi mettiamo quel pezzo che avete visto dappertutto su TikTok.
2: Sì.
0: E che non sapete come si chiama.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Via, entriamo nel mood. Due giradischi, un microfono acceso. E quello che succede, succede.

0: Siamo? Pausa?
1: Pausa, pausa.
2: Quédate, el Miami vuelve después de la promo. Spot.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda, usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
19: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: cioè, c'ha un c'ha una discoteca. Guarda, tu non sapevi la discoteca del Papa nel Vaticano?
1: No, non sapevo.
0: Alle luci Zeus. Un festone della Madonna. Della Madonna, però. Il DJ suona da Dio, oltretutto.
2: Suonerà
1: Don Guilherme.
0: No, è un DJ che suona da Dio.
1: Vabbè, ma chiamano al DJ ese che tocca.
0: Vabbè, tu volevi dire qualcosa di serio, immagino.
2: No, già.
0: Oltre al Papa nella casita.
2: Però tu entri rarissima che.
1: Bueno, non importa.
2: Già siamo lui due,
0: Volevo dirvi che fra uno o due pezzi arriva quel pezzo lì, però adesso reparto.
1: Repartasso.
2: Bueno.
3: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Latino.
1: Ma quindi veramente, cioè l'altro giorno quanto blackout?
2: 3 giorni di blackout.
1: 3 giorni.
3: E in cima un terremoto.
1: Mamma mia, ma si sono scatenati proprio.
3: E il terremoto con esa casa che tiene 100 años sin ponerle ni una pega, ni
2: casa niente. Gelatina.
3: Eso se cae todo.
2: Va para abajo.
1: No, ripetimela sta cosa.
2: Casita di arena.
1: Sì.
2: Van para abajo.
3: Sono sì, case chiaro. Che vanno giù con il minimo terremoto. Va giù.
1: Ah, pensavo che fossero belle massicce.
3: Sì, però 70 anni fa.
2: Los años 60, 50.
3: Sì, ormai.
1: Allora, il mio nome è Shaddai, vengo dall'Italia. Loro due, uno viene dal Venezuela e si chiama Sale Sanchez.
3: Chi sono io?
1: E un altro viene da Cuba e si chiama Profeta Cubita.
2: Esatto.
1: E noi ogni tanto accendiamo i giradischi e facciamo queste cose qua. Ecco. Tipo questo.

0: tutto, spacca tutto, ce l'hai.
1: Adesso finalmente arriva quel pezzo.
0: No? Ormai, ormai.
1: Sì, quel pezzo.
2: Sì, sì. Flow Latino.
0: Ah, poi l'intervento.
1: Eh sì. Beh, scusa.
0: Speriamo che l'altro 2 minuti di dopo.
1: Avete imparato a fare il TikTok di Jason Derulo o cazzeggiamo?
3: Io sì, ma sì? Lo sto studiando molto bene.
0: Sì? No, io no.
1: Zero.
0: Io quasi nunca ho TikTok perché è una perdizione.
1: Non ce l'ho neanche io TikTok.
0: No, eh.

0: Esatto.
1: Ai mondiali.
2: Si calcola che il Curaçao è una isoletta, sarà 30 km, una cosa chichetica, eh.
1: Piccola, piccola.
2: Piccolissima.
1: Sì. Dedicato al Curaçao.
3: Ging ging ging ging ging ging ging ging ging ging ging ging.

0: paga 1000 su ogni euro. Se mettiamo 100 euro vinciamo un milione di euro.
1: Cazzo, mettiamo 100 euro sul corazzo.
0: Ma perché no?
2: Sì, facciamolo.
0: Impossibile.
1: Poi viene mia moglie: dove hai messo quei 100 euro?
3: Nel curazzao.
1: Ma c'erano quei 100 euro, dovevamo fare la spesa. Dove sono?
3: Li ho messi nel curazzao.
0: Tu le dici che potenzialmente è un milione d'euro.

0: Dai, continuiamo con sta. Anzi, no, cambiamo velocità.
1: Ma tu chi era? Tu eri il che manda chi?
0: L'avevo promesso, no?
1: Ok. Sì.
0: Voglio fare questo ritmo. Allora, quando è arrivato sto ritmo nei locali,
2: sì,
0: onestamente, è cambiato il modo del mondo in generale delle discoteche, no?
1: Sì, claro, sì.
0: Più o meno da sti ritmi in poi, qui da Lil Jon e quelle cose qui.
2: Sì.
0: Che oggi continuano ad andare, infatti,
1: claro,
0: senti, no?
1: Certo.
0: Però ci sono certe chicche che ho detto oggi voglio assolutamente suonare.
1: Entonces mandala, che tu tieni la mano nel DJ aquí.
0: Quindi i prossimi 10 minuti sono così, occhio.

0: per ora
1: i finti grill,
0: esatto, per metterlo sui denti per sembrare religioso.
1: E questa la ricordate? Lo sapete fare il balletto?

0: Milano fa forte e sto ascoltando il flow latino.
1: Ormai a voi vi aspettate sempre che io sbagli, perciò mi correggo. Sabato oggi 13 Palma Riva, Miami, in giardino estivo. Donne, ingresso gratuito oltretutto. Dovete

0: Sport.
1: Fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Sport.
1: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

House Gallery su Peter Pan. Come sempre siamo pronti per farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Paul Johnson, Get Down.

Ciao Scalleri su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer che ci ha appena fatto riascoltare dal 2024 How You Feel degli Another, duo di DJ e producer olandesi specializzati nel figo sound. Mentre adesso andiamo al 1996, produzione del grande e purtroppo compianto Eric Morillo con le voci di Barbara Tucker e Charlotte Small, questa.

Questo ritornello ci è entrato nella testa del 1991 e da lì non se n'è più uscito. Crystal Waters, Gypsy Woman. E adesso dal 91 facciamo un balzo temporale di un decennio. Andiamo al 2001 con i Planet Funk e la loro Inside of the People. House Gallery. House Gallery.

0: 1994, Paperclip People con True, a chiudere la prima parte di House Gallery. Ora noi facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 3,49 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: On Radio Peter Pan.
15: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
16: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
17: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Young.
21: This is my house.
22: House Gallery. Gallery. The history of house music. House Gallery. Gallery.
0: Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mix, che è pronto a ripartire dal 1996 con Bob Marley, What Goes Around.

1996. Piccola curiosità, Alex Natale, ex DJ producer veneto, ora fa il pilota di Boeing 737 e basta. Ora andiamo al 2016, c'è Be Mine del duo francese Offenbach.

cambiate per la precisione. Credo adesso che lo studio non esista più, però le produzioni quelle restano per sempre e quelle che hanno avuto successo ve le raccontiamo e ve le suoniamo su House Gallery, come Moving On Up degli M People dal 1993. House Gallery. Studio People.

che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 And People Moving On Up, singolo estratto dall'album Elegant Slammy, che contiene anche altri successi degli And People come One Night in Heaven o Don't Look Any Further. Ora invece andiamo al 1997, ATGOC, Repeated Love.

0: three, four.
1: Marco Caro, la Play It Loud dal 2011 e adesso è in arrivo un'altra produzione veneta nata dall'unione tra Angelino Albanese, DJ e producer, e la cantante Muni, prima voce anche del progetto

0: The History of House Music.
1: House Gallery.
0: Music selected by
1: Andrea De Luca.
0: On Radio Peter Pan.
2: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fonks al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concludere questa puntata. E il primo è di Peggy Goo, Starry Night, produzione del 2000.

Work di Martin Solveig, singolo estratto dal suo ultimo album Back to Life del 2023, si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan tra 7 giorni, come sempre grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Morten.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Forza.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Luca.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.